0: Sono le 2 in punto.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazioni, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: soldi.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

fidarte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Ti voglio sempre così.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Francesco. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 5 in punto.

0: manco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il Giocabè, il Giocabè.
1: Radio Verona, l'unica radio.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le energie forse non sono illimitate, è vero, non per questo potete tirarvi indietro di fronte a un impegno che avevate preso in precedenza. Toro, il lavoro vi riserva successi gratificanti, l'amore vi regala momenti romantici e tanta passione, gli amici vi mostrano affetto, fiducia e disponibilità. Gemelli, non fatevi coinvolgere in situazioni che sapete non fare per voi e proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone che non sono sulla vostra lunghezza d'onda, allontanatele. Cancro, vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Il settore professionale è molto promettente, lavorerete con entusiasmo. Leone, la giornata concentra la sua attenzione su questioni poco esaltanti quali conti e bilanci, ma nel riordino potrete trovare gradite sorprese. Vergine, il denaro entrerà abbondante nelle vostre tasche, mentre alcune discussioni con un familiare potrebbero farvi perdere la pazienza. Bilancia, una giornata per non fare, per accantonare le preoccupazioni. Il weekend si avvicina, non pretendete troppo quando le circostanze sono contrarie. Scorpione, ottima giornata per fare un salto di qualità, avanzare richieste di promozioni o aumenti di stipendio attesi da tempo. Cercate di ascoltare quando il partner invece ha da dirvi e da proporvi delle cose. Sagittario, potrete far fronte a ogni possibile inconveniente senza avere alcun problema serio. Dovendo consegnare una relazione, è meglio ricontrollare tutto una volta in più. Capricorno, invece di aspettare dovreste essere voi a fare il primo passo. Se volete ottenere un certo successo, non c'è altra regola che quella di essere più intraprendenti. Acquario, siete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto molto redditizio e che vi darà delle grandi soddisfazioni. Certamente non direte di no alle proposte più succulente. Pesci, giornata altalenante a causa di alcune disarmonie planetarie. È vero che siete in attesa di una risposta e che vi sentite come sulle braccia ardenti, ma calmatevi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi fuori.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Dopo i temporali di ieri torna un po' di respiro anche a Verona. In poco più di due ore la temperatura è scesa da 34 a 22 gradi e la tregua dal caldo dovrebbe durare fino a domenica. Più pesanti gli effetti in provincia, con grandine e vento che hanno danneggiato i vigneti in Val d'Alpone e alberi caduti che hanno rallentato la linea ferroviaria Verona-Brennero, conclusi nella serata di ieri gli interventi dei vigili del fuoco. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 2 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona rafforza il proprio ruolo nella sicurezza nazionale. Il Comfoter, il comando delle forze operative terrestri con sede a Palazzo Carli, coordinerà l'operazione Strade Sicure, che impiega 6.800 militari in 58 province italiane, per la vigilanza di stazioni, aeroporti, sedi diplomatiche e altri obiettivi sensibili, in collaborazione con prefetture e forze dell'ordine. Proseguono intanto le polemiche. Dopo l'accoltellamento di Piazza Cittadella, il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza chiede di estendere anche all'area la zona rossa, accogliendo le richieste di residenti ed esercenti. E a quasi otto mesi dalla strage di Castel d'Azzano, la procura di Verona ha chiuso le indagini sui fratelli Ramponi. Restano contestati in concorso i reati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale per l'esplosione del 14 ottobre scorso, nella quale morirono tre appartenenti alle forze dell'ordine e altri 34 rimasero feriti. Cinque o sei colpi di pistola in pieno pomeriggio, all'improvviso, sono stati attimi di paura

0: in via Scuderlando, dove la polizia ha fermato un uomo in fuga a bordo di un'auto rubata. L'episodio è avvenuto nella giornata di martedì. E a raccontare quei momenti è Dennis Finetto, titolare della pasticceria, che si affaccia sul luogo della sparatoria.
1: Sento 5-6 colpi di pistola, guardo dalle vetrate della pasticceria dove vedo gente correre verso di noi, perché comunque da là in fondo dove c'è la banca BCC e Policella, sì, c'era una macchina della polizia dove in fuga, dove stava riuscendo a scappare questo uomo con questa macchina, stava salendo su un marciapiede per riuscire a fare un'inversione con la macchina, dove i poliziotti hanno cominciato a sparare sulle ruote per riuscire a fermarlo. Ma a un certo punto ho visto l'uomo che è saltato di là della recinzione dove sono riusciti a fermarlo, ma subito non si riusciva a capire questi colpi di pistola da dove venivano, se dalla polizia o da questo uomo.
2: La gente aveva paura, sì.
1: Beh, la gente subito ha preso paura, sì, certo. Ha preso tante paure, perché comunque non è una cosa da tutti i giorni, ecco.
0: Mattinata di ieri segnata da due gravi incidenti nel Veronese. Intorno a mezzogiorno un motociclista di 59 anni è rimasto ferito nello scontro con un'auto a Pescantina, mentre un trentenne è finito in ospedale dopo un altro incidente a Peschiera. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica indagano carabinieri e polizia stradale. Polemiche sulle case di comunità in Veneto. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon denuncia lunghe attese al numero unico 116 117. Durante una prova personale riferisce di aver trovato 63 chiamanti in coda. Bigon chiede più personale e servizi, sostenendo che senza risorse adeguate le nuove strutture rischiano di non alleggerire il carico dei pronto soccorso. 101 corsi di laurea, 14 interamente in inglese, 23 dottorati, 43 scuole di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e nuovi corsi dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona, che proprio ieri ha aperto le proprie iscrizioni al nuovo anno accademico. Un'attenzione in particolare è rivolta al benessere degli studenti, ce ne parla la rettrice Chiara Leardini.
3: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi alla città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona, Università di Verona, che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani, che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città, anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
0: E Verona migliora il suo patrimonio verde. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Il Sole 24 Ore, il capoluogo scaligero sale al 26esimo posto in Italia per numero di alberi nelle aree pubbliche ogni 100.000 abitanti, guadagnando 4 posizioni in 2 anni. Il comune evidenzia che negli ultimi 3 anni sono stati piantati 5.000 nuovi alberi. Nuove regole sulle spiagge di Torri del Benaco. Fino al 21 settembre il comune vieta il nudismo su tutto il litorale, imponendo la copertura di genitali e glutei, mentre resta consentito il topless. L'ordinanza del sindaco Stefano Nicotra punta a contrastare, afferma, il ripetersi di episodi di naturismo e segnalazioni di comportamenti inappropriati nelle aree pubbliche. Questa era l'ultima notizia, adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Radio Verona.
10: Viabilità.
0: Al momento l'unica segnalazione è sulla A4 Milano-Venezia, verso Milano si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, siamo nel veneziano. Per quel che riguarda invece gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona, questi possono essere posizionati in via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
0: La pressione oggi aumenta sulla nostra regione, determinando un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, oggi avremo una giornata a Verona poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Nella notte sono previste nuove precipitazioni. Anzi, non sono previste piogge nelle prossime ore, chiedo scusa del refuso. La temperatura massima raggiungerà i 31 gradi, la minima 21, venti deboli al mattino da nord-ovest, al pomeriggio da sud-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: È giovedì 2 luglio, buona mattinata dalla redazione di Radio Verona e buongiorno da Luca Del Ponte. Ben trovate, ben trovati. Il peggio del maltempo sembra oramai alle spalle, almeno per qualche giorno. Verona torna a respirare un'estate più gradevole con temperature più sopportabili dopo il brusco cambio di scenario delle ultime ore. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, come sempre potete intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp al 335 60 11 610. La giornata si apre purtroppo ancora con la guerra in Ucraina. Nella notte un nuovo pesante attacco russo ha colpito Kiev, provocando almeno 10 morti e decine di feriti, mentre sul fronte diplomatico arrivano invece segnali di cauto ottimismo dai colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran ospitati dal Qatar. In Italia l'attenzione è rivolta alla politica e agli equilibri internazionali. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prepara il prossimo vertice della NATO con un confronto a Palazzo Chigi sui temi della difesa e delle spese militari, mentre a Roma si celebra il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti in un clima reso più delicato appunto dalle recenti tensioni con l'amministrazione Trump. E poi guarderemo anche alla Chiesa, perché la consacrazione di 4 nuovi, chiamiamoli, loro li chiamano vescovi, da parte dei lefebriani apre un nuovo capitolo di scontro con il Vaticano, destinato ad avere conseguenze importanti, perché come si sa parte a questo punto alla scomunica automatica da parte del Vaticano nei confronti di questi vescovi che sono stati nominati dai lefebriani, e quindi è scisma vero e proprio nella Chiesa. Sul fronte del meteo archiviamo una giornata difficile, l'allerta resta elevata in diverse aree del paese, ma dopo pioggia, vento e grandine torna finalmente un po' di normalità e anche l'emergenza caldo concede una tregua. Questa è solo la prima fotografia della giornata, tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, approfondiremo le notizie che contano per Verona e per il mondo e daremo spazio ai nostri ospiti. Cominciamo subito con Achille Lauro.

0: voce di Anna Tatangelo e Welo con Notte Poetica. Sono le 7:21 minuti 56 secondi. I vostri messaggi al 335 60 11 610 in diretta qui su Radio Verona a tempo reale. Un nostro ascoltatore scrive: basta con i meteorologi che annunciano grandine, vento e acqua, e alla fine poi non è successo nulla. No, ma Verona è stata sfiorata dal maltempo, non è però così per altre zone del veronese che invece sono state investite dal maltempo, anche con alberi che sono caduti sulla linea ferroviaria del Brennero. Quindi insomma, poi sappiamo che con questi eventi estremi è sempre più difficile fare delle previsioni attendibili, anche perché, come ci spiegava ieri il nostro meteorologo Alessandro Azzoni, le celle temporalesche, o il downburst come si chiama, sono a macchia di leopardo. Ciò detto, andiamo sul giornale L'Arena, che questa mattina in taglio alto e centrale appunto parla proprio di questo. Temporali in un'ora, 12 gradi in meno, albero sui binari, stop sulla Brennero, onda di maltempo, giù le temperature, disagi sulla ferrovia, linea bloccata all'altezza di Ala. E poi invece altra notizia che troviamo in centro pagina è l'operazione Strade Sicure a Verona, la regia ok ai mezzi blindati, militari e sicurezza, al Comforter il controllo nazionale. Cioè sarà dunque il Comforter di Verona che coordinerà l'operazione Strade Sicure, quella che prevede appunto l'impiego di militari dell'esercito italiano per presidiare strade e piazze e punti sensibili. Un'operazione che in passato è stata vista anche come controversa per proprio in merito alla sicurezza, cioè in merito al fatto che i militari potessero o no davvero garantire la sicurezza nelle aree pubbliche, polemica che al momento sembra accantonata, e quindi vedremo come si svolgerà e come sarà appunto realizzato questo progetto. Tra l'altro domani vediamo anche di approfondire meglio questa iniziativa, che proprio sentendo dei referenti e dei vertici all'interno del Comforter di Verona. Ci proviamo quantomeno. Allora, poi restiamo in centro pagina con la notizia della chiusura dell'indagine dei carabinieri uccisi, la strage di Castel d'Azzano. Chiusa l'indagine, i fratelli Ramponi rispondono anche per comportamenti precedenti. Infatti, in due occasioni avevano minacciato di far saltare in aria la casa. Fabiana Marcolini, che si occupa di giudiziaria, a pagina 19 del giornale L'Arena. La cronaca, sempre su L'Arena, ci parla anche di incidenti in moto, due feriti gravi nella giornata di ieri, che viene definita un mercoledì nero. E poi, insomma, dulcis in fundo, il provvedimento sui nudisti che arriva dal sindaco Nicotra. Ne parliamo dopo.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta. Le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica. Non si ferma all'alta dei carabinieri, va fuori strada con il suo scooter e muore. Avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Un 62enne è stato ucciso in casa a coltellate a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. I sospetti si concentrano sulla compagna della vittima, una trentenne. Siamo allo sport, il calcio e i mondiali match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Subito sulla 4 Milano-Venezia, dove permangono in direzione di Milano, e qui siamo tra il veneziano e il padovano, rallentamenti tra il bivio con la A57 e il bivio A4-A13. Sulla 22 del Brennero non abbiamo segnalazioni, così come non le abbiamo sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni, e siamo a Verona, su via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.

Alle 7:40 minuti su Radio Verona, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Noi ci occupiamo dei quotidiani, diamo anche i titoli e così le prime pagine dei giornali. Vi accennavo prima a questa disposizione del sindaco Nicotra di Torri del Benaco di vietare il nudismo, c'è chi lo chiama nudismo, c'è chi lo chiama naturismo, quindi insomma c'è il nudo integrale per intenderci. Non è che dobbiamo specificare quali parti del corpo possano o no essere scoperti da questa ordinanza. Il nudo integrale è sostanzialmente vietato, consentito soltanto il topless. Una cosa un po' curiosa è che è persino vietato esporre i glutei, cosa che è praticamente impossibile perché ormai tutti i costumi sono, cioè, impediscono di coprire i glutei. Cioè, no, ci sono ancora dei costumi che li coprono, per carità. Comunque, a parte questa cosa nell'ordinanza che non si sa come potrà essere mai quanto mai rispettata, e l'unica cosa che viene appunto consentito è il topless, appunto secondo questa ordinanza del sindaco di Torre del Benaco. Evidentemente si erano verificate, non lo sappiamo, dei casi evidentemente che avevano suscitato disturbo da parte di qualche utente della spiaggia. Detto questo, vi porto sulle prime pagine degli altri giornali della nostra regione, cominciando dai quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, perché si fa una bella indagine sulle case della salute. Che cosa c'è nelle case della salute? Nel primo giorno ufficiale di attività, i pazienti cercano di scoprire quali servizi sono già disponibili, ma le informazioni sono poche. La buona volontà dei dipendenti presenti non copre l'atmosfera dei lavori in corso e all'ospedale Ai Colli si parte dal 6 luglio. Allora vi leggo le prime righe di questa inchiesta. Anche perché ogni, diciamo, provincia racconta le proprie. Allora cominciamo dal Mattino di Padova, che dice: siamo in allestimento come una vetrina, afferma una gentile signora dell'ufficio anagrafe, è appena tornata dalle ferie e non ne sa molto. Nella casa della comunità di Rubano, quindi siamo in provincia di Padova, non c'è uno sportello informazioni che aiuti il cittadino ad orientarsi. A Selvazzano tutto sembra funzionare, ma non ci sono gli orari. A Padova, infine, nell'ospedale Ai Colli, la porta è chiusa, aprirà il prossimo 6 luglio. Siamo in 3 delle 20 case della comunità dell'Ulss 6 Euganea, annunciate dall'assessore alla sanità Gino Gerosa. Ecco il nostro viaggio. E Nuova Venezia che scrive: all'ingresso il bilancio della nuova insegna scintilla sotto il sole di questo luglio rovente. Il cartello recita: casa della comunità di Venezia Giustinian, ma prima di essere una casa della comunità è una casa voluta dalla comunità, che si è battuta per anni affinché diventasse il punto di riferimento del centro storico all'interno del nuovo sistema che punta al potenziamento della sanità territoriale. Le nuove insegne troneggiano anche nella vicina medicina di gruppo. Inizia così il viaggio nelle nuove case di comunità. La Tribuna di Treviso che scrive: è una desolazione se andiamo a leggere provincia per provincia. Scrive: l'atrio è silenzioso, forse un po' troppo per quello che dovrebbe essere uno dei cuori della nuova sanità territoriale trevigiana. All'esterno invece ci sono ancora le transenne e il cartello del cantiere. Ricorda che quei muri sono stati rimessi a nuovo grazie ai fondi del PNRR, 2,1 milioni di euro per 758 metri quadrati di superficie calpestabile. Sono da poco passate le 9 del mattino ed è così che ieri si presenta la casa di comunità di via Sant'Ambrogio di Fiera numero 30. Eccoci, quindi questa è un po' la situazione che viene raccontata. Tra l'altro a questo si aggiunge anche la segnalazione della consigliera regionale Bigon, che dice: ho provato a chiamare il numero unico 116 117, ero la 94esima, una coda interminabile appunto per riuscire ad avere delle informazioni. Insomma, magari ci facciamo spiegare direttamente da lei in cosa consiste, perché non sapevo che ci fosse anche un numero unico da chiamare per potersi rivolgere a queste case della comunità. Comunque tra pochissimo leggiamo ancora altri titoli dei nostri quotidiani, gli approfondimenti magari tutti nella seconda parte di Tempo Reale.

0: Che belle le ragazze, Clara con San Giovanni, le 7:51, 43 secondi. Allora, altri titoli sui quotidiani, il giornale di Vicenza, e così vi dicevo appunto, non è che il maltempo non abbia colpito, poi alla fine ha deciso di colpire altre zone della nostra regione. Ora i temporali, danni, allagamenti, temperature giù di 10 gradi, principio di tromba d'aria in altopiano di Asiago, piante e tetti KO a Recoaro, in poche ore la pioggia di un mese. Sempre sul giornale di Vicenza, opere al traguardo, i 54 milioni del PNRR ridisegnano la città, conclusi 59 progetti su 63. Andiamo sul Corriere del Veneto, il giorno di Meloni e Vannacci. La premier Meloni torna in Veneto, dove mancava da un po', e nel pomeriggio interverrà al congresso nazionale della UIL a Padova. Più o meno alla stessa ora il generale Roberto Vannacci, che in Veneto sempre più spesso quasi a sfidare il centrodestra, aprirà una sede di Futuro Nazionale a Rovigo e in serata cenerà con imprenditori simpatizzanti nel Trevigiano. Una sfida a distanza, visto che non sono previsti contatti o incontri. Intanto la Lega, che ha annullato il ritiro di Mogliano, sapete, c'era questo ritiro per fare il punto della situazione e capire se c'era o no una svolta all'interno del carroccio, ha così riunito di nuovo ieri sera la cabina di regia. Si va avanti di cabina in cabina nel carroccio. Intanto, cosa succede in regione? Sul Corriere del Veneto, fine vita dignitoso, Stefani vede Geller, un colloquio franco e utile, insomma, colloqui per ora. Un colloquio di oltre un'ora, lunedì, tra il presidente del Veneto Stefani e Cristina Geller, sorella di Stefano, che prima della sua morte nel 2024 è stato uno dei più convinti e determinati attivisti a favore del diritto ad un fine vita dignitoso. Poi c'è un tema interessante che avevamo già trattato, il caso della plastica riciclata che non ha più mercato, a rischio la raccolta. Da mesi la filiera della plastica riciclata, materiale sempre più costoso e meno concorrenziale rispetto ai prodotti vergini, attraversa una crisi nera. I primi a pagare, Dazio, anche con il paventato blocco dei ritiri porta a porta, rischiano di essere i veneti. I siti di stoccaggio non hanno capienza infinita e il rischio che la raccolta nei comuni si fermi è reale. Anche per questo la Regione ha convocato un tavolo alla ricerca di soluzioni al problema, che ha dimensioni sempre maggiori. Cosa vuol dire che vengono preferiti i prodotti vergini? Che praticamente la plastica nuova acquistata da alcuni paesi ha dei prezzi più concorrenziali della plastica riciclata, e quindi le industrie, le aziende, le imprese, non essendoci una legge che le obbliga ad usare plastica riciclata, preferiscono comprare plastica nuova, utilizzare la plastica nuova appunto, che costa meno. Questo è il tema, e la Regione intanto dice: ma che si fa? E ha un bel tavolo e dice: avevamo già letto, mi pare, un comunicato tempo fa, soltanto in casi estremi si autorizzerà il conferimento della plastica che non si riesce a riciclare negli inceneritori, nei termovalorizzatori, cosa che non è ovviamente auspicabile a cui si arrivi. Alle 8 abbiamo le ultime news con locali, con lo sport Alessandro De Pietro, e subito dopo anche gli aggiornamenti meteo in diretta qui su Radio Verona.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Dopo i temporali di ieri torna un po' di respiro anche a Verona. In poco più di due ore la temperatura è scesa da 34 a 22 gradi e la tregua dal caldo dovrebbe durare fino a domenica. Più pesanti gli effetti in provincia, con grandine e vento che hanno danneggiato vigneti in Val d'Alpone e alberi caduti che hanno rallentato la linea ferroviaria Verona-Brennero. Conclusi nella serata di ieri gli interventi dei vigili del fuoco. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 2 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona rafforza il proprio ruolo nella sicurezza nazionale. Il Comfoter, il comando delle forze operative terrestri con sede a Palazzo Carli, coordinerà l'operazione Strade Sicure, che impiega 6.800 militari in 58 province italiane per la vigilanza di stazioni, aeroporti, sedi diplomatiche e altri obiettivi sensibili, in collaborazione con prefetture e forze dell'ordine. Proseguono intanto le polemiche dopo l'accoltellamento di Piazza Cittadina. Il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza chiede di estendere anche all'area la zona rossa, accogliendo le richieste di residenti ed esercenti. A quasi 8 mesi dalla strage di Castel d'Azzano, la Procura di Verona ha chiuso le indagini sui fratelli Ramponi. Restano contestati in concorso i reati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale per l'esplosione del 14 ottobre scorso, nella quale morirono 3 carabinieri e altri 34 persone rimasero ferite. Mattinata di ieri segnata da 2 gravi incidenti nel Veronese. Intorno a mezzogiorno un motociclista di 59 anni è rimasto ferito nello scontro con un'auto a Pescantina, mentre un 30enne è finito in ospedale dopo un altro incidente a Peschiera. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica indagano carabinieri e polizia stradale. Polemiche sulle case di comunità in Veneto. La consigliera regionale del Partito

0: Democratico Anna Maria Bigon denuncia lunghe attese al numero unico 116 117. Durante una prova personale riferisce di avere trovato 63 chiamanti in coda prima di lei. Bigon chiede più personale e servizi, sostenendo che senza risorse adeguate le nuove strutture rischiano di non alleggerire il carico dei pronto soccorso. Verona migliora il suo patrimonio verde. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Il Sole 24 Ore, il capoluogo scaligero sale al 26esimo posto in Italia per numero di alberi nelle aree pubbliche ogni 100.000 abitanti, guadagnando 4 posizioni in 2 anni. Il comune evidenzia che negli ultimi 3 anni sono stati piantati 5.000 nuovi alberi. 101 corsi di laurea, 14 interamente in inglese, 23 dottorati, 43 scuole di specializzazione dell'area sanitaria, 40 master e nuovi corsi dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale. È l'offerta formativa dell'Università di Verona che proprio ieri ha aperto le iscrizioni al nuovo anno accademico. Un'attenzione particolare è rivolta al benessere degli studenti, ce ne parla la rettrice Chiara Leardini.
1: Sì, c'è un'attenzione importante ai ragazzi, ma devo dire che è un'attenzione ai ragazzi e alla città, direi alla città di Verona come Verona città universitaria. Direi che la campagna che oggi lanciamo è una campagna che, come vedete, porta sempre un tassello mancante del puzzle, se avete visto dalle figure, e non è altro che un richiamo a una Verona, Università di Verona, che farà la differenza, che sta facendo la differenza sui nostri giovani che sceglieranno l'Università di Verona per compiere il loro percorso di studi, ma è un'Università di Verona che farà la differenza in città, anche come motore di conoscenza e di sviluppo per il nostro territorio.
0: Nuove regole sulle spiagge di Torri del Benaco. Fino al 21 settembre il comune vieta il nudismo su tutto il litorale, imponendo la copertura di genitali e glutei, mentre resta consentito il topless. L'ordinanza del sindaco Stefano Nicotra punta a contrastare il ripetersi di episodi di naturismo e segnalazioni, afferma, di comportamenti inappropriati nelle aree pubbliche. Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, fine settimana piuttosto tranquillo per il Verona dopo la chiusura del bilancio del 30 giugno, dopo le cessioni di Bella Coccia al Venezia, di Lamborg al Servette, di Evaregba alla Fiorentina. Il prossimo passo sarà il portiere, quindi il biennale per Nicola Leali. Leali che ha già scelto il Verona, arriverà a parametro zero, così come Vega per la mediana, con la necessità di piazzare adesso Montipò, che ha ancora 2 anni di contratto con il Verona, ma che è fuori dal progetto tecnico già dall'inizio della stagione, così come ha pensato, così come ha deciso Sogliano su Montipò, il gradimento del Monza, così come quello dello stesso Venezia e del Torino. Per l'Hellas inizia dalla prossima settimana, di fatto anche la stagione agonistica, i primi allenamenti con le visite mediche, i vari test prima di quello che sarà poi il vero ritiro dal 12 al 26, quindi fra 10 giorni Verona in ritiro a Folgaria con 3 amichevoli fra Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi. Proprio la Virtus ieri ha sperato fino in fondo al Consiglio federale che ci fosse qualche irregolarità con le 59 domande di iscrizione alla prossima Lega Pro, soltanto la riammissione del Foggia al posto della Ternana, invece tutte a posto, le 59 società che hanno fatto domanda, la Virtus costretta quindi a ripartire dalla Serie D in quello che sarà un prossimo campionato, anche con l'ambizioso Chievo in D, con il Legnago, con il Caldiero. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
0: La pressione aumenta sulla nostra regione, determinando un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, oggi a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Non ci dovrebbero essere piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da ovest-nord-ovest, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo, al momento a Verona abbiamo 22 gradi con cielo parzialmente nuvoloso.
4: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le energie forse non sono illimitate, è vero, non per questo potete tirarvi indietro di fronte a un impegno che avevate preso in precedenza. Toro, il lavoro vi riserva successi gratificanti, l'amore vi regala momenti romantici e tanta passione, gli amici vi mostrano affetto, fiducia e disponibilità. Gemelli, non fatevi coinvolgere in situazioni che sapete non fare per voi e proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone che non sono sulla vostra lunghezza d'onda, allontanatele. Cancro, vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Il settore professionale è molto promettente, lavorerete con entusiasmo. Leone, la giornata concentra la sua attenzione su questioni poco esaltanti quali conti e bilanci, ma nel riordino potrete trovare gradite sorprese. Vergine, il denaro entrerà abbondante nelle vostre tasche, mentre alcune discussioni con un familiare potrebbero farvi perdere la pazienza. Bilancia, una giornata per non fare, per accantonare le preoccupazioni. Il weekend si avvicina, non pretendete troppo quando le circostanze sono contrarie. Scorpione, ottima giornata per fare un salto di qualità, avanzare richieste di promozioni o aumenti di stipendio attesi da tempo. Cercate di ascoltare quando il partner invece ha da dirvi e da proporvi delle cose. Sagittario, potrete far fronte a ogni possibile inconveniente senza avere alcun problema serio. Dovendo consegnare una relazione è meglio ricontrollare tutto una volta in più. Capricorno, invece di aspettare dovreste essere voi a fare il primo passo. Se volete ottenere un certo successo, non c'è altra regola che quella di essere più intraprendenti. Acquario, siete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto molto redditizio e che vi darà delle grandi soddisfazioni. Certamente non direte di no alle proposte più succulente. Pesci, giornata altalenante a causa di alcune disarmonie planetarie. È vero che siete in attesa di una risposta e che vi sentite come sulle braccia ardenti, ma calmatevi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo in onda tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Io sono Luca Del Ponte. Poco fa la ministra dello sport e della gioventù Marina Ferrari, ministra francese, però il cognome è italiano, ha annunciato che il numero di annegamenti dal 19 giugno legati all'ondata di calore che ha colpito la Francia è salito ad oltre 90, ritenendo appunto questa cifra preoccupante. Questo appunto ci fa riflettere sulle conseguenze anche pratiche che possono avere su certe azioni pericolose le ondate di calore che hanno invaso, colpito l'Europa in questi giorni. Andiamo a questo punto a vedere i titoli dei principali quotidiani nazionali, titoli che si occupano di notizie Italia-mondo naturalmente, e il Corriere della Sera in taglio alto mette la sfida dei lefebriani, i lefebriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, e spiega il Corriere della Sera perché scatta la scomunica, una scomunica che scatta in via automatica nel momento stesso in cui un vescovo nomina un altro vescovo senza però l'autorizzazione del Papa. Questo può essere fatto anche all'insaputa di Papa Prevost, ma la scomunica avviene in automatico, questa è una legge vaticana. E chiaramente i tradizionalisti in Svizzera sono legati all'estrema destra europea. Si parlava ieri appunto anche delle loro simpatie per il dittatore Franco in Spagna, per la dittatura franchista, ed è uno strappo nella Chiesa che difficilmente sarà ricucibile da una Chiesa moderna e contemporanea come quella appunto rappresentata da Papa Prevost. La liturgia, le ben dei guanti, pagheremo qualunque prezzo, dicono loro. E poi qualche intervista dove addirittura si chiede, e questo lo chiede padre Georg, intervistato dal Corriere della Sera, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Ma il problema non sono tanto, credo, le celebrazioni in latino, quanto una visione del mondo difficilmente conciliabile con i valori raggiunti oggi da una certa consapevolezza civile, che altro. Passiamo a Repubblica, anche qui criptovalute, gli affari record di Trump, e qui sì che viene toccato invece, forse anche perché fa, diciamo che cattura maggiormente l'attenzione anche il tema delle criptovalute. Oltre 2 miliardi di dollari incassati complessivamente nell'arco di un anno, più della metà grazie alle criptomonete. La Casa Bianca assicura che non c'è conflitto di interessi per Trump, mentre lui risponde che si è arricchito come tutti gli americani grazie al rialzo dei mercati generato dalle sue politiche. Ma parliamo di questo e di altri argomenti tra pochissimo in diretta su Radio Verona, ancora scorrendo i titoli dei quotidiani.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le

0: leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 60 50. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine, con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo, prossimo avversario è il Messico che ha battuto l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. La pressione aumenta sulla nostra regione, determinando un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico oggi a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Non ci saranno piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da ovest, nord-ovest, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo, al momento a Verona abbiamo 22 gradi con velature sparse.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
1: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.

0: parte di Tempo Reale ci occupiamo e torniamo ad occuparci di sanità, in particolare di due temi. Uno, le case di comunità, che dovrebbero essere il cuore della nuova sanità territoriale: meno code nei pronto soccorso, servizi più vicini ai cittadini, medici, infermieri e specialisti in un unico punto di riferimento. Ma a che punto siamo davvero? Le strutture sono pronte oppure rischiano di essere soltanto scatole vuote? E poi c'è il nuovo numero unico europeo 116 117, che dovrebbe sostituire il rapporto diretto con la guardia medica. Funziona davvero? Ne parliamo questa mattina con la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che nei giorni scorsi ha voluto testare personalmente il servizio. Buongiorno intanto, consigliera Bigon, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti voi, grazie.
0: Allora, consigliera Bigon, partiamo proprio dalla sua esperienza. Lei ha chiamato il 116-117 e si è ritrovata 64esima, quindi con 63 persone davanti in coda. Che cosa non sta funzionando? Cioè, lei contesta il principio del numero unico oppure ritiene che il call center sia sottodimensionato?
1: Ma allora, io non contesto assolutamente il numero unico, può essere anche una soluzione se ben programmata, però e col personale adeguato, come tutte le altre servizi che abbiamo in Veneto, il personale deve essere adeguato e nel numero sufficiente per dare un servizio, perché altrimenti così non è. Cosa succede? Nel momento in cui io chiamo, dopo parecchi telefonati d'attese, arriva la comunicazione che sono il numero 64,
0: sì,
1: con 63 persone davanti. Allora, questo numero cosa mi permetterebbe di fare? Mi permette di accedere a questo numero dove mi dice se andare a una casa di comunità, ma prima dovrò essere chiamato dal medico di cui loro mi metteranno in contatto.
0: Sì.
1: Quindi mi risponde un operatore o l'intelligenza artificiale, mi dice che numero sono, dovrei attendere il tempo necessario per essere in contatto con qualcuno personalmente, perché io ho chiesto di parlare con l'operatore,
0: sì,
1: e quindi essere eventualmente richiamata negli orari che loro mi dicono da un medico, oppure mi dicono vai alla casa di comunità.
0: Sì.
1: Qual è il fatto? Primo, le persone non sanno dove sono le case di comunità ancora.
0: Ah, perché non viene detto non viene detto in quale casa recarsi.
1: Dove recarsi? Perché le case di comunità io mi reco attraverso questo numero unico, oppure mi reco direttamente, io posso accedere direttamente attraverso questo numero unico. Questo numero che diventa appunto improponibile, perché di fatto se devo aspettare tutto quel tempo per poter parlare con qualcuno, diventa difficile. Dove vado? Al pronto soccorso.
0: Certo.
1: Perché se ho un'emergenza, a questo punto qua io vado al pronto soccorso. Allora, il primo obiettivo che dovesse essere quello di dimezzare, limitare,
0: ingressi,
1: diminuire,
0: sì,
1: gli accessi, gli ingressi al pronto soccorso, insomma, così non sarà. Noi dobbiamo potenziare il personale e dare una risposta immediata a chi telefona, immediata, non voglio dire dopo un secondo, ma sicuramente non dopo ore o dopo attese inutili. Questa è la prima cosa da fare. L'altro aspetto sono le case di comunità.
0: Ecco.
1: Allora, le case di comunità sono nate per dare un servizio. Ogni 50.000 abitanti, parliamo di case hub, ogni 50.000 abitanti una casa di comunità H orario aperto H24. Ieri in commissione cosa ci è stato detto? Benissimo, le case di comunità, le 99 case di comunità, 101 perché due sono SPOC e 99 app ogni 50.000 abitanti, sono pronte, sono attive, non c'è nessun problema. Non è così, non è così, bisogna essere chiari e trasparenti. Allora, per essere casa hub noi dobbiamo avere appunto un servizio giorno e notte, così non è. Perché? Perché ci hanno detto, già informato, che probabilmente solo una per distretto sarà aperta giorno e notte, solo una. Quindi cosa succede? Succede che a Verona ne dovremmo avere 4 aperte anche di notte.
0: Invece?
1: Allora, se io la notte chiamo il numero unico,
0: sì,
1: perché non ho più la guardia medica, non posso più accedere alla guardia medica che avevamo prima.
0: Sì, non si fa più.
1: Quindi
0: il numero della guardia medica, esatto, quartiere per quartiere, diciamo, come prima.
1: Esatto,
0: sì.
1: Non c'è più la guardia medica, per cui io chiamo il numero unico, che è l'unico uno per capire dove devo andare, perché ce n'è solo una probabilmente aperta giorno e notte, in ogni distretto, e dove andare, sperando di non essere a 64esima, devo capire appunto dove, altrimenti vado a pronto soccorso.
0: Certo, ma quando poi si riesce finalmente ad accedere dopo essere stati in coda con tempi interminabili, diciamo, viene detto anche in quale casa di comunità si può andare?
1: Sì, o viene fatto il nome della sicuramente via, in base eccetera, alla zona, ma sì, certo, in base alla zona sicuramente verrà data una risposta, sicuramente. Come mai che le case di comunità al momento non offrono i servizi
0: che
1: erano stati indicati, tanto che medici e infermieri saranno uno un medico e un infermiere durante il giorno, che è il numero minimo perché possa essere aperta, in parallelo con specialisti che al momento non sappiamo ancora quali siano. Parliamo di cardiologo, parliamo di insomma oculista, ecco, e quindi medici specializzati che magari fanno determinate patologie ambulatoriali, ma medici che accolgono le mini urgenze, quelle meno gravi, quelle che evitano l'accesso al pronto soccorso, ne avremo uno.
0: Certo.
1: Al momento ne avremo uno, e un infermiere, cosa che si parla nella legge di 7-8, per carità, c'è un minimo tutto e noi siamo nel minimo.
0: Ecco, senta consigliere Bigon, io le chiedo questo, l'accordo che in regione è stato raggiunto con la FIMG, la Federazione Medici Medicina Generale, è una sorta di accordo tampone che va a sostituire e a tamponare un problema, cioè il fatto che il governo abbia fatto dietro fronte all'ultimo momento in merito al completamento di questa riforma sanitaria, per cui ci si è trovati di fronte a dover stilare un accordo con i sindacati dei medici di base. Ma questo accordo, quindi, sostanzialmente è un accordo che supplisce oppure un accordo che è inadeguato alla richiesta?
1: È un accordo che momentaneamente tampona la carenza. Allora, cosa succede? Succede che con questo accordo, un tot ore, dalle 4 alle 6 ore, ogni medico in modo volontario, non obbligato, si mette a disposizione in Veneto per 60 euro all'ora,
0: sì,
1: nelle case di comunità. Quindi
0: che cosa occorrerebbe? Che cosa occorrerebbe a questo punto?
1: Aumentare il numero.
0: Aumentare il numero, sì, ma come? Perché se sono tutti volontari, come si fa?
1: Allora, il discorso è questo. La proposta di legge diceva: mettiamo i giovani o quantomeno i neoformati dipendenti del sistema, lasciamo la parte magari in convenzione per tutti gli altri. Questa riforma è saltata, indipendentemente dall'accordo o meno, se siamo o meno accordo. Allora, sono tutti medici in convenzione, quelli che abbiamo adesso di famiglia, e quindi non è che li possiamo obbligare, è tutto in modo volontario, insomma, che danno la disponibilità ad entrare in base anche alle loro necessità. Ma il problema è uno, che non è che abbiamo aumentato il numero di medici, noi abbiamo gli stessi medici con le stesse zone parenti che avevamo prima, solo che chiediamo a questi medici per 60 euro all'ora di andare anche nelle case di comunità.
0: Sì.
1: Allora, non è questione se l'accordo va bene o non va bene, è sicuramente un accordo tampone, ha fatto all'ultimo momento, e lo dobbiamo per forza accettare perché non c'era altra soluzione in questo momento qua.
0: Certo, sì.
1: Probabilmente perché le lasciamo altrimenti completamente vuote, almeno uno che ci sia a turno che vada lì. Benissimo. Il problema è che noi dobbiamo aumentare il numero di medici. Guardi, ho fatto un'altra interrogazione.
0: Ecco, senta, ma io volevo chiedere questo, perché chi ascolta, e anche io vorrei capire, ma per aumentare il numero dei medici che cosa bisogna fare?
1: Ecco, benissimo, due cose bisogna fare. Rendere più attrattiva la professione. Noi abbiamo 240 posti nella scuola di formazione in Veneto di medici di famiglia. Ne rimangono liberi esattamente circa il 40%. Cosa succede? Succede che questa professione, voglia o non voglia, non è più tanto attrattiva. E teniamo conto che noi non abbiamo un problema di numero di medici, noi abbiamo un problema che mancano i medici in determinati settori. Parliamo di emergenza, urgenza, pronto soccorso, perché la vera carenza in Veneto e in Italia sono gli infermieri, non tanto i medici. Per portare un laureato in medicina a scegliere la formazione di medicina,
0: sì,
1: di famiglia, noi dovremmo appunto parificare le borse di formazione. Un medico che si iscrive alla scuola di formazione adesso in medicina generale prende 800 euro al mese come borsa. Il suo collega che fa specializzazione in cardiologia prende esattamente più del doppio.
0: Ok, d'accordo.
1: Quindi è una piccola cosa quella lì che dovrebbe essere fatta. Noi abbiamo fatto una battaglia su questo. L'anno scorso cosa ha detto la regione? Bene, mettiamo 4 milioni e mezzo e le parifichiamo. Perché Friuli l'ha già fatto, altre regioni l'hanno già fatto per rendere un numero maggiore di medici. Però adesso hanno fatto il bando in Regione Veneto, dove non mettono nulla a carico della Regione Veneto, vuol dire che la stessa borsa è quella che mi dà lo Stato di 800 euro al mese.
0: Quindi non sono state, cioè diciamo, l'intenzione era quella di arrivare a parificare, poi però nei fatti non sono stati messi
1: nei fatti, non è ancora stato fatto
0: regionali, esatto. E quindi si resta 800 euro perché i fondi sono quelli ministeriali, immagino del MIUR.
1: Certo. Okay. L'altro aspetto qual è? L'altro intervento che secondo me andrebbe fatto, al di là della specializzazione, di cui hanno fatto una legge che è universitaria, per rendere più attrattiva proprio anche come ricerca, come prospettiva per un giovane, come carriera, no? Un conto è la scuola di formazione, un conto è un branco universitario, magari come tutte le altre specializzazioni, per cui sarebbe. Ecco, ma l'altro aspetto è il medico di famiglia. Ora non fa quasi più il medico di famiglia,
0: no,
1: perché
0: sappiamo,
1: ha una burocrazia che è importantissima. Allora, supporto amministrativo lo possiamo dare, se quello infermieristico diventa difficile perché di infermieri ne danno pochi ed è un'emergenza, però insomma supporto amministrativo lo potremo dare a questi medici in modo tale da far fare il medico a loro e dare un incarico, visto che tanti giovani possono anche trovare lavoro, un incarico amministrativo in supporto ad altri formati.
0: Un incarico, sì, certo, no, perché le faccio anche un esempio, cioè, ci sono persone che effettivamente vanno dal medico e il medico fa anche da segretario, cioè altri medici invece hanno una segreteria, qui non si capisce perché alcuni ce l'abbiano, altri non ce l'hanno, alcuni ti danno l'appuntamento, altri invece ti fanno venire direttamente, insomma ognuno si regola a suo modo, anche questo è un po' disorganico e forse andrebbe regolato un po' meglio, dico.
1: Esatto, perché abbiamo il 25% di medici in Veneto che lavora in medicina di gruppo integrato con dei contributi importanti, e mentre abbiamo un 50% che lavora da solo e quindi insomma con una prospettiva ben diversa sia per quanto riguarda l'aspetto economico sia per quanto riguarda i costi per prendere un infermiere oppure un impiegato, perché li deve sostenere direttamente. Poi abbiamo un 25% che lavora in convenzione, perché dicono beh, mettiamoci insieme, però capisci bene che si mettono insieme quelli che magari sono in città, che hanno un bacino
0: e quindi da lì poi si trova
1: quello che lavora a fumane, certo. Diventa difficile, vero?
0: Chiaro, no, molto chiaro, consigliera Bigon, Anna Maria Bigon, grazie intanto per essere stata con noi, per averci chiarito un po' il quadro della situazione, quello che manca per completare la sanità territoriale, quella di prossimità. Su Tempo Reale a Radio Verona continueremo naturalmente a seguire l'evoluzione della sanità territoriale. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
1: Io farò dei sopralluoghi nelle case di comunità e ci aggiorneremo.
0: Assolutamente. Allora che sappiamo questo, la ricontatteremo a maggior ragione.
1: Sì, perché credo, certo, che sia giusto.
0: Assolutamente. Grazie, consigliera Bigon. Questa è Radio
1: Buongiorno
0: Verona.
1: Buongiorno a tutti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Intanto sale a 13 il bilancio delle vittime dell'attacco russo alla città di Kiev, sono 86 feriti, 70 ricoverati in ospedale, mentre Kaya Kallas dice le sole parole non fermano Mosca, oggi proporrò nuove sanzioni contro tutti coloro che appunto alimentano l'economia russa, perché questa guerra deve finire in qualche modo. Qui finisce però intanto Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7, ora le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi torna anche Nadia De Niccolò.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Dopo i temporali di ieri torna un po' di respiro anche a Verona. In poco più di due ore la temperatura è scesa da 34 a 22 gradi e la tregua dal caldo dovrebbe durare fino a domenica. Più pesanti gli effetti in provincia, con grandine e vento che hanno danneggiato vigneti in Val d'Alpone e alberi caduti che hanno rallentato la linea ferroviaria Verona-Brennero. Conclusi nella serata di ieri gli interventi dei vigili del fuoco. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 2 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona rafforza il proprio ruolo nella sicurezza nazionale. Il Comfoter, il comando delle forze operative terrestri con sede a Palazzo Carli, coordinerà l'operazione Strade Sicure, che impiega 6.800 militari in 58 province italiane per la vigilanza di stazioni, aeroporti, sedi diplomatiche e altri obiettivi sensibili, in collaborazione con prefetture e forze dell'ordine. Proseguono intanto le polemiche dopo l'accoltellamento di Piazza Cittadella. Il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza chiede di estendere anche all'area, alla zona rossa, accogliendo le richieste di residenti ed esercenti. A quasi 8 mesi dalla strage di Castel d'Azzano, la procura di Verona ha chiuso le indagini sui fratelli Ramponi. Restano contestati in concorso i reati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale per l'esplosione del 14 ottobre scorso, nella quale morirono 3 carabinieri e altri 34 persone rimasero ferite. Mattinata di ieri segnata da 2 gravi incidenti nel Veronese. Intorno a mezzogiorno un motociclista di 59 anni è rimasto ferito nello scontro con un'auto a Pescantina, mentre un 30enne è finito in ospedale dopo un altro incidente a Peschiera. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica indagano carabinieri e polizia stradale. Polemiche sulle case di comunità in Veneto. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon denuncia lunghe attese al numero unico 116-117. Durante una prova personale riferisce di avere trovato 63 chiamanti in coda. Bigon chiede più personale e servizi, sostenendo che senza risorse adeguate le nuove strutture rischiano di non alleggerire il carico dei pronti.

0: pronto soccorso. E Verona migliora il suo patrimonio verde. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Il Sole 24 Ore, il capoluogo scaligero sale al 26esimo posto in Italia per numero di alberi nelle aree pubbliche ogni 100.000 abitanti, guadagnando 4 posizioni in 2 anni. Il comune evidenzia che negli ultimi 3 anni sono stati piantati 5.000 nuovi alberi. Nuove regole sulle spiagge di Torri del Benaco. Fino al 21 settembre il comune vieta il nudismo su tutto il litorale, imponendo la copertura di genitali e glutei, mentre resta consentito il topless. L'ordinanza del sindaco Stefano Nicotra punta a contrastare il ripetersi di episodi di naturismo e segnalazioni di comportamenti inappropriati nelle aree pubbliche. Uno sguardo ora alla borsa, con l'Europa che apre sulla parità: Milano meno 0,05, Parigi più 0,08. È tutto, ora il traffico.
1: Viabilità.
0: Situazione abbastanza critica sulla A4, intanto in entrambe le direzioni è chiuso uno svincolo a Verona Est a causa di un incidente, e quindi sempre a causa di questo incidente in direzione di Venezia si è formata una coda di 10 km tra Verona Est e Montebello. Altra situazione di traffico la troviamo in direzione opposta, dunque verso Milano, 7,5 km di incolonnamenti per un incidente, quindi anche in direzione opposta tra Montebello e Soave. Chiuso poi in entrambe le direzioni lo svincolo a causa appunto di questo incidente a Soave. Andiamo, e anzi restiamo, in A4 nel Padovano in direzione di Milano. Si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, ci spostiamo sulla 22, sono 4 invece chilometri di fila per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata sud. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, via la strada Porcilana, quindi siamo a Caldiero, presenta 18 minuti di ritardo per code, così come anche la tangenziale sud di Milano di Verona, 10 minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le energie forse non sono illimitate, è vero, non per questo potete tirarvi indietro di fronte a un impegno che avevate preso in precedenza. Toro, il lavoro vi riserva successi gratificanti, l'amore vi regala momenti romantici e tanta passione, gli amici vi mostrano affetto, fiducia e disponibilità. Gemelli, non fatevi coinvolgere in situazioni che sapete non fare per voi e proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone che non sono sulla vostra lunghezza d'onda, allontanatele. Cancro, vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Il settore professionale è molto promettente, lavorerete con entusiasmo. Leone, la giornata concentra la sua attenzione su questioni poco esaltanti quali conti e bilanci, ma nel riordino potrete trovare gradite sorprese. Vergine, il denaro entrerà abbondante nelle vostre tasche, mentre alcune discussioni con un familiare potrebbero farvi perdere la pazienza. Bilancia, una giornata per non fare, per accantonare le preoccupazioni. Il weekend si avvicina, non pretendete troppo quando le circostanze sono contrarie. Scorpione, ottima giornata per fare un salto di qualità, avanzare richieste di promozioni o aumenti di stipendio attesi da tempo. Cercate di ascoltare quando il partner invece ha da dirvi e da proporvi delle cose. Sagittario, potrete far fronte a ogni possibile inconveniente senza avere alcun problema serio. Dovendo consegnare una relazione, meglio ricontrollare tutto una volta in più. Capricorno, invece di aspettare dovreste essere voi a fare il primo passo. Se volete ottenere un certo successo, non c'è altra regola che quella di essere più intraprendenti. Acquario, siete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto molto redditizio e che vi darà delle grandi soddisfazioni. Certamente non direte di no alle proposte più succulente. Pesci, giornata altalenante a causa di alcune disarmonie planetarie. È vero che siete in attesa di una risposta e che vi sentite come sulle braccia ardenti, ma calmatevi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

cosa fai questa sera su Radio Verona 9:18 minuti. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Buon giovedì, è già giovedì, insieme fino alle 14. 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it, l'app, basta cercare Radio Verona, le pagine social, Instagram e Facebook. Si inizia con le notizie più belle che arrivano dal nostro territorio, ma non solo, anche dall'Italia e dal mondo. Madame!

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

Shakira, dai dai, con Burna Boy, 9:27 minuti del nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia, insieme fino alle 14. Ah, tanti temporali, e ieri sera il maltempo ha colpito in un'ora 12 gradi in meno. Lunedì però arriva una nuova ondata di calore con valori che saliranno nuovamente oltre i 35 gradi. Però godiamoci il weekend, pensiamo ad oggi, domani, sabato, domenica. Sarà comunque un fine settimana nel quale respireremo un po' di più, soprattutto oggi, perché a Verona in poco più di due ore il termometro è sceso parecchio a partire da ieri sera. Una tregua che durerà fino a domenica. Questa è la bella notizia. Ovviamente ieri c'è stata un po' di paura per questo temporale che è stato alquanto forte, con tantissimo vento, e tutto sommato però non ci sono stati gravi danni. C'è stata proprio questo cambiamento dal lato della temperatura. Fortunatamente si respira un po' di più questa mattina, anche questa notte, e siamo riusciti a dormire un po' meglio. Arriva Giusy Ferreri, il singolo per l'estate 2026 su Radio Verona, a due passi dal mare.

0: Ferreri, 9:31 minuti, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona e a seguire un top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. A 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Very Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

avanti, sono 9 e 48 minuti nel nostro giovedì, al via i saldi, si parte il 4 luglio, tra poco ne parliamo insieme perché sì, arriva questa bella opportunità per tutti coloro che insomma volevano acquistare proprio quel capo di abbigliamento ma forse era leggermente caro o comunque hanno atteso finora per riuscire a ottenere un prezzo migliore. Ne parliamo tra poco, Farrucco.

0: The Connors, 9:55 minuti, questa è Radio Verona. Saldi estivi 2026, si parte tra due giorni, il 4 di luglio, si parte sabato al via proprio la stagione che si protrarrà per due mesi, per 60 giorni. L'attesa è terminata praticamente in quasi tutta Italia, la data è quella, ci sono delle eccezioni, in Alto Adige ad esempio le date vengono stabilite in base al distretto commerciale della località e anche nella provincia di Trento sono i commercianti stessi a scegliere in maniera libera il periodo in cui effettuare i saldi. Si parte tra promozioni, tra comunque prodotti scontati e ci sono delle regole da conoscere. In vista dell'avvio proprio dei saldi estivi, ci sono alcune indicazioni fondamentali, come i cambi, la possibilità di cambiare un capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezione del negoziante, il cliente ha diritto alla riduzione del prezzo e alla restituzione della somma pagata solo in caso di presenza di un difetto. Non esiste poi un obbligo del negoziante di consentire la prova dei capi durante i saldi e invece per ciò che concerne i pagamenti, le carte di credito e gli strumenti di pagamento elettronico devono essere per forza accettati. I capi proposti in saldo devono avere un carattere stagionale e di moda e devono essere soggetti al deprezzamento se non venduti in un determinato di tempo. Il deprezzamento può diventare anche notevole e deve essere indicato il prezzo. Durante i saldi è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto applicata e anche il prezzo finale. Tantissime location in Italia stanno già vivendo dei presaldi, delle promozioni, ma in realtà i saldi ufficiali iniziano proprio il 4 di luglio. Noi tra poco torniamo insieme prima dell'informazione con Vasco Rossi.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: La voce di Vasco Rossi, Gli Angeli su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dal meteo.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Dopo il maltempo di ieri è il momento del bilancio. In Veneto i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 390 interventi in tutta la regione, soprattutto per alberi e rami abbattuti dal vento e per la messa in sicurezza di strutture pericolanti. Nel veronese gli interventi sono stati 26, concentrati soprattutto nell'area del Garda e nella Bassa, e si sono conclusi nella serata di ieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 2 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude l'ondata di maltempo che ieri ha attraversato il Veneto. La regione rende noto che sono stati attivati 151 gruppi di volontari della protezione civile con 604 operatori, mentre i vigili del fuoco hanno effettuato quasi 400 interventi.

0: interventi per alberi caduti, allagamenti e danni causati dal vento. Il presidente Alberto Stefani ha ringraziato soccorritori, volontari e amministrazioni per il lavoro svolto durante l'emergenza. La provincia di Verona investirà 3 milioni e 870 mila euro per l'adeguamento antincendio di oltre 40 palestre delle scuole superiori utilizzate anche dalle società sportive. Il Consiglio provinciale ha approvato l'accordo con i comuni che realizzeranno gli interventi entro il 2027. Via libera anche al nuovo regolamento per l'utilizzo extrascolastico degli impianti con canoni ridotti rispetto alla proposta iniziale. A Zevio resta alta la tensione sul progetto di ampliamento della discarica Cabianca. I consiglieri di opposizione di Zevio Bene Comune accusano il presidente del Consiglio Comunale di avere respinto la richiesta di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L'opposizione chiede che l'amministrazione chiarisca pubblicamente la propria posizione e le iniziative che intende adottare sul progetto. A quasi 8 mesi dalla strage di Castel d'Azzano, la Procura di Verona ha chiuso le indagini sui fratelli Ramponi. Restano contestati in concorso i reati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale per l'esplosione del 14 ottobre scorso, nella quale morirono 3 carabinieri e 34 persone rimasero ferite. Verona rafforza il proprio ruolo nella sicurezza nazionale. Il Comfoter, il comando delle forze operative terrestri con sede a Palazzo Carli, coordinerà l'operazione Strade Sicure, che impiega 6.800 militari in 58 province italiane per la vigilanza di stazioni, aeroporti, sedi diplomatiche e altri obiettivi sensibili, in collaborazione con prefetture e forze dell'ordine. Dal 10 al 12 luglio torna a Veronetta la festa di Santa Toscana al Parco della Provianda, 3 giorni di stand gastronomici, mercatino, spettacoli, musica e attività per bambini. L'inaugurazione è in programma giovedì 10 luglio alle 18 con un incontro dedicato alla storia del quartiere. È tutto, ora le previsioni del tempo, tra meno di un'ora invece alle 11 le prossime news locali. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, giovedì 2 luglio, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico, oggi a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Non ci saranno precipitazioni, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da ovest-nord-ovest, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito Gritti.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: sessione Samurai J, 10 e 29 minuti, questa è Radio Verona. E abbiamo detto che le temperature si sono abbassate. Nelle prossime ore, tuttavia, continuerà una moderata instabilità in alcune regioni, per ciò che concerne il Basso Veneto, ma anche l'Emilia centro-orientale. Su queste zone pian piano la situazione andrà migliorando, ma ancora possibile qualche rovescio con raffiche di vento. Quindi si continua un po' con il tempo non troppo bello, almeno fino a domani. Invece nel weekend risplenderà il sole, a partire da lunedì abbiamo detto, poi le temperature pian pianino si alzeranno nuovamente. Avremo un weekend gradevole nel quale potremo fare tantissime cose, come sempre, sia domani ma soprattutto sabato mattina. Insieme scopriremo i tanti eventi da poter vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Detto questo, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Notte di raid russi su Kiev, sale a 13 il bilancio dei morti, 86 i feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrà nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Da mercoledì sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela che ha provocato 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. L'uomo è intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per le Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Tennis, sarà un grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. I primi a scendere in campo alle 12 saranno Lorenzo Sonego e Tyra Grant, opposti rispettivamente a Diallo e Butkova. Nel pomeriggio Berrettini sul centrale affronta Fils, alle 17 Cobolli Duckworth, in serata spazio a Paolini che affronta Golubic. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

See the trouble with me, 10 e 40 minuti, questa è Radio Verona Saltone negli anni 90, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, il nostro giovedì da vivere insieme con le notizie, quelle più interessanti da condividere che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo, e i vostri messaggi al 335 60 11 610, questa è Radio Verona, arriva Bob Sinclair.

Katrina and the Waves, Walking on the Sunshine, 10:49 minuti, questa è Radio Verona. Stavo leggendo che è stata una mattinata di passione, ma non d'amore. In autostrada 4, con lunghe code in direzione Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave, ci sono stati dei rallentamenti davvero importanti che avrebbero raggiunto questa mattina i 9 km di lunghezza. Segnalati disagi per tutti gli utenti in viaggio in direzione Venezia, anche perché gli utenti in questo periodo ce ne sono tanti che vanno anche verso il mare. Quindi è stata una mattinata davvero antipatica, per fortuna non fa caldo tanto quanto gli altri giorni, quindi rimanere fermi in automobile, anche se per carità l'automobile spesso è climatizzata, ma non sempre, può essere ancora peggio con il caldo foso. Bruno Mars, ora che ballata, quanta dolcezza, Risk It All.

0: Panificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: È pronto Luca Della Ponte, è pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Grave incidente stamani sulla provinciale 53 tra Nuogarolo e Rocca e Villafranca all'altezza di Grezzana. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una moto e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Disagi anche in A4. Un incidente tra Soave e Verona Est in direzione Venezia ha reso necessaria la chiusura dei due svincoli coinvolti, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 2 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude il bilancio del maltempo che ieri ha attraversato il Veneto. Regione e Vigili del Fuoco riferiscono di oltre 390 interventi, soprattutto per alberi abbattuti, allagamenti e strutture danneggiate dal vento. Nel veronese gli interventi sono stati 26, concentrati nell'area del Garda e della Bassa. Attivati anche 151 gruppi di protezione civile con 604 volontari. Il presidente Alberto Stefani ha ringraziato tutti gli operatori impegnati nell'emergenza. La provincia di Verona investirà 3 870 mila euro per l'adeguamento antincendio di oltre 40 palestre delle scuole superiori utilizzate anche dalle società sportive. Il consiglio provinciale ha approvato l'accordo con i comuni che realizzeranno gli interventi entro il 2027. Via libera anche al nuovo regolamento per l'utilizzo extrascolastico degli impianti con canoni ridotti rispetto alla proposta iniziale. A Zevio resta alta la tensione sul progetto di ampliamento della discarica Cacabianca. I consiglieri di opposizione di Zevio Bene Comune accusano il presidente del consiglio comunale di aver respinto la richiesta di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L'opposizione chiede che l'amministrazione chiarisca pubblicamente la propria posizione e le iniziative che intende adottare sul progetto. A quasi 8 mesi dalla strage di Castel d'Azzano, la procura di Verona ha chiuso le indagini sui fratelli Ramponi. Restano contestati in concorso i reati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza pubblico ufficiale per l'esplosione del 14 ottobre scorso che causò la morte di 3 carabinieri con 34 persone che rimasero ferite. Per l'estate aumenta l'offerta di Flixbus nel veronese. L'azienda annuncia nuovi collegamenti da Verona verso le principali località balneari, aeroporti e circa 40 destinazioni in 9 paesi, oltre al potenziamento delle corse sul Garda. Nuove fermate stagionali anche a Bardolino, Garda e Lazise, collegate con Austria e Germania per favorire i flussi turistici. È tutto, tra meno di un'ora, mezzogiorno, le prossime news locali. Grazie dell'ascolto.

0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona.
0: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Tunes, Better Times, 11 e 20 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi, buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando, buone commissioni a tutti coloro che sono in giro, magari in previsione dei saldi stanno docchiando in qualche negozio, proprio quel capo lì che presto verrà scontato, e buona vacanza a tutti coloro che si stanno godendo qualche giorno di meritato relax sulle nostre spiagge, sulla sponda del lago di Garda, sulle nostre montagne. Tra poco torniamo ancora insieme con i Maroon 5. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in bassa qua, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

10:26 minuti. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Ondate di calore, c'è una nuova ordinanza a tutela di tutti i lavoratori, di altri lavoratori, quindi sono state è stata estesa questa ordinanza anche alle nuove categorie, anche ai riders. Il presidente della nostra regione del Veneto con specifica ordinanza ha provveduto a integrare l'estensione a ulteriori categorie le disposizioni proprio urgenti in merito alla salute dei lavoratori adottate con la precedenza ordinanza e quindi si è ampliata la platea di tutti coloro che saranno tutelati estendendole a tutte le attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale, nella consegna di beni per conto altrui, quindi anche ai riders in ambito urbano con l'ausilio di velocipiedi o veicoli a motore a due ruote. L'ordinanza inoltre estende le disposizioni anche alle attività lavorative che si svolgono nei luoghi indoor di produzione del vetro artistico, dove effettivamente fa tanto tantissimo caldo. Fade, Sfere Basse sulla prima unica radio di Verona, il nuovo singolo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Kallas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di 1 metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Francesco Salvi c'è da spostare una macchina, un altro salto negli anni 90 vissuto insieme. Con noi c'è Davide Chelotto.
1: Avevo il disco io, Disco.
0: Indimenticabile, davvero indimenticabile. 11:39 minuti.
1: Vi do un'esclusiva, posso?
0: Quindi non la nostra solita.
1: No.
0: Siamo alla puntata 4462.
1: Come dicono i fighi, quegli esperti di calcio marcato. Vi do un'esclusiva che abbiamo solo noi.
0: Allora,
1: oggi pomeriggio
0: però un po' di suspense.
1: No, è lo stesso.
0: Lady and gentlemen,
1: se non avete niente da fare.
0: No, in questo preciso istante il nostro Davide Chelotto è giunto appositamente di corsa con il sudore nei nostri studi, perché c'è un'esclusiva.
1: Esclusiva incredibile. Oggi pomeriggio nella sede del Verona Leali firmerà un contratto biennale con l'Hellas. Incredibile. Ecco, basta, tutto lì.
0: No, dammi qualche dettaglio in più, spiegami com'è.
1: Un portiere che si è svincolato dal Genoa, ha scelto di venire a Verona, così fa il titolare, non si capiva bene quando avrebbe firmato, che la notizia, diciamo la novità che abbiamo saputo mezz'ora fa dai suoi procuratori, è che oggi pomeriggio va in sede a firmare il contratto biennale. Sarà il nuovo portiere del Verona, arriva a costo zero dal Genoa. Questo vuol dire che Montipò deve cercarsi una squadra, perché mi sembra
0: abbastanza... Ma infatti volevo dirti, ma il nostro a che fine fa?
1: Evidente, non lo so, stanno cercando di piazzarlo un po' dappertutto.
0: Detto così è bruttissimo.
1: Ma è così il mercato, guarda, Nadia è spietato, il mercato è questa roba qua. I suoi procuratori, tra l'altro è il fratello, insomma, stanno cercando di piazzarlo ovunque in Serie A. Al momento non ci sono trattative, occhio, perché Leali è più tra virgolette esperto, nel senso che ha 33 anni, guadagna la metà e il Verona andrà a risparmiare, ma deve riuscire a venderlo Montipò, perché anche lui ha un contratto fino al 2028, quindi tanto c'è un nuovo portiere. Non so se arriverà oggi l'annuncio, domani, ma insomma vabbè. E poi vedremo Montipò. Quella sì sarà una telenovela, cara Nadia.
0: Cominciamo poi dalla puntata numero 0 e continuiamo
1: fino alla 100.000.
0: Grazie Davide Chelotto, grazie per gli aggiornamenti. Su Radio Verona, Panic! Head Disco, High Hopes.

Groves, Panic at the Disco, 11:45 minuti, questa è Radio Verona. Non partecipate a qualsiasi possibilità che viene a noi concessa in questo periodo, perché ci sono diverse allerte, soprattutto quando arrivano delle mail online. Attenzione alle truffe che sono dietro l'angolo, tra poco insieme ne parliamo. Subito Tech Mike, Sharona.

La musica quella bella, quella che estate dopo estate ci ha accompagnati anche nelle nostre location estive in questo periodo nel palinsesto di Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia, insieme anche quest'oggi fino alle 13.45, fino all'arrivo di Punto Economia, l'appuntamento quello che possiamo vivere ogni giovedì nel primo pomeriggio. Poi vi ricordo che dalle ore 14 con voi ci sarà Desi. L'estate è caratterizzata da un boom di raggiri digitali e sì, ogni anno, quest'anno ancora di più, ci sono tante minacce diffuse che includono le case fantasma inesistenti. Quindi assolutamente, quando vi capita che arrivano delle mail che insomma non sono così candide, o che comunque voi non dovevate assolutamente ricevere e sentite che c'è un qualcosa che non quadra, non partecipate, non apritele, perché c'è questo problema proprio per quest'estate, dalle case fantasma inesistenti e siti di prenotazione che sono clonati, finti biglietti aerei a prezzi davvero stracciati, insomma tantissime truffe, non solo tramite mail ma anche via WhatsApp. E sta facendo davvero parlare a quest'anno più che mai la situazione ambigua di queste case fantasma. L'alloggio viene pubblicizzato con foto rubate a prezzi molto molto convenienti, ma una volta pagato l'importo la casa non esiste più. Quindi magari bisognerebbe verificare l'esistenza reale dell'immobile con i vari codici che dovrebbero essere presenti in caso di case in affitto a seconda della location della regione, e eventualmente anche facendo un po' gli investigatori privati tramite Google Maps, e poi non pagare mai tramite bonifici o carte ricaricabili se non si conosce proprio il proprietario della casa. Aumentano anche, come dicevo, le mail, gli sms malevoli che imitano enti ufficiali come enti predisposti per contravvenzioni, per comunicazioni pago per rubare i dati bancari. Anche in questo caso bisogna sempre controllare benissimo, in una maniera davvero meticolosa, il mittente e non cliccare mai sui link ricevuti. Continuano le truffe, la classica truffa: arriva il messaggio del corriere che deve recapitare un qualcosa e magari non si aspetta proprio niente, non si è ordinato niente online. Anche in questo caso è un tentativo di rubare quelli che sono i propri dati personali, i dati bancari, e i criminali si inseriscono anche nelle conversazioni tra host e viaggiatori via WhatsApp. Bisogna gestire sempre tutte le comunicazioni e i pagamenti direttamente all'interno delle piattaforme ufficiali di prenotazione, come può essere Booking, Airbnb, insomma evitare di farsi cogliere impreparati per poi non dover pagare un conto salato. Questi i consigli per l'estate 2026. Arriva Bea Rich.

0: Chiamati Smoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

Mentor Comi, fredda come l'inverno, 11:57 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon giovedì, arriva Timothy Cavicchini.

0: Adatta in collaborazione con
1: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
2: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
3: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
2: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
3: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
1: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
2: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate al via il piano per l'esodo estivo sulle autostrade Venete CAV. Concessioni autostradali Venete prevede 24 giornate da bollino rosso e 29 da bollino giallo tra luglio e agosto, con traffico più intenso verso il mare nei fine settimana. Potenziati i servizi personale e assistenza, mentre i cantieri mobili saranno rimossi nelle giornate più critiche. Si comincia già con questo weekend. Domani, venerdì 3 luglio, è previsto il primo bollino rosso in direzione Trieste e del litorale. Sabato traffico sostenuto e domenica primi rallentamenti per il rientro verso Milano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Aggiornamento sull'incidente di questa mattina a Villafranca: è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento il motociclista di 32 anni residente in paese, rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto poco prima delle 8 in via Grezzano. L'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco dopo essere rimasto schiacciato tra un'auto e una recinzione. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Aggiornamento anche sull'incidente in A4 tra Soave e Verona Est in direzione Venezia. A provocare i disagi è stato un camion stamani che ha perso dal rimorchio un grosso macchinario industriale, sfiorando conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Code e rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato e ripercussioni sulla viabilità ordinaria per la chiusura dei due svincoli coinvolti, quelli di Soave e Verona Est. E un uomo di 38 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiava con i due figli di 5 e 10 anni è uscita di strada sulla provinciale 56 tra San Michele in Bosco e Campitello di Marcaria. L'uomo è morto sul colpo, mentre i due bambini sono ricoverati in gravissime condizioni. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il Veneto dichiara lo stato di emergenza regionale per la siccità. Lo ha disposto il presidente Alberto Stefani dopo un anno idrologico con un deficit del 28%, pari a 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua in meno. In provincia di Verona preoccupano soprattutto il calo della portata dell'Adige e il livello del lago di Garda. L'ordinanza invita enti e cittadini a limitare gli sprechi e ad usare l'acqua con maggiore parsimonia. E a Bardolino è pronto il progetto esecutivo del nuovo collettore fognario del Garda orientale, lo rende noto azienda Gardesana Servizi. L'intervento vale 15 milioni e mezzo di euro, è finanziato dallo Stato e punta a migliorare la tutela ambientale del lago, sostituendo progressivamente le condotte sublacuali. L'avvio dei lavori è previsto entro fine 2026. Cambiamo argomento, mancano ancora più di 2 mesi, ma Verona guarda già ad uno degli appuntamenti simbolo del suo settembre. Dal 18 al 21 torna il Tocati, il festival internazionale dei giochi di strada, che quest'anno avrà come paese ospite l'Irlanda, tra tradizioni popolari, musica e giochi riconosciuti dall'UNESCO. Sentiamo il presidente dell'associazione giochi antichi Diego Caloi, l'assessore alle manifestazioni Alessia Rotta e la console generale d'Irlanda Mariah Shea.
5: Il gioco tradizionale è effettivamente espressione della cultura immateriale di un popolo e da persone, perché oltre ai giocatori ci sono migliaia di visitatori che vogliono tornare ad essere giocatori, quindi no, sentire il pathos, lo sforzo, l'intensità del giocare, che non è solo attività per bambini, anzi.
6: Il merito del Toccatì è che ci fa sempre

0: Ampliare i nostri confini, quest'anno ci porta in Irlanda e ci dimostra ancora una volta che il gioco non ha bisogno di traduzione e che a distanze e latitudini completamente diverse i popoli e le persone hanno potuto creare gli stessi giochi pur non incontrandosi.
1: Sono contenta che quest'anno l'Irlanda abbia il ruolo di paese d'onore, che per noi è un'iniziativa molto molto importante per condividere le nostre tradizioni attraverso lo sport, e crea occasioni di scambio reciproco, di comprensione e di amicizia per noi.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Viabilità.
7: Al momento sulla 4 Milano-Venezia ancora rallentamenti nel tratto padovano verso Milano tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 e in direzione opposta, dunque verso Venezia tra Padova Est e il bivio A57. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove in direzione Modena troviamo 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Happy, Pino Daniele, 12:11 minuti, un altro flashback, un altro salto nel passato sulla prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia e De Nicolò insieme ancora per un paio d'ore fino alle 13:45. Green Day!

0: amici, dragostea Finface, Radio Verona, 12-17 minuti, tormentone dell'estate 2004, ritrovato in onda nel nostro giovedì 2 di luglio. Ah, ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon weekend in arrivo. E vi ricordo che potete ancora partecipare al concorso Vinci l'Estate, nuovissimo concorso del quotidiano L'Arena, che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo. Dal lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre così il codice settimanale, giorno dopo giorno. Poi registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Sì, perché ogni settimana in palio ci sono 4 buoni spesa del valore di 100 euro che si possono spendere nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2. Giocate, buona fortuna!
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace

0: Boro Martin White, nuova versione estate 2026 ed è El Takata su Radio Verona 12 e 20 minuti. Tra poco torniamo con Ermal Meta, calma metafisica.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristoranti e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: fisica, Ermal Meta, alle 12:26 minuti su Radio Verona. Giunge a trovarci in studio Silvia Beltrami. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Silvia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Raccontaci tutto. Vi racconto di una realtà che è approdata a Verona dallo scorso dicembre a favore degli animali. È l'ambulanza veterinaria. È di stanza, diciamo così, a Bussolengo, perché è formata da volontari, una quindicina, che abitano tutti nel comprensorio. È una macchina normalissima, che è dotata di barelle più o meno grandi, di maschera per l'ossigeno, di tutto quello che serve per soccorrere un animale in difficoltà. La responsabile della sede veronese, perché è un'associazione che è a livello italiano, si chiama Sharon, è una ragazza che l'ha voluta, lei l'ha pensata, l'ha voluta, perché si è trovata, poverina, a dover vivere un momento difficile con il suo cane, che improvvisamente ha avuto delle crisi epilettiche e che non sapeva come portare dal veterinario, perché questo cane stava veramente male. Sapeva appunto che a livello nazionale c'è questo servizio, e allora ha chiamato il responsabile nazionale e gli ha detto: se mi trovi minimo 10 volontari, l'apriamo anche a Verona. Lei gliene ha trovati 20 e quindi questa ambulanza veterinaria è disponibile anche nel territorio veronese. C'è un cellulare, se vi può servire, non so se chi all'ascolto ha degli animali, eccetera, io ve lo lascio: 331 4824 724. Ripeto, 331 4824 724. Sono volontari che sono sempre reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
0: E stavo vedendo comunque anche online che
1: ho scoperti. Appunto sui social, e mi dicevano che in questi giorni di grande caldo hanno avuto ovviamente un grande affare, soprattutto per animali che colpiti da colpi di calore, ne hanno portati un bel po' nelle varie strutture, nelle varie cliniche.
0: Sì, perché effettivamente, se tu calcoli, per noi ci sono diverse possibilità nel momento in cui succede qualcosa di spiacevole. Per gli animali non c'era questo aiuto, che è un aiuto che può servire per salvare una
1: assolutamente,
0: vita.
1: Assolutamente, assolutamente. Ovviamente è a pagamento, vero? Perché come un taxi, insomma, solo che c'è, però mi dicevano che veramente si parla di una decina di euro, insomma, a seconda del chilometraggio.
0: Grazie alla nostra Silvia Beltrami per questo aggiornamento importantissimo che riguarda i nostri compagni di vita a quattro zampe. Luis Capaldi, ora Stay Love.

0: torniamo insieme in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebvriani. Dopo le consacrazioni episcopali di ieri, saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero della volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Quanti ricordi correva il 1983 Savage, Don't Cry Tonight. 12:46 minuti, questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. J-Lo, Jennifer Lopez e David Guetta.

la voce di Jennifer Lopez. Torna alla festa di Santa Toscana Veronetta nel parco della Provianda, al quartiere di Veronetta. Si prepara a accendere i riflettori su questo momento molto importante per tutto il quartiere, per la festa di Santa Toscana, un evento che è promosso proprio dalla prima circoscrizione del comune di Verona in collaborazione con la Proloco, che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 luglio, quindi non questo weekend ma quello successivo. Per 3 giorni la splendida cornice verde del parco della Provianda si trasformerà in un grande villaggio di festa all'aria aperta, una bella opportunità con musica, kermesse, cultura e tantissime attrazioni per ogni età. Dito nella piaga. Business.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando da meno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza, successone targato Sanremo 2024 su Radio Verona, che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il maltempo che ieri ha attraversato il Veneto lascia danni e

0: Casa. Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: Giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Chiuse le indagini per la strage di Castel d'Azzano, in cui nell'ottobre scorso persero la vita tre carabinieri. Giovanni Salvatori.
3: È stata la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo in persona a firmare l'ordine di fine indagini per la tragedia di Castel d'Azzano, che dopo 8 mesi dunque vede chiudersi gli accertamenti degli inquirenti. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 fu la notte della follia nel casolare dei tre fratelli Ramponi, Dino, Franco e Maria Luisa. Una maxi operazione delle forze dell'ordine per sequestrare le bottiglie incendiarie presenti nell'abitazione, di cui si era avuta certezza anche con l'impiego di droni, si trasformò in tragedia quando all'irrompere dei militari Maria Luisa, la sorella rimasta all'interno dell'abitazione, diede fuoco all'ambiente saturo dei gas lasciati uscire da alcune bombole che i tre avevano preparato da tempo, all'ipotesi degli inquirenti, per respingere ogni tentativo d'ingresso in quel casolare divenuto la loro fortezza assediata. In un attimo l'esplosione in cui persero la vita tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, e una trentina di persone rimasero ferite. L'atto culminante di un'escalation di minacce che i tre avevano pronunciato in più occasioni, da quando la casa e le pertinenze agricole erano sotto sfratto e il curatore giudiziale aveva cercato inutilmente di entrarvi per operare delle stime. Strage in concorso, l'ipotesi di reato gravissima che accomuna i tre fratelli, a carico dei quali si ipotizza anche la detenzione di esplosivi e la resistenza pubblico ufficiale. I tre, inizialmente condotti in carcere a Montorio, si trovano adesso in tre luoghi di detenzione diversi: Franco a Vicenza, Dino a Trento, Maria Luisa, che vi venne portata più tardi dopo essere stata a lungo ricoverata per le ustioni di quella notte, ancora a Verona. Una separazione mirata a evitare contatti e comunicazioni tra i tre, da sempre unitissimi nel loro delirante disegno di proteggere quel casolare. Eppure uno di loro, Franco, in febbraio accettò di rispondere alle domande dei magistrati per distinguere la sua posizione. Non ero in casa, ho sentito lo scoppio, disse, ma le immagini lo ritraggono uscire dal casolare un quarto d'ora prima dell'esplosione. Ora la chiusura delle indagini.
2: Grave incidente stamani sulla provinciale 53 tra Nogarole, Rocca e Villafranca all'altezza di Grezzano. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una moto e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sempre stamani disagi anche sulla 4, un incidente tra Soave e Verona Est in direzione Venezia ha reso necessaria la chiusura dei due svincoli coinvolti, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. A Zevio resta alta la tensione sul progetto di ampliamento della discarica Cabianca. I consiglieri di opposizione di Zevio Bene Comune accusano il presidente del consiglio comunale di avere respinto la richiesta di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L'opposizione chiede che l'amministrazione chiarisca pubblicamente la propria posizione e le iniziative che intende adottare sul progetto. Dopo 17 anni Cerea torna ad ospitare un evento dedicato al mobile. Per tutta la giornata odierna professionisti del legno si confrontano con i progettisti. Nel servizio di Lucio Salgaro sentiamo il sindaco Marco Franzoni e in chiusura il presidente di Lignum Marco Negri.
4: A Cerea per decenni a settembre si teneva la fiera del mobile, poi il settore del legno è entrato in crisi e anche le fiere d'area sono sparite. Oggi è rimasto solo il Salone del Mobile di Milano. Questa mattina, dopo 17 anni dalle ultime manifestazioni, l'area Exp è tornata ad ospitare un evento espositivo dedicato al mobile e al legno. Si chiama Make ed è un'iniziativa del consorzio Lignum per mettere in rete le aziende del settore, incontrare i progettisti con una parte commerciale e una formativa.
5: È riscoprire in un certo senso le radici della nostra storia, le radici di una fiera storica che si teneva a Cerè, che rappresentava tutto il distretto del mobile. Oggi è un altro tipo di evento, non è una fiera classica, però è un evento che mette al centro sempre il saper fare artigianale di un territorio che ha ancora molto da dire, e lo mette in sinergia facendo nuove collaborazioni, creando reti di supporto con altri distretti produttivi e soprattutto con il mondo della progettazione.
6: si cercano nuovi mercati, perché naturalmente le crisi internazionali stanno mettendo a dura prova il settore.

0: settore, ma la vitalità e la duttilità delle nostre aziende ci permette sempre di rinnovarci e trovare nuovi spazi.
1: Per l'estate aumenta l'offerta di Flixbus nel veronese, l'azienda annuncia nuovi collegamenti da Verona verso le principali località balneari, aeroporti e circa 40 destinazioni in 9 paesi, oltre al potenziamento delle corse sul Garda. Nuove fermate stagionali anche a Bardolino, Garda e Lazise, collegate con Austria e Germania per favorire i flussi turistici. Dal 10 al 12 luglio torna a Veronetta la festa di Santa Toscana, al Parco della Provianda, 3 giorni di stand gastronomici, mercatino, spettacoli, musica e attività per bambini. L'inaugurazione è in programma giovedì 10 luglio alle 18 con un incontro dedicato alla storia del quartiere. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
9: Viabilità.
1: Al momento sulla 4 la situazione diventa più delicata verso Venezia, con quasi 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera a causa di un'ostruzione sulla carreggiata. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero verso Modena, 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

John Lennon, Just Like Starting Over su Radio Verona, un altro flashback alle 13:13 minuti in apertura degli ultimi tre quarti d'ora da vivere insieme. Vi ricordo che poi alle 13:45 andrà in onda Punto Economia, alle 14 con voi la voce della nostra Daisy per tutto il pomeriggio. Mengoni e Madame, mi fiderò.

17 minuti, questa è Radio Verona. Restiamo a Verona, un centro storico più accessibile. C'è il nuovo piano per eliminare le barriere che è approdato in consiglio comunale. Sono state censite 982 barriere architettoniche e programmati nuovi interventi che riguarderanno l'anfiteatro Scaligero, l'arena di Verona, la Gran Guardia, Castelvecchio, Palazzo Barbieri e i vari percorsi verso Piazza Bra. Interventi necessari per migliorare l'accessibilità nei principali luoghi del centro storico, tra i più rappresentativi della città di Verona, tra i più frequentati dai cittadini ma anche dai turisti. Quindi c'è questo piano che è stato redatto e presentato. In tutto sono state censite 982 situazioni riferibili a barriere architettoniche, ciascuna correlata ad una scheda di rilevazione dalle rispettive priorità di intervento e da una stima dettagliata dei costi. Quindi Verona diventerà ancora più accessibile con il passare dei prossimi mesi.

0: 13. Buon pranzo a tutti quanti voi. Ah, che ora vi siete alzati questa mattina? Presto prestissimo. Beh, secondo una ricerca, noi italiani siamo super produttivi e ci alziamo davvero presto al mattino. Siamo i più mattinieri al mondo. L'Italia è prima in classifica per persone più attive proprio nella prima fascia della giornata, partendo dal mattino presto. Tra poco insieme ne parliamo. Torniamo anche con un altro tormentone dell'estate 2026. Delia, Fiat 131, rume e cioccolata.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

cioccolata Delia Fiat 131 insieme 13:26 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò ancora per qualche minuto e parliamo di questa ricerca che ci dice che noi italiani siamo più produttivi al mattino. Ci piace lavorare di mattina e i nostri connazionali preferiscono andare a lavorare con il sorgere del sole, non andare a lavorare la sera oppure il pomeriggio. Invece Singapore, il paese dove le persone si sentono più produttive di sera. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile, anche da quelle parti si rende di più nel pomeriggio in serata. Ovviamente dipende dalle professioni, dai ruoli. Ma partendo proprio dagli studenti, si evidenzia che chi è ad inizio della carriera è più produttivo di pomeriggio alla sera. Chi invece ha ruoli più importanti, magari dirigenziali, è molto più produttivo alle prime luci dell'alba. Quindi c'entra anche il lavoro che si svolge, anche il settore professionale fa la differenza. I creativi e tanti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. Posso confermare che anche fare radio è più facile di pomeriggio che di mattina, perché al mattino forse bisogna ancora connettere quei pochi neuroni, almeno nel mio caso, presenti, e magari il pomeriggio c'è un pochettino più di creatività perché la giornata in parte ha già preso il via, perché magari si sono accantonate tante cose dal lato psicologico e si è più grintosi. Però in realtà gli italiani amano lavorare al mattino, questo quanto viene detto, assolutamente. Quindi tolti i lavori che implicano creatività, che implicano comunicazione, tendenzialmente si ama il lavoro mattutino. Infatti dipende un po' tutto dalle professioni e dai ruoli. Anche il settore professionale però fa la differenza, come dicevo, che creativi piace di più il pomeriggio, ma anche tutti coloro che magari lavorano nello spettacolo, lavorano di notte, amano lavorare la sera, di pomeriggio, la notte stessa. A seconda della giornata si è più produttivi o meno. In primis quelli che lavorano ad esempio nel settore artistico, il 52%, quindi oltre metà delle persone che lavorano in questo settore, amano lavorare di più di pomeriggio, seguiti da coloro che lavorano nell'istruzione, stranamente, perché solitamente le scuole sono aperte al mattino, da coloro che scrivono, da coloro che ovviamente lavorano nel mondo dell'intrattenimento, ma anche consulenza, settore servizi spesso predilige il pomeriggio come momento più produttivo del lavoro. In ogni caso, le persone analizzate, tra le persone analizzate, quelle che sono più produttive la mattina sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Quindi niente da fare, vincono coloro che aprono gli occhi con l'alba e si danno subito da fare. Chris Brown!

0: 32 minuti dopo le ore 13, vi sto facendo il countdown del pranzo praticamente. Tra poco con voi ci sarà la nostra Daisy a partire dalle 14. In arrivo invece anche Lucio con il punto sull'economia e come ogni giovedì, subito dopo l'informazione nazionale e internazionale che è già pronta, sono già pronti i nostri colleghi. Quindi tra poco l'informazione, scopriamo che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo, poi una bella novità discografica, poi Lucio Salgaro e Punto Economia. Noi invece ci risentiamo domani per vivere insieme il venerdì mattina della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo che dopo Desi ci sarà Matteo Sambugaro dalle 19 fuori gioco con Alessandro De Pietro in diretta dal Mura Fest, perché quest'oggi è giovedì, poi ancora Matteo Sambugaro con le sue interviste dalle 20 alle 21 sempre dal Mura Festival. Vi auguro uno splendido pomeriggio, un abbraccione radiofonico, vi aspetto domani.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna italiana di 34 anni è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Mi ha aggredito e mi sono difesa, alle parole della donna. Inferno di fuoco nella notte su Kiev, sale a 18 il bilancio dei morti, diversi feriti. L'alta rappresentante europea della politica estera Callas avverte: oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino non arretra. Aumenteremo la pressione sull'Ucraina. La procura tedesca accusa intanto Kiev del sabotaggio di Nord Stream. Lefebvriani scomunicati dalla Chiesa dopo le ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. Scomunica per i consacranti così come per i neovescovi. La stessa sorte toccherà tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ignorando la volontà e le parole di Leone XIV. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Ma il caldo tornerà nel weekend. Calcio, si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti le ultime a passare il turno. Oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia. In programma all'una. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. È tutto. Ma più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce.
0: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
7: Ben ritrovati con Punto Economia. Quest'oggi parliamo del mondo della cooperazione. È un tipo di fare impresa che è un po' come la colla nei mobili. Non si percepisce, non si vede, ma è fondamentale per tenere unito il tessuto economico della nostra provincia. Pensiamo dalle cantine sociali, quindi quando beviamo un bicchiere di vino, alle cooperative dell'ortofrutta, quando magari prendiamo degli asparagi o delle ciliegie, oppure al mondo del sociale, pensiamo all'assistenza degli anziani, in molte case di riposo, agli asili nido, alle scuole materne. Insomma, il mondo della cooperazione è davvero presente nella nostra vita a 360 gradi. E vogliamo fare uno spaccato dell'impatto economico. Fausto Bertaiola è il presidente di Confcooperative Verona. Uno spaccato dell'impatto economico che ha il mondo della cooperazione sulla provincia veronese.
8: La cooperazione a Verona ha un ruolo fondamentale e strategico, rappresentiamo una buona fetta di economia e soprattutto siamo nei settori più strategici. Abbiamo circa sul territorio veronese abbiamo oltre 600 cooperative attive e operative che sviluppano un fatturato di circa 5 miliardi di euro e fanno capo a circa 30.000 addetti. Se a questi poi aggiungiamo anche gli addetti indiretti, quindi i vari soci, i vari dipendenti delle nostre associate, probabilmente il dato può raddoppiare. Settori strategici perché assolutamente la cooperazione è leader e punto di riferimento nel primario, abbiamo delle cooperative che effettivamente, se pensiamo, come si diceva prima, alle cantine piuttosto che altre importanti cooperative, che sono veramente un punto di riferimento e un punto.
7: Siamo alle banche.
8: Alle banche c'è tutto il discorso del credito, quindi assolutamente punti di riferimento. Abbiamo tutto il terzo settore, quindi con la nostra cooperazione sociale, che di fatto è il socio indispensabile per l'amministrazione pubblica per poter garantire il welfare. Abbiamo le cooperative di produzione e lavoro che quindi sempre di più saranno l'anello di congiunzione tra le esigenze delle imprese in un contesto di mercato che varia, cambiano le traiettorie di mercato ma cambiano anche i meccanismi di produrre quant'altro, e quindi in questa sinergia effettivamente può venire fuori la formula vincente, per poi passare alle federazioni magari non meno importanti ma dal punto di vista numerico, ma non certo per l'oggetto. Immaginiamo l'edilizia, quindi tutto il settore dell'habitat con tutti i problemi dell'abitazione, insomma, che ci portiamo dietro come società da tempo immemore, ecco. Solo per fare uno spaccato.
7: Certo, Giada Palmieri è presidente del gruppo Giovani. Che cosa può spingere un giovane ad avvicinarsi al mondo della cooperazione?
2: Un giovane può avvicinarsi al mondo della cooperazione per un po' l'ideale. Sempre più giovani hanno voglia di essere protagonisti in questo mondo e la cooperazione offre l'opportunità di essere protagonisti, indipendentemente dal tipo di cooperazione, come spiegava bene prima il presidente Bertaiola. E ognuno può essere protagonista della propria cooperativa in base alla tipologia di cooperativa attraverso il conferimento. Produzione Lavoro conferisce lavoro e le cooperative sociali, le cooperative agricole conferiscono un prodotto. E cosa li unisce? Tutte queste cooperative li unisce la consapevolezza che solo assieme possono ottenere un obiettivo molto più grande rispetto a quello che potrebbero fare da sole, per cui ogni socio è protagonista della cooperativa e nel mondo cooperativo il concetto più importante è una testa, un voto, per cui non è importante il capitale che una persona apporta, ma ogni persona è importante all'interno del mondo cooperativo, perché solo insieme si può raggiungere l'obiettivo.
7: Il fatto che ognuno sia padrone nella cooperativa, non ci sia una proprietà, come dicevi poco fa, ogni testa un voto, può essere attrattivo per i giovani che magari proprio per l'età sono un po' più indisciplinati, nel senso che avere per forza il datore di lavoro può sembrare un vincolo.
2: E certo può essere attrattivo, perché ognuno può portare il proprio contributo, la propria esperienza ed entrare come socio crescendo all'interno della cooperativa per poi arrivare anche nei vertici, nel consiglio di amministrazione, nella gestione della cooperativa stessa, che è un'opportunità che difficilmente si trova nelle altre attività imprenditoriali, per cui diventare protagonisti e essere considerati all'interno della propria cooperativa.
7: Davide Bulighin è il direttore di Conf Cooperative Verona e in passato, purtroppo non per colpa vostra, ma il mondo della cooperazione è stato spesso indicato in alcuni episodi di malaffare. Pensiamo alle cooperative spurie del lavoro, dove di fatto dietro c'era caporalato, a certe cooperative edilizie che poi qualcuno è scappato con la cassa. Ovviamente tutto questo è al di fuori del mondo Conf Cooperative e possiamo dire che il vostro, come alcune altre associazioni del mondo cooperativo, è un bollino che garantisce la qualità della vera cooperazione.
3: Ma direi di sì, nel senso che ovviamente l'appartenenza all'associazione, perlomeno in termini di informativa al mercato, perché poi il grande tema è che all'interno delle collaborazioni i mercati, che grado di informazione, che set informativi hanno per andare a distinguere buona e cattiva cooperazione con cui di fatto integrarsi in filiera piuttosto che avere delle collaborazioni, è assolutamente centrale, soprattutto perché noi siamo ovviamente delegati dal Ministero competente per quanto riguarda ovviamente l'esercizio di quella che è l'attività di revisione mutualistica ex decreto legislativo 220 del 2002, ed è uno strumento assolutamente importante per andare a certificare il corretto svolgimento sostanzialmente di tutte le fasi democratiche e mutualistiche ovviamente all'interno della cooperativa. È chiaro anche che sostanzialmente dobbiamo, diciamo così, anche a contrario leggere una situazione in parte diversa, ovvero dati gli stock disponibili relativamente a quelli che sono i controlli, diciamo così, revisionali sullo stock delle imprese non associate, purtroppo abbiamo registrato effettivamente, diciamo così, una carenza di questi controlli che, diciamo così, ha creato quell'incentivo a, diciamo così, queste imprese spurie, queste cooperative spurie, sostanzialmente di rimanere molto distanti dalle associazioni. Per cui diciamo così, credo che oggi possiamo considerare sostanzialmente il fatto di essere associato a una centrale di rappresentanza come un elemento informativo del mercato relativamente ovviamente alla serietà dell'impresa e all'autenticità cooperativa.
7: In che modo potete rilanciare soprattutto tra i giovani la presenza del mondo cooperativo?
3: Allora è assolutamente centrale, diciamo così, portare avanti da una parte politiche di comunicazione all'interno ovviamente del contesto socio-economico. Il fenomeno di cui parlavamo prima, che è quello della spurietà, ha creato un danno d'immagine, una sorta di pregiudizio reputazionale che, diciamo così, ha un valore veramente inestimabile dal punto di vista negativo. Ora il grande tema è andare a rirecuperare il tema della fiducia e della cultura cooperativa dei nostri territori e delle nostre comunità, perché la cooperazione è uno strumento che costituisce un patrimonio comune. Questa è la prima linea, che non è solo una linea di diciamo così comunicazione, ma è una linea di diffusione culturale. La seconda linea è una linea di supporto ovviamente alle startup giovanili e ai modelli innovativi. Su questo l'associazione continuerà ovviamente ad andare a operare.
7: Bene, grazie ai nostri ospiti, Fausto Bertaiola, presidente di Cof Cooperative Verona, Giada Palmieri, presidente del gruppo giovani sempre di Cof Cooperative, e il direttore Davide Bulighin. Punto Economia ritornerà presto. Arrivederci, buona giornata.
0: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus sulla situazione economica, solo su Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate al via il piano per l'esodo estivo sulle autostrade Venete CAV. Concessioni autostradali Venete prevede 24 giornate da bollino rosso e 29 da bollino giallo tra luglio e agosto, con traffico più intenso verso il mare nei fine settimana. Potenziati i servizi, personale e assistenza, mentre i cantieri mobili saranno rimossi nelle giornate più critiche. Si comincia già con questo weekend. Domani, venerdì 3 luglio, è previsto il primo bollino rosso in direzione Trieste e del litorale. Sabato traffico sostenuto e domenica primi rallentamenti per il rientro verso Milano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Aggiornamento sull'incidente di questa mattina a Villafranca. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento il motociclista di 32 anni residente in paese, rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto poco prima delle 8 in via

0: Est. E un uomo di 38 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiava con i due figli di 5 e 10 anni è uscita di strada sulla provinciale 56 tra San Michele in Bosco e Campitello di Marcaria. L'uomo è morto sul colpo, mentre i due bambini sono ricoverati in gravissime condizioni. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il Veneto dichiara lo stato di emergenza regionale per la siccità. Lo ha disposto il presidente Alberto Stefani dopo un anno idrologico con un deficit del 28%, pari a 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua in meno. In provincia di Verona preoccupano soprattutto il calo della portata dell'Adige e il livello del lago di Garda. L'ordinanza invita enti e cittadini a limitare gli sprechi e ad usare l'acqua con maggiore parsimonia. E a Bardolino è pronto il progetto esecutivo del nuovo collettore fognario del Garda orientale, lo rende noto azienda Gardesana Servizi. L'intervento vale 15 milioni e mezzo di euro, è finanziato dallo Stato e punta a migliorare la tutela ambientale del lago, sostituendo progressivamente le condotte sublacquali. L'avvio dei lavori è previsto entro fine 2026. Cambiamo argomento, mancano ancora più di 2 mesi, ma Verona guarda già ad uno degli appuntamenti simbolo del suo settembre. Dal 18 al 21 torna il Tocati, il festival internazionale dei giochi di strada, che quest'anno avrà come paese ospite l'Irlanda, tra tradizioni popolari, musica e giochi riconosciuti dall'UNESCO. Sentiamo il presidente dell'associazione Giochi Antichi, Diego Caloi, l'assessore alle manifestazioni Alessia Rotta e la console generale d'Irlanda Mariah Shea.
1: Il gioco tradizionale è effettivamente espressione della cultura immateriale di un popolo e da persone, perché oltre ai giocatori ci sono migliaia di visitatori che vogliono tornare ad essere giocatori, quindi no, sentire il pathos, lo sforzo, l'intensità del giocare, che non è solo attività per bambini, anzi.
2: Il merito del Tocati è che ci fa sempre ampliare i nostri confini, quest'anno ci porta in Irlanda e ci dimostra ancora una volta che il gioco non ha bisogno di traduzione e che a distanze e latitudini completamente diverse i popoli e le persone hanno potuto creare gli stessi giochi pur non incontrandosi.
3: Sono contenta che quest'anno l'Irlanda abbia il ruolo di paese d'onore, che per noi è un'iniziativa molto molto importante per condividere le nostre tradizioni attraverso lo sport, e crea occasioni di scambio reciproco, di comprensione e di amicizia per noi.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

addosso, un'energia. Poi ragazzi, intanto buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona. Oggi, lasciatemelo dire, è una giornata di grandissima festa, e non solo perché fuori c'è un'energia pazzesca, c'è anche un pochino più di frescolino, perché poco fa, infatti, passando davanti alle scuole, ho visto i ragazzi all'uscita degli esami di maturità che mi hanno veramente messo una gioia nel cuore, mi hanno fatto anche tornare un po' indietro nel tempo, a dire la verità. Ormai gli orali sono, diciamo, quasi in conclusione, si parla della metà di luglio, e quindi chi ha fatto oggi per esempio l'orale ha cominciato a festeggiare un po' alla grande, bottiglie che di spumante che esplodevano, schizzi di qua, schizzi di là, proprio come essere al gran premio. Ragazzi, alla grande, complimenti quindi a tutti quelli che ce l'hanno già fatta. Ma i festeggiamenti qui in radio oggi non finiscono così. Oggi abbiamo ben due dediche speciali da fare. La prima è un grandissimo augurio di buon compleanno a un grande cowboy. Tantissimi auguri, Marco, che sia una giornata da passare in sella alle tue passioni. E poi un pensiero e anche un grande in bocca al lupo a Nicola, che proprio oggi deve affrontare un'operazione al suo ditone, del suo piedone. Nicola, siamo tutti con te, rimettiti presto. Insomma, tanti auguri e un grande abbraccio a entrambi da parte mia e da tutti gli amici di Radio Verona. E adesso avanti tutta con la musica.

Vabbè, su Radio Verona, don't wait, non aspettare. Io non aspetto a dirvi che è stata eletta la canzone migliore di tutti gli anni Ottanta. Voi potete immaginare quale potrebbe essere, qual è il brano più bello del decennio? Tipo, non so, Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Prince. Secondo voi qual è il più bel pezzo anni Ottanta che voi votereste come il primo in assoluto, il più bello della storia, quindi, di questo grande periodo, un periodo affascinante e anche rivoluzionario della storia della musica, dove la tecnologia e anche la creatività si sono incontrate e hanno dato vita a delle sonorità completamente nuove e a delle icone che ancora oggi influenzano artisti di tutto il mondo. Quindi, ma ditemi la vostra, dai, io aspetto i vostri messaggi, i vostri WhatsApp al 335 60 11 610. Mi dite voi qual è la canzone migliore di tutti gli anni 80 e poi vi dirò invece che cosa ne pensano i giornali, quelli

0: WhatsApp. Allora, Daisy, per me non ci sono dubbi. La regina degli anni 80 è Billie Jean di Michael Jackson, con quel giro di basso che spacca ancora oggi e fa ballare chiunque. Ciao da Giovanni. Poi Daisy, guarda, se parliamo di anni 80 veri, per me la risposta è Sweet Dreams degli Eurythmics. Quel sintetizzatore è il simbolo di un'epoca. Ciao da Elena. Grazie anche a te Elena per aver scritto al 335 60 11 610. Ma dice Luca, ma che pop è pop, la canzone del decennio è assolutamente Another One Bites the Dust dei Queen. Daisy, dillo in onda che il rock di quegli anni non si batte. Hai ragione Luca, il rock è bello, però tra poco vi svelerò la canzone migliore di tutti gli anni 80 decretata da queste riviste musicali e mondiali e molto importanti. Però intanto ci ascoltiamo Rocco Hunt con La più bella del mondo. Restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

ascoltatori a Radio Verona, ma dei veri esperti. Allora salutiamo Valeria che ha detto: per me Madonna Like a Prayer è la canzone che mi ha lasciato un segno nel cuore. Ma ascoltate bene amici, Stefano dice: Prince per me Kiss è il pezzo definitivo degli anni 80. E Christian dice: per me il capolavoro degli anni 80 è Blue Monday dei New Order. Beh ragazzi, allora adesso vi svelo la classifica e ci resterete veramente a bocca aperta. Michael Jackson, Madonna, eccetera eccetera, naturalmente hanno avuto un successo strepitoso, ma la prima in classifica secondo Rolling Stones con fra le 200 migliori canzoni è proprio Kiss di Prince, questa canzone del 1986 che è stato definito un brano ludico e perverso con urla sessualmente sfrenate alla fine, ecco. Poi così dice il giornale, non sono io a dirlo. Poi la seconda classifica è quella di Forbes con le 50 canzoni senza tempo degli anni 80. Al primo posto c'è ancora lui, c'è proprio Prince, però stavolta con Purple Rain. Quindi bravissimi, veramente bravi, avete indovinato alla grande, ma mi ha stupito questo. Allora c'è un'altra classifica di un altro giornale che si chiama, vediamo, New Musical Express, che appunto ha stilato la terza classifica delle 100 canzoni più belle degli anni 80. Al primo posto c'è Blue Monday del gruppo New Wave and New Order, che Christian ha beccato subito, che a quanto pare, come dice proprio la rivista, a distanza di oltre 30 anni è ancora imbattibile. Chissà invece cosa faranno i Linkin Park con Over Each Other su Radio Verona.

0: meditando, perché bisogna meditare, lo dicono tutti, che fa bene alla salute. Ma gli effetti della meditazione sul cervello e come cambia il cervello ve lo racconto dopo, perché adesso ci sono le notizie nazionali ed internazionali qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale Vitali Glitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia annuncia intanto Kaya Kallas, la replica del Cremlino. Continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Walker qui su Radio Verona, questo è il disco Top Record. Fate è tra l'altro l'epica collaborazione quindi tra questi due, Alan Walker e Ava Max, ed è un brano che unisce il classico sound EDM del DJ norvegese con la voce inconfondibile della pop star, e questo originale campionamento

0: la gente.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Tea.

Auggi, una canzone che ancora si balla nei locali e fa ancora un grande successo. E in realtà era un successo degli anni 70 che poi è stato così rivisitato da un grande DJ che purtroppo, vabbè, non c'è più. Un saluto, un bacio a Mozart che sta su in cielo. Allora, parlavamo di meditazione. Che cos'è la meditazione? Viene considerata una pratica un po' vecchia, diciamo, legata a questi aspetti spirituali, mistici, però a tutti un po' spaventa, perché dicono: ma quando è che ho tempo io di meditare con tutto quello che ho da fare dalla mattina alla sera? Oh, ma insomma, dicono che serva. Spero possa servire ad allontanare i rompiscatole, quelli che ti fanno stare magari così con il fegato rattrappito tutto il giorno, ecco. Quindi, che cosa vuol dire intanto meditare? Vuol dire riflettere, pensare, ed è una cosa che bisognerebbe fare comunque sempre, no? Magari a volte contare fino a 10 prima di dire qualcosa. Ecco, allora gente, meditate, restiamo lì. Comunque, tante persone, insomma, consigliano una meditazione proprio come eviatico per rilassarsi, per buttare via un po' i pensieri, magari, che ne so, anche in un bel prato lì, seduti, guardando il cielo e guardando la natura, gli alberi, facendo delle belle respirazioni, in modo da buttare via tutta la negatività che magari ci attacca qualcuno. Quindi, allora, proviamo a meditare. Come dicono gli psicologi, prova a immaginare di essere in un meraviglioso campo di grano e che passa la persona dei tuoi sogni, il principe azzurro. Non ce la faccio ad immaginare, preferisco ballare.

stare tranquilli, magari in un posto dove non prendere l'acqua se piove o bruciarsi la testa se fa un sole da paura. E c'è una città italiana dove si può camminare per 62 km senza mai uscire allo scoperto. È un labirinto di archi e un sogno unico al mondo, così l'hanno definito. Allora, di che città sto parlando? Sto parlando di Bologna, che appunto tra volte, colonne di pietra, mattoni, eccetera, eccetera, fuori può piovere o esserci anche un sole feroce, però la città continua a scorrere all'ombra dei suoi portici, e stiamo parlando di una rete di quasi 62 chilometri che nel 2021 è entrata nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Quindi camminare qui significa proprio attraversare secoli di storia restando sempre al coperto. Ovviamente poi sotto trovate le botteghe, i bar, le librerie, scorci delle torri medievali. Insomma, Bologna è una città veramente molto molto bella, e i suoi portici sono molto più di una scenografia urbana, sono proprio il luogo dove studenti, residenti e viaggiatori si incrociano, si fermano, fanno amicizia, bevono un caffè, vanno a guardare i negozi, le vetrine. Insomma, il tratto più iconico a quanto pare è il portico di San Luca, che dalla città sale verso il santuario della Madonna di San Luca sul cuore della guardia. Sono praticamente 3.796 metri di percorso coperto con 666 arcate. Bello, molto interessante. Bologna è una bellissima città, è una città da visitare, è bella. Magari ecco, per chi non va al mare, per chi non va in montagna, andare in una città magari in agosto quando è anche deserta non sarebbe proprio male.

0: she might.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: quotidiane che rubano energia e non ce ne accorgiamo, e poi così ci sentiamo impara, stanchi, svogliate. Dopo vi racconto quali sono. Adesso restate con noi su Radio Verona perché c'è il GR locale.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Il maltempo che ieri ha attraversato il Veneto lascia danni e centinaia di interventi. Tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono stati mobilitati oltre 600 volontari e quasi 400 interventi hanno riguardato alberi abbattuti, allagamenti e coperture danneggiate dal vento. Nel veronese i Vigili del Fuoco sono intervenuti 26 volte, soprattutto sul Garda e nella Bassa, mentre nell'est veronese grandine e raffiche di vento hanno colpito vigneti, ciliegetti e altre colture. Il presidente della regione Stefani ha ringraziato tutti gli operatori impegnati nell'emergenza. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Chiuse le indagini per la strage di Castel d'Azzano in cui nell'ottobre scorso persero la vita tre carabinieri. Giovanni Salvatori.
5: È stata la procuratrice della Repubblica reggente Rita Caccamo in persona a firmare l'ordine di fine indagini per la tragedia di Castel d'Azzano che dopo 8 mesi dunque vede chiudersi gli accertamenti degli inquirenti. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 fu la notte della follia nel casolare dei tre fratelli Ramponi, Dino, Franco e Maria Luisa. Una maxi operazione delle forze dell'ordine per sequestrare le bottiglie incendiarie presenti nell'abitazione, di cui si era avuta certezza anche con l'impiego di droni, si trasformò in tragedia quando all'irrompere dei militari Maria Luisa, la sorella rimasta all'interno dell'abitazione, diede fuoco all'ambiente saturo dei gas lasciati uscire da alcune bombole che i tre avevano preparato da tempo, è l'ipotesi degli inquirenti, per respingere ogni tentativo d'ingresso in quel casolare divenuto la loro fortezza assediata. In un attimo l'esplosione in cui persero la vita tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, e una trentina di persone rimasero ferite. L'atto culminante di un'escalation

0: I tre, da sempre unitissimi nel loro delirante disegno di proteggere quel casolare, eppure uno di loro, Franco, in febbraio, accettò di rispondere alle domande dei magistrati per distinguere la sua posizione. Non ero in casa, ho sentito lo scoppio, disse, ma le immagini lo ritraggono uscire dal casolare un quarto d'ora prima dell'esplosione. Ora la chiusura delle indagini.
1: Grave incidente stamani sulla provinciale 53 tra Nogarolo e Rocca e Villa Franca all'altezza di Grezzano. Per cause ancora in corso di accertamento se sono scontrati una moto e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sempre stamani disagi anche sulla 4, un incidente tra Soave e Veronesti in direzione Venezia ha reso necessaria la chiusura dei due svincoli coinvolti, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. A Zevio resta alta la tensione sul progetto di ampliamento della discarica Cabianca. I consiglieri di opposizione di Zevio Bene Comune accusano il presidente del consiglio comunale di avere respinto la richiesta di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L'opposizione chiede che l'amministrazione chiarisca pubblicamente la propria posizione e le iniziative che intende adottare sul progetto. Dopo 17 anni Cerea torna ad ospitare un evento dedicato al mobile. Per tutta la giornata odierna professionisti del legno si confrontano con i progettisti. Nel servizio di Lucio Salgaro sentiamo il sindaco Marco Franzoni e in chiusura il presidente di Lignum Marco Negri.
2: A Cerea per decenni a settembre si teneva la fiera del mobile, poi il settore del legno è entrato in crisi e anche le fiere d'area sono sparite. Oggi è rimasto solo il Salone del Mobile di Milano. Questa mattina, dopo 17 anni dalle ultime manifestazioni, l'area Exp è tornata ad ospitare un evento espositivo dedicato al mobile e al legno. Si chiama Make ed è un'iniziativa del consorzio Lignum per mettere in rete le aziende del settore, incontrare i progettisti con una parte commerciale e una formativa.
3: È riscoprire in un certo senso le radici della nostra storia, le radici di una fiera storica che si teneva a Cerè, che rappresentava tutto il distretto del mobile. Oggi è un altro tipo di evento, non è una fiera classica, però è un evento che mette al centro sempre il saper fare artigianale di un territorio che ha ancora molto da dire, e lo mette in sinergia facendo nuove collaborazioni, creando reti di supporto con altri distretti produttivi e soprattutto con il mondo della progettazione.
4: Si cercano nuovi mercati perché naturalmente le crisi internazionali stanno mettendo a dura prova il settore, ma la vitalità e la duttilità delle nostre aziende ci permette sempre di rinnovarci e trovare nuovi spazi.
1: Per l'estate aumenta l'offerta di Flixbus nel veronese. L'azienda annuncia nuovi collegamenti da Verona verso le principali località balneari, aeroporti e circa 40 destinazioni in 9 paesi, oltre al potenziamento delle corse sul Garda. Nuove fermate stagionali anche a Bardolino, Garda e Lazise, collegate con Austria e Germania per favorire i flussi turistici. Dal 10 al 12 luglio torna a Veronetta la festa di Santa Toscana, al Parco della Provianda, 3 giorni di stand gastronomici, mercatino, spettacoli, musica e attività per bambini. L'inaugurazione è in programma giovedì 10 luglio alle 18 con un incontro dedicato alla storia del quartiere. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona.
11: Meteo.
1: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo.

0: generale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: bello, bello, Rod Stewart, Young Turks. Rod Stewart che sarà questa sera, data esclusiva in Italia, al Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa, che si trova a circa una quarantina di chilometri da Vicenza. Ed è arrivato il momento delle breaking news. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno,
0: buon pomeriggio,
1: buongiorno.
0: Silvia. Ciao. Silvia Beltrami, che cosa ci devi raccontare oggi?
1: Vi racconto che dopo domani, sabato 4 luglio, iniziano i saldi di fine stagione.
0: Oh, che bella notizia, bellissima.
1: Allora, secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio, il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di scarpe, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede di spendere un po' di più. Per quanto riguarda i negozi, per molti di loro i saldi ovviamente restano un momento importante per sostenere le vendite, per consolidare il rapporto con la clientela. Il negozio fisico continua ad avere un valore aggiunto quando sa offrire consulenza e fiducia, ed è anche un'occasione per valorizzare il ruolo del commercio di prossimità nei centri urbani e nei quartieri.
0: Ormai
1: esatto.
0: Scusami, no, ti ho interrotto.
1: No, vai.
0: No, dico, ormai è diventato un giorno di festa, il giorno dei saldi, no?
1: Non è come una volta. Io ricordo quando ero piccola che c'erano le file la mattina, il primo giorno di saldi. Sì. Mi ricordo, accompagnavo la mamma. Adesso non ci sono più.
0: Ma duravano anche molto meno i saldi rispetto adesso.
1: Sì, però è tutto diverso.
0: Sì, è tutto diverso. Però era bello, sì, è vero. Ci mettevamo in coda per i saldi.
1: In coda la mattina presto per i saldi. Me lo ricordo al Duca d'Aosta, io che adesso non c'è più, quindi non faccio pubblicità. Mi ricordo mia mamma prestissimo, e io con lei, perché non sapeva dove lasciarmi, andavamo al Duca d'Aosta a far spesa.
0: E invece noi studenti andavamo a lavorare al Duca d'Aosta quando c'erano i saldi, con le gelde, le famose gelde.
1: Cara.
0: Ecco. Grazie a Silvia Beltrami questa bella notizia, perché insomma i saldi ci rincuorano sempre, ci fanno sempre piacere, perché fanno risparmiare qualche soldino, perché no? E di questi tempi non è male risparmiare qualche

0: gli esperti, non basta, bisogna così, diciamo, debellare quelle che sono le abitudini quotidiane che ci rubano energia e non ce ne accorgiamo. Ma ne parliamo tra pochissimo dopo Alanis Morissette.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.

0: per tirarsi un po' su la pettorina, come si dice qua da noi a Verona. Però ragazzi, la stanchezza a quanto pare non arriva sempre, magari dopo una notte insonne o una giornata di quelle proprio impossibili, quelle da cancellare dal calendario. A volte diciamo si costruisce con questi gesti minuscoli, ripetuti così spesso da sembrare una parte naturale della routine quotidiana. Si dorme abbastanza, si lavora come sempre, si cerca persino di organizzare meglio la giornata, eppure a metà pomeriggio il corpo sembra già in riserva. Il punto spesso riguarda meno ciò che manca e più ciò che consuma energia in modo silenzioso. Perché a volte pensiamo, ma mi manca questo e manca quello. Invece no, facciamo delle cose che ci rubano energia. E una delle prime abitudini, dicono appunto gli esperti, da osservare è il telefono. Quindi appena svegli, prenderlo in mano ancora prima di alzarsi dal letto significa proprio entrare subito nel mondo delle notifiche, dei messaggi, delle richieste e quant'altro, e la mente quindi passa dal sonno, e avrebbe bisogno insomma un po' di metabolizzare, a questo flusso di informazioni che chiede attenzione immediata, creando diciamo un picco di stress che quindi poi si accumula e crea, alza il cortisolo, certo, no? È ovvio, alza il cortisolo. Un'altra trappola moderna, sempre secondo gli esperti, riguarda i movimenti vuoti, che vuol dire, cioè ti fermi un attimo, invece di chiudere gli occhi e andare un po' in modalità pausa, cosa fai? Cominci a guardare, scrollare il Facebook, guardare i video, tutte quelle robe lì che impediscono al nostro cervello di staccare. E quindi bisogna, ragazzi, come il corpo, quando andate in palestra dicono recupero, non so, fate 30 flessioni e dopo bisogna fare, non so, 30 secondi, un minuto di recupero. E così anche il cervello ogni tanto ha bisogno di schiacciare un pisolino, magari un attimo di rilassamento, anche soltanto tenendo gli occhi spenti. Pensate che Leonardo da Vinci, che non dormiva mai di notte, almeno dicono così, lui ogni 2 o 3 ore, non mi ricordo, dormiva 20 minuti e così ricaricava il cervello e ricominciava a lavorare alla grande, devo dire, perché insomma è considerato un genio e lo è in effetti. Amicissimi, è arrivato il momento delle notizie nazionali ed internazionali qui su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buskova, che ha vinto per 7-5 e 6-3. Non prima delle 17:30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 4, gli altri resteranno quindi in Bianca Fernanda, come si suol dire, i segni zodiacali che troveranno l'amore a luglio. State con noi, ve lo dirò dopo il disco compilation anni 90.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Jerry Halliwell con Look at Me. Jerry Halliwell, che è diventata anche dama di compagnia della regina Camilla Parker Bowles, ecco, quindi anche, voglio dire, una carriera anche diversa, però insomma è sempre molto interessante frequentare quindi questi personaggi così regali.

poco asciutta. Allora, luglio sapete che è il mese, insomma, delle giornate che, in cui si andrà in vacanza, si spera, no? Quindi serate sotto le stelle, emozioni che sbocciano e che ti fanno così, diciamo, regalare dei momenti felici nel cuore. E in questo scenario alcuni segni zodiacali fortunati in amore vivranno quindi un periodo particolarmente favorevole. Ok, taglio. Arriviamo quindi a questo oroscopo di luglio, secondo Grazia. Il primo segno che troverà l'amore nel mese di luglio è, udite, l'Ariete. Quindi per l'Ariete luglio porta una ventata di passione e spontaneità. Le stelle favoriscono i colpi di fulmine e gli incontri che arrivano quando meno ci si aspetta, sperando che regalino emozioni intense e non cazzotti, ecco, nella testa. Secondo segno, lui dice: ma io sono già fidanzato, scusami, non ho mica capito, ho fidanzata, e cosa devo fare? Trovo qualcun altro? No. Le coppie consolidate ritroveranno complicità e voglia di progettare nuove esperienze insieme. Secondo segno che troverà l'amore nel mese di luglio, il Cancro. Luglio è senza dubbio il mese del Cancro e le stelle mettono i sentimenti al centro della scena. Quindi i nati sotto questo segno si sentiranno più sicuri nell'esprimere ciò che provano e troveranno persone capaci di comprendere la loro sensibilità, complicità, fiducia, che bello. Invece per chi è già fidanzato o sposato, la relazione riscoprirà il piacere dei piccoli gesti e della condivisione quotidiana. E poi gli altri due segni quali sono? Non ve lo dico dopo. Intanto ci ascoltiamo sabato sera, Mara Sattel.

Limited qui su Radio Verona, e adesso vi svelo gli ultimi due, erano quattro, gli ultimi due segni zodiacali che troveranno l'amore nel mese di luglio. Allora, abbiamo detto, prima c'è l'Ariete, poi il Cancro e adesso, udite udite, lo Scorpione. Vivrà un luglio intenso e magnetico in cui l'amore sarà protagonista assoluto. Le stelle favoriscono relazioni profonde basate su una forte intesa emotiva e su una naturale attrazione fatale reciproca. Insomma, sapete che lo Scorpione, è vero, c'ha il suo perché, è molto sensuale, dicono, ecco. Poi invece, allora, i single quindi potrebbero incontrare una persona che cambierà il loro modo di vivere i sentimenti, mentre chi è già in coppia rafforzerà il legame con una comunicazione, dicono appunto qui su Grazia, più sincera e una rinnovata passione. Ecco, qual è il quarto e ultimo segno? Va bene, dai, ve lo dico. Capricorno. Tra i segni zodiacali più fortunati in amore c'è anche il Capricorno, che vivrà un mese di piacevoli sorprese sul piano sentimentale. Dicono che il Capricorno di solito è un po' sempre sul piede di guerra, no? Un po' prudente, però questa volta si riscoprirà un po' più disponibile, un po' più aperto a vivere le emozioni. Quindi, cari amici del Capricorno, è il momento ideale per lasciarsi andare, lasciare lo spazio ai sentimenti, anche se non siete single, perché avrete maggiore complicità e stabilità con il vostro partner. Ecco, sono stata brava, vi ho fatto contenti. Spero che siate uno di questi segni zodiacali che spera di trovare l'amore. E poi mi farete sapere se è vero. Ma voi ci credete negli oroscopi? Insomma, vabbè, qualche volta sì, magari quando siamo

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

City, una canzone che sembra un'onda del mare che va avanti, indietro, nella risacca, din e do. E a proposito di mare, in Toscana pensate che c'è una spiaggia magica dove la sabbia, quando la calpestate, suona, se avete capito bene, fa musica, musica sotto i piedi, è un paradiso selvaggio da scoprire. Quindi, dov'è questo posto? Si chiama Cala Violina e non è solo una delle spiagge più famose della Maremma, ma è un luogo in cui proprio il paesaggio non si guarda ma si ascolta. Si attraversa a piedi oppure in bicicletta e quando si passa la sabbia emette un suono che adesso io non lo so, bisognerebbe andare là, eh? Bisogna andare a Cala Violina, che si trova nel territorio di Scarlino in provincia di Grosseto, all'interno della riserva naturale delle Bandite di Scarlino, tra Follonica e Punta Ala. Ma allora perché suona questa sabbia? Perché praticamente è una sabbia di quarzo e quando viene calpestata o sollecitata anche dal moto delle onde, produce un suono secco ma armonico con frequenze tra 500 e 2500 Hz, che ricorda un po', ecco, diciamo, una nota musicale. Ovviamente di sabbie sonore in giro per il mondo ce n'è qualcuna, però insomma questa qua è quella più vicino, che sarebbe da andare a vedere, da andare a provare, più che altro da calpestare. Come si fa ad andare là? Bisogna, quindi quando si va, andarci nelle ore un po' più secche, perché se c'è umidità è chiaro che non funziona, non suona, quindi ore più secche, sperando che la sabbia non sia così bollente che ci faccia fare l'urletto di Michael Jackson.

0: Manfred Storm Farrell con Good People. Good People siete voi, la bella gente, la bella gente su Radio Verona, come Antonio che ci ha scritto e che domani parte per Peschici, questo posto che si trova in provincia di Foggia in Puglia e che tra l'altro fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Quindi caro Antonio, beato te, e mi raccomando ascoltaci, perché ci puoi ascoltare anche da là e non mancare. Tra poco invece, amici, vi faccio ascoltare il notiziario locale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Al via il piano per l'esodo estivo sulle autostrade Venete CAV. Concessioni autostradali Venete prevede 24 giornate da bollino rosso e 29 da bollino giallo tra luglio e agosto, con traffico più intenso verso il mare nei fine settimana. Potenziati i servizi personale e assistenza, mentre i cantieri mobili saranno rimossi nelle giornate più critiche. Si comincia già con questo weekend. Domani, venerdì 3 luglio, è previsto il primo bollino rosso in direzione Trieste e del litorale. Sabato traffico sostenuto e domenica primi rallentamenti per il rientro verso Milano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio

0: sulla dinamica indaga la polizia locale. Aggiornamento anche sull'incidente in A4 tra Soave e Verona Est in direzione Venezia. A provocare i disagi è stato un camion stamani che ha perso dal rimorchio un grosso macchinario industriale, sfiorando conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Code e rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato e ripercussioni sulla viabilità ordinaria per la chiusura dei due svincoli coinvolti, quelli di Soave e Verona Est. E un uomo di 38 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiava con i due figli di 5 e 10 anni è uscita di strada sulla provinciale 56 tra San Michele in Bosco e Campitello di Marcaria. L'uomo è morto sul colpo, mentre i due bambini sono ricoverati in gravissime condizioni. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il Veneto dichiara lo stato di emergenza regionale per la siccità. Lo ha disposto il presidente Alberto Stefani dopo un anno idrologico con un deficit del 28%, pari a 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua in meno. In provincia di Verona preoccupano soprattutto il calo della portata dell'Adige e il livello del lago di Garda. L'ordinanza invita enti e cittadini a limitare gli sprechi e ad usare l'acqua con maggiore parsimonia. E a Bardolino è pronto il progetto esecutivo del nuovo collettore fognario del Garda orientale, lo rende noto azienda Gardesana Servizi. L'intervento vale 15 milioni e mezzo di euro, è finanziato dallo Stato e punta a migliorare la tutela ambientale del lago, sostituendo progressivamente le condotte sublacuali. L'avvio dei lavori è previsto entro fine 2026. Cambiamo argomento, mancano ancora più di 2 mesi, ma Verona guarda già ad uno degli appuntamenti simbolo del suo settembre. Dal 18 al 21 torna il Tocati, il festival internazionale dei giochi di strada, che quest'anno avrà come paese ospite l'Irlanda, tra tradizioni popolari, musica e giochi riconosciuti dall'UNESCO. Sentiamo il presidente dell'associazione Giochi Antichi, Diego Caloi, l'assessore alle manifestazioni Alessia Rotta e la console generale d'Irlanda Mariah Shea.
1: Il gioco tradizionale è effettivamente espressione della cultura immateriale di un popolo e da persone, perché oltre ai giocatori ci sono migliaia di visitatori che vogliono tornare ad essere giocatori, quindi no, sentire il pathos, lo sforzo, l'intensità del giocare, che non è solo attività per bambini, anzi.
2: Il merito del Tocati è che ci fa sempre ampliare i nostri confini, quest'anno ci porta in Irlanda e ci dimostra ancora una volta che il gioco non ha bisogno di traduzione e che a distanze e latitudini completamente diverse i popoli e le persone hanno potuto creare gli stessi giochi pur non incontrandosi.
3: Sono contenta che quest'anno l'Irlanda abbia il ruolo di paese d'onore, che per noi è un'iniziativa molto molto importante per condividere le nostre tradizioni attraverso lo sport, e crea occasioni di scambio reciproco, di comprensione e di amicizia per noi.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
0: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

Lionel Richie su Radio Verona, Say You Say Me. Questo era il disco Flashback, un disco molto romantico che in mezzo a questa sferzata di energia così. Allora, volete sapere una cosa? Ho letto che c'è una città italiana, e vorrei dire veneta, con meno sole. Pensate che il giorno dura appena 7 ore, questo secondo i dati raccolti dal Sole 24 ore. Allora, la città in questione è Belluno. Qui le ore di giorno, al giorno di sole in media sono 6,8 l'anno, molto, insomma, poche a dire la verità. E l'ultimo posto della classifica per soleggiamento elaborata appunto da il famoso giornale. Nelle prime posizioni troviamo invece le città in cui le ore di sole sono di più. Allora, tipo Agrigento, primo posto, 9,2 ore di sole al giorno in media all'anno, quindi 2,4 in più rispetto a Belluno. Non poche, vero? E tra le città meno soleggiate d'Italia ci sono Lecco, penultimo posto, con Biella e Sondrio a pari merito. E al secondo posto per soleggiamento invece c'è Siracusa, che ha 9,1 ore di sole al giorno, seguita da Catania, 9 ore di sole al giorno.

0: Mark Ronson, Too Much, qui su Radio Verona. Sei lì che mi ascolti mentre stai sdraiata o sdraiato su un lettino, una chaise longue ad abbronzarti? Allora sappi che l'abbronzatura, sì, è vero che piace ancora, ma il sole non è più l'unica strada, almeno così sui social sta spopolando l'auto abbronzante che vive quindi una seconda giovinezza, complice una maggiore, dicono, consapevolezza sui danni dei raggi UV. Quindi il self-tanning entra ufficialmente nel grooming delle persone, maschile o femminile. Tra poco su Radio Verona arrivano le farfalle nello stomaco.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

fuoco, dove? In Lessinia, perché c'è il Lessinia Beer Fest e c'è anche il debutto dei Rebel Ages. Allora, quindi venerdì 3 luglio, cioè domani, dalle ore 18, la serata inizierà a scaldarsi ovviamente con l'apertura degli stand, ristorante, si mangia, bla bla bla, Però poi alle 20 ci sarà questo live di questa band molto brava, molto acclamata, che è proprio, dicono, una iniezione di elettricità musicale pura, anche perché loro fanno della musica che piace, no? Si parla di rock di quello tosto, Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Def Leppard e chi più ne ha più ne metti.

0: Black Eyed Peas con Guarantee, e io vi garantisco che se avete paura dei ragni sappiate che ce ne sono un sacco nelle nostre case, molti più di quanto immaginiamo. Parola di Focus, ma ve lo racconto dopo il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Jaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Records Radio Verona con grandi nomi, devo dire. Dancing Without You, ci sono in mezzo Disco Bambino, la voce meravigliosa di Sophie Ellie Baxter, ma poi c'è la chitarra di Nile Rodgers degli Chic, quindi è un pezzo, diciamo, da 90, anche se magari può piacere o no, dipende se vi piace il genere un po' retro. Tra pochissimo anche il disco compilation anni 90 qui su Radio Verona, restate con noi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

gastropodi. Allora, uno studio condotto da alcuni ricercatori ha analizzato la biodiversità di piccoli animali nelle abitazioni e ha scoperto che quasi tutte le case ospitano ragni e non solo, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Io oggi ho beccato proprio un ragnetto, l'ho preso, l'ho raccolto, l'ho messo dentro una bustina di plastica e poi l'ho buttato così sul balcone. Vabbè. Allora, il censimento, udite udite, 10.000 ospiti in 50 case, avete capito bene? Sì, in totale hanno identificato quindi oltre 10.000 esemplari appartenenti ad almeno 579 tipi diversi di artropodi, che è il gruppo che comprende insetti, ragni, acari e millepiedi. Ecco, a me fanno schifo le forbici, quello sì, devo dire la verità. I ragni però erano tra gli animali più comuni e sono stati trovati in tutte le case studiate, e i cosiddetti ragni delle ragnatele domestiche erano presenti nel 65% delle stanze esaminate. Quindi, cari amici, vivi, morti o X, ce ne sono in tutte le case. Ragnetti che si nascondono, gli acari, poi quelli sono tantissimi, anche troppi, e poi diventano sempre più forti, capito? Perché noi più cerchiamo di farli fuori col DDT e più quello che rimane in vita diventa sempre più forte, una specie di Superman, ecco, modello insetto. Ma adesso passiamo alla musica e non pensiamo ai ragni e agli altri insetti, ma le zanzare, quelle sono quelle più cattive, quelle sono brutte e cattive, non mi piacciono. E noi lasciamo lo spazio a un canto d'amore con Marco Mengoni e Angelina Mango.

Madonna, Madonna, quanti bei premi! Come fare per vincere questi bei premi? Dovete partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Allora, partecipare è semplicissimo, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete quindi la parola, o meglio il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Cosa c'è in palio ogni settimana? 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno.

cosa c'è tra questi premi straordinari? Una Skoda Fabia Your Way, avete capito bene, e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici e amiche,

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Una canzone molto free, smooth and channel, Elgin Towers, giusta per un saluto così molto morbido, molto soft. Allora cari amici, io vi saluto, vi do quindi appuntamento domani alle ore 14, è stato bello stare con voi anche oggi pomeriggio in vostra compagnia, vi aspetto anche domani, però vi ricordo tra poco c'è il nostro Matteo Sambugaro, domani mattina c'è la nostra Nadia, tutto nostro, si dice così anche quando fanno le ricette in cucina, prendiamo i nostri spaghettini, prendiamo la nostra salvia, ecco è tutto nostro. Quindi un bacio amici e ci risentiamo quindi se lo vorrete domani alle ore 14. Ora vi lascio con le notizie locali su Radio Verona. Restate con noi. Un abbraccio, baci, baci, baci da Daisy.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il maltempo che ieri ha attraversato il Veneto lascia danni e centinaia di interventi. Tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono stati mobilitati oltre 600 volontari e quasi 400 interventi hanno riguardato alberi abbattuti, allagamenti e coperture danneggiate dal vento. Nel veronese i Vigili del Fuoco sono intervenuti 26 volte, soprattutto sul Garda e nella Bassa, mentre nell'est veronese grandine e raffiche di vento hanno colpito vigneti, ciliegetti e altre colture. Il presidente della regione Stefani ha ringraziato tutti gli operatori impegnati nell'emergenza. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Chiuse le indagini per la strage di Castel d'Azzano in cui nell'ottobre scorso persero la vita tre carabinieri. Giovanni Salvatori.
6: È stata la procuratrice della Repubblica reggente Rita Caccamo in persona a firmare l'ordine di fine indagini per la tragedia di Castel d'Azzano che dopo 8 mesi dunque vede chiudersi gli accertamenti degli inquirenti. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 fu la notte della follia nel casolare dei tre fratelli Ramponi, Dino, Franco e Maria Luisa. Una maxi operazione delle forze dell'ordine per sequestrare le bottiglie incendiarie presenti nell'abitazione, di cui si era avuta certezza anche con l'impiego di droni, si trasformò in tragedia quando all'irrompere dei militari Maria Luisa, la sorella, rimasta all'interno dell'abitazione, diede fuoco all'ambiente saturo dei gas lasciati uscire da alcune bombole che i tre avevano preparato da tempo, è l'ipotesi degli inquirenti, per respingere ogni tentativo d'ingresso in quel casolare divenuto la loro fortezza assediata. In un attimo l'esplosione in cui persero la vita tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, e una trentina di persone rimasero ferite. L'atto culminante di un'escalation di minacce che i tre avevano pronunciato in più occasioni, da quando la casa e le pertinenze agricole erano sotto sfratto e il curatore giudiziale aveva cercato inutilmente di entrarvi per operare delle stime. Strage in concorso, l'ipotesi di reato gravissima che accomuna i tre fratelli

0: l'esplosione, ora la chiusura delle indagini.
1: Grave incidente stamani sulla provinciale 53 tra Nogarolo e Rocca e Villafranca all'altezza di Grezzano. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una moto e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sempre stamani disagi anche sulla 4, un incidente tra Soave e Veronesti in direzione Venezia ha reso necessaria la chiusura dei due svincoli coinvolti con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. A Zevio resta alta la tensione sul progetto di ampliamento della discarica Cabianca. I consiglieri di opposizione di Zevio Bene Comune accusano il presidente del consiglio comunale di avere respinto la richiesta di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L'opposizione chiede che l'amministrazione chiarisca pubblicamente la propria posizione e le iniziative che intende adottare sul progetto. Dopo 17 anni Cerea torna ad ospitare un evento dedicato al mobile. Per tutta la giornata odierna professionisti del legno si confrontano con i progettisti. Nel servizio di Lucio Salgaro sentiamo il sindaco Marco Franzoni e in chiusura il presidente di Lignum Marco Negri.
2: A Cerea per decenni a settembre si teneva la fiera del mobile, poi il settore del legno è entrato in crisi e anche le fiere d'area sono sparite. Oggi è rimasto solo il Salone del Mobile di Milano. Questa mattina, dopo 17 anni dalle ultime manifestazioni, l'area Exp è tornata ad ospitare un evento espositivo dedicato al mobile e al legno. Si chiama Make ed è un'iniziativa del consorzio Lignum per mettere in rete le aziende del settore, incontrare i progettisti con una parte commerciale e una formativa.
3: È riscoprire in un certo senso le radici della nostra storia, le radici di una fiera storica che si teneva a Cerè, che rappresentava tutto il distretto del mobile. Oggi è un altro tipo di evento, non è una fiera classica, però è un evento che mette al centro sempre il saper fare artigianale di un territorio che ha ancora molto da dire e lo mette in sinergia facendo nuove collaborazioni, creando reti di supporto con altri distretti produttivi e soprattutto con il mondo della progettazione.
4: Si cercano nuovi mercati perché naturalmente le crisi internazionali stanno mettendo a dura prova il settore, ma la vitalità e la duttilità delle nostre aziende ci permette sempre di rinnovarci e trovare nuovi spazi.
1: Per l'estate aumenta l'offerta di Flixbus nel Veronese. L'azienda annuncia nuovi collegamenti da Verona verso le principali località balneari, aeroporti e circa 40 destinazioni in 9 paesi, oltre al potenziamento delle corse sul Garda. Nuove fermate stagionali anche a Bardolino, Garda e Lazise, collegate con Austria e Germania per favorire i flussi turistici. Dal 10 al 12 luglio torna a Veronetta la festa di Santa Toscana, al Parco della Provianda, 3 giorni di stand gastronomici, mercatino, spettacoli, musica e attività per bambini. L'inaugurazione è in programma giovedì 10 luglio alle 18 con un incontro dedicato alla storia del quartiere. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Black Man Journal con UNC in Nothing Yet, le 17:11 minuti. Ben trovati, ben trovate. State ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro fino alle 18. Quest'oggi stiamo insieme, la musica protagonista. Dico fino alle 18 perché poi dalle 19 alle 21 invece lo spazio, la diretta si sposta al Mura Festival, al Bastione di San Bernardino, con Fuorigioco in compagnia di Alessandro De Pietro. Poi ci sarò io, Nuovi Suoni, per raccontare poi gli artisti che prendono parte al festival. A proposito di festival, fra poco andiamo anche a parlare del Bridge Film Festival, che torna anche quest'anno qui a Verona, nel quartiere Filippini. Ne parliamo però fra poco anche con coloro che l'hanno organizzato e che lo organizzano di anno in anno, questo bellissimo festival. Matteo Sambucaro con voi, 335 60 11 610, questo il WhatsApp. State ascoltando Radio Verona, buona serata.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, via libera.

0: Le 17:15, ben trovati, questa è Radio Verona. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in DAB se avete una radio, come dire, di ultima generazione in tutto il Veneto. E poi c'è l'applicazione scaricabile sia su Android che iOS, molto bella, molto carina, quindi potete portare Radio Verona sempre con voi anche in vacanza oltre i confini della nostra bella città e provincia. Intanto, l'ho accennato poco fa, sono felice di avere qui con noi, abbiamo Giovanna Girardi, giornalista e diciamo così organizzatrice, co-direttrice artistica poi di uno dei festival a mio parere più belli e entusiasmanti, che poi arrivano con l'inizio di luglio, il Bridge Film Festival. Buonasera Giovanna, ben trovata.
1: Buonasera, grazie Matteo del tuo interesse nei confronti del nostro piccolo ma appassionatissimo festival, che comunque c'è da dire è alla 13ª edizione, quindi insomma comincia a crescere.
0: Infatti stavo guardando proprio in questo momento la locandina, ce l'ho qui sotto gli occhi, 13ª edizione. Tu ci sei dall'anno zero di questo festival?
1: Così, no, questo, ci no. Sono dall'anno da 8 anni, 10 anni, non mi ricordo, però tanti da dimenticare quando sono arrivata, ecco.
0: Allora, un piccolo grande festival però in realtà, perché sta prendendo, ha preso anzi ormai da qualche anno una grande dimensione all'interno della città, con una sua riconoscibilità che va anche oltre i confini cittadini. E intanto complimenti, perché poi ogni anno ci sono delle grafiche, dei layout, li chiamo così, molto molto belli. Quest'anno c'è un fil rouge che è Skincare Voglio una pelle splendida, prendendo dal titolo provocazione delle After Hour. Non so se vogliamo partire da qua nel racconto.
1: Certo, allora in realtà questo tema, che appunto skincare, è partito in maniera abbastanza come uno scherzo, diciamo. Poi abbiamo riflettuto un po', ci siamo detti: riprendiamo un titolo di una canzone anche quest'anno. Abbiamo scelto la canzone degli After Hours e abbiamo ragionato sul fatto che in realtà dischiude un sacco di significati della nostra società, dal tabù dell'invecchiamento ai social e questa ossessione per l'apparenza, ai pregiudizi che la pelle porta. Pensiamo al razzismo, alle cicatrici, tutte queste cose qua. E quindi abbiamo detto: ma sapete che in realtà skincare non è proprio così una cosa superficiale.
0: E quindi insomma ci stava poi a pennello. Raccontiamo dove si trova questo festival, dal 7 al 12 luglio, no? Nel cuore, nel quartiere Filippini poi.
1: Certo, perché da qualche anno inizialmente era solo alla Dogana di Fiume, che è questo posto meraviglioso lungo l'Adige, dove ci sono automaticamente 2 gradi in meno rispetto alla città, quindi è già un piacere quello.
0: Di questi tempi,
1: sì, anche se subisce un po' gli effetti eventuali del meteo, ma noi incrociamo le dita e comunque ci sono i piani B in caso di pioggia. E da un po' di anni ci siamo diffusi nel quartiere Filippini, anche perché ci teniamo a ravvivarlo, a renderlo insomma il polo un po' culturale che era e che oggi invece non è più tanto. E quindi siamo anche al Teatro Satiroff, all'ex Macello, sia lungo il fiume sia in Sala Birolli, a Campus. E poi nel weekend avviene una cosa molto bella, perché una serie di attività del quartiere aprono. Galleria Massella per esempio fa una mostra, c'è chi fa degli sconti, l'Osteria Vecchia Dogana fa uno sconto per chi fa l'aperitivo lì. Insomma, abbiamo attivato una serie di collaborazioni che sono un po' una croce, una delizia dell'organizzazione del festival.
0: Me le immagino le due proprietarie dello Stefano facendo gara a fare aperitivi tutto il giorno. Vabbè, questo è un altro.
1: No, no, nei loro orari di apertura.
0: Nei loro orari di apertura.
1: Ci mancherebbe.
0: Bridge Film Festival, film ovviamente, però musica e anche tante altre attività. Insomma, le cose sono tantissime. Allora, se sei d'accordo, visto che l'incipit è stato dato, ne parliamo fra poco. C'è un piccolo break e torniamo qui con Giovanna Girardi, che c'era. Racconta poi quelli che sono i film e anche ovviamente gli eventi musicali in programma.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Andiamo!
13: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera che ci porta dritti dritti fino a sera con la musica e poi ovviamente con i racconti, con le notizie dal territorio. A proposito di racconti, stiamo parlando del Bridge Film Festival che torna dal 7 al 12 luglio. Abbiamo con noi giornalista, organizzatrice e anche co-direttrice artistica Giovanna Gerardi. Ben trovata. Un programma folto, dicevamo poco fa, che porta musica e film. Non so se vogliamo anticipare qualcosa.
1: Allora, folto e densissimo. Intanto siamo molto orgogliosi di avere un sacco di anteprime internazionali e nazionali e ricordo i lungometraggi sul fiume che sono Palestine 36 il martedì 7 luglio, mercoledì un bellissimo documentario che si chiama A Fox Under a Pink Moon con i registi presenti. Poi ci sarà Better to Go Mad in the Wild con il Sound Recordis e l'anteprima di un cortometraggio veronese con il regista presente che è Stefano Santini. Venerdì un filmone che si intitola Le bambine con le registe Valentina e Nicole Bertani presenti.
0: Da che ora indicativamente poi?
1: Allora, la serata, i film dalle 21:30 perché siamo all'aperto e quindi serve il buio la notte. Certo. Però quelli alla Dogana di Fiume, perché nel frattempo al Teatro Satira Off i film cominciano alle 18. Quindi diciamo che se uno arriva intorno alle 18 al quartiere Filippini sa cosa fare.
0: Qualcosa trova.
1: Trova più che qualcosa, ne trova per tutti i gusti. E poi la musica, visto che siamo comunque in radio, mi piacerebbe ricordare le band che ci sono. Mercoledì i Cheyenne, un gruppo meraviglioso che suona insomma tra Trento e Verona e fa un misto di new jazz, sonorità abbastanza internazionali. Veramente bravissimi.
0: Sempre alla Dogana questo, quindi.
1: Alla Dogana di Fiume. Bravo che mi ricordi i punti. E giovedì ci saranno le Wunder Tandem, un duo di due ragazze le cui performance sono appunto anche abbastanza performance, non solo concerti, perché attenzione. Sì, è decisamente a tema come concerto, vi invitiamo a una cosa meravigliosa.
0: Il tema?
1: No. Il tema delle apparenze, di distruggere le apparenze.
0: A che ora? A che ora?
1: 19:30,
0: dai, un buon
1: questo
0: orario.
1: È un quiz che devo proprio quiz incrociato. Il venerdì altro gruppo veronese interessantissimo, fanno punk, si chiamano 1300 Polline. E il sabato, quindi tutti i concerti sul fiume alle 19:30, lo Stato Brado, band di Bologna, che tra l'altro è con Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP al momento, a suonare in Mongolia e in Cina. Quindi non sono proprio gli ultimi musicisti d'Italia. E poi ci tengo a sottolineare un paio di cose che saranno all'ex macello venerdì 10 luglio. Dalle ore 21:30, prima una performance con la violinista veronese Laura Masotto e un film in 16 mm molto bello dietro. E poi il film muto, Le avventure del principe Ahmed, sonorizzato in improvvisazione da un gruppo di musicisti veronesi, che è un po' un marchio di fabbrica del nostro festival, lo facciamo sempre.
0: E quindi anche quest'anno non poteva mancare, ecco, quel momento. Io ti faccio una domanda, visto che il cinema, come dire, veneto è andato un po' alla ribalta, no? Negli ultimi mesi con il David Donatello di Sossai, con Le città di pianura, insomma se ne è parlato molto, no? Nei social e anche ovviamente fuori dai social. Ti faccio una domanda: se c'è stata in questi 13 anni magari una persona, un regista, un film che magari è arrivato in anteprima poi al Bridge Film Festival e che poi da lì è partita per avventure più grandi, diciamo così, al netto che insomma il Bridge, come dicevamo, ha ormai una sua grande e bella dimensione. C'è stato qualche personaggio, qualcosa che così vogliamo ricordare o vuoi ricordare?
1: Ma tantissimi, se devo dirti. È venuta a suonare Marta Del Grandi quando ancora era quasi sconosciuta e oggi è una delle musiciste italiane più apprezzate. L'anno scorso abbiamo avuto il lungometraggio documentario che ha vinto agli Oscar come miglior documentario, una storia incredibile che si intitola Mr. Nobody Against Putin, ed era di questi due registi abbastanza sconosciuti, perché uno era è oggi un rifugiato russo in Europa e l'altro era un regista svedese che faceva per lo più documentari sconosciuti. Ma anche tu hai citato Sossai ha presentato il suo cortometraggio al Bridge l'anno prima o due anni prima delle Città di Pianura, quindi in realtà noi ci teniamo tantissimo anche a proposito dei registi del territorio, a coltivare i talenti, a promuoverli e a fare in modo che gli appassionati di cinema di Verona abbiano, e di musica anche, abbiano un luogo dove potersi esprimere, dove entrare in contatto con professionisti, che poi sarà una via per arrivare a strade più grandi, ecco.
0: Bello, insomma, diciamo che a questo punto è giovedì 2, countdown, bocca al lupo per questo festival. Non so, avete un claim, uno slogan, non so.
1: Voglio una bella e splendida.
0: Voglio una bella splendida, beh, perfetto. Vabbè, grazie a Giovanna Girardi e buon
1: grazie a voi.
0: Bridge Festival, passeremo ovviamente anche noi a trovarvi, 19:30, facciamo in tempo dai ad ascoltare qualcosa e poi ovviamente a vedere i bei film in programmazione. Go e si è messo Nobody, questa è Radio Verona, buonasera.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Herlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Ijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», avrebbe detto il primo cittadino. Versa in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Ciao, da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90 euro, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90 euro.
7: Acqua e sapone,
6: oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Se non è un classicone questo dagli anni 90. Piero Pelù, Jovanotti, Lorenzo e poi lui, Luciano Ligabue, Il mio nome è mai più. E poi certe canzoni rimangono sempre di attualità anche se passano gli anni. 17:41 minuti, 335 60 11 610, fra poco i vostri messaggi.
1: Radio Verona.

con finanziamenti per 170 milioni di euro. Sì, anche quest'anno gli italiani cercano di non rinunciare alle vacanze, anche se i prezzi dei biglietti aerei, dei treni e dei soggiorni continuano a salire. Nel 2026 però si registra una flessione dei prestiti, e non perché gli italiani siano più ricchi, ma perché ci sono meno persone che andranno in ferie quest'anno. Saranno 28 milioni gli italiani che andranno in vacanza quest'estate, sono soprattutto le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un finanziamento. Quest'anno infatti sono stati erogati finanziamenti per 170 milioni di euro contro i 200 del 2025. Si cerca quindi di non rinunciare alle vacanze, anche se portare al mare tutta la famiglia è sempre più oneroso, e quest'anno però qualcuno a quanto pare rinuncerà, perché ci sono un po' di italiani in meno in ferie, in vacanza. Ferie a questo punto, domanda, punto di domanda, prenotate? 335 60 11 610.

0: e 51 minuti. WhatsApp continua a proporre nuovi servizi per tutelare gli utenti. L'ultimo servizio che sembra più una trasformazione dell'uso del nostro smartphone è quello di mettere le chat in cui non compaiono numeri di telefono. Meta, infatti, l'azienda guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato che introdurrà i nomi utente per WhatsApp per non essere obbligati a rendere visibile il proprio numero telefonico privato. L'utilità di questo servizio è la tutela in qualche modo della privacy nelle chat, come quelle scolastiche o commerciali. In questo modo si potranno scambiare messaggi in incognito. Adesso Meta ha pure iniziato la fase di prenotazione degli username, ovviamente a richiesta l'ultima versione aggiornata dell'applicazione sul proprio smartphone. Una volta applicato il servizio, per contattare la persona dovrà conoscere l'esatto nickname dell'interlocutore, ma potrebbe imbattersi anche nella chiave del nome utente. C'è infatti anche un codice opzionale che il proprietario dell'account può attivare ed è la chiave nome utente. Praticamente, cioè, bypassi il numero di telefono, però in qualche modo metti una chiave per, vabbè, insomma, alla fine gira sia lì. Però ecco, utile magari quando ti ritrovi in 300 gruppi della scuola, della famiglia, di questo, di quell'altro, quest'altro, e dici: aspetta un attimo, qua c'ho il mio numero in pasto a tutti. Ecco, quello magari avere uno username coprendo in qualche modo il numero di telefono può essere una buona cosa. Vabbè, 17:53 minuti, io intanto per il momento vi saluto, ci ritroviamo, mi ritrovate dalle 20 alle 21 in diretta da Mura Festival al Bastione di San Bernardino. Intanto punto ora, informazione da Verona e provincia, dalle 19 c'è anche Fuori Gioco con Alessandro De Pietro, ovviamente da anche lui da Mura Festival. Ciao a tutte e a tutti, intanto un abbraccio.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate al via il piano per l'esodo estivo sulle autostrade Venete CAV. Concessioni autostradali Venete prevede 24 giornate da bollino rosso e 29 da bollino giallo tra luglio e agosto, con traffico più intenso verso il mare nei fine settimana. Potenziati i servizi personale e assistenza, mentre i cantieri mobili saranno rimossi nelle giornate più critiche. Si comincia già con questo weekend. Domani, venerdì 3 luglio, è previsto il primo bollino rosso in direzione Trieste e del litorale. Sabato traffico sostenuto e domenica primi rallentamenti per il rientro verso Milano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 2 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Aggiornamento sull'incidente di questa mattina a Villafranca. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento il motociclista di 32 anni residente in paese, rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto poco prima delle 8 in via Grezzano. L'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco dopo essere rimasto schiacciato tra un'auto e una recinzione. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Aggiornamento anche sull'incidente in A4 tra Soave e Verona Est in direzione Venezia. A provocare i disagi è stato un camion stamani che ha perso dal rimorchio un grosso macchinario industriale, sfiorando conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Code e rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato e ripercussioni sulla viabilità ordinaria per la chiusura dei due svincoli coinvolti, quelli di Soave e Verona Est. E un uomo di 38 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiava con i due figli di 5 e 10 anni è uscita di strada sulla provinciale 56 tra San Michele in Bosco e Campitello di Marcaria. L'uomo è morto sul colpo, mentre i due bambini sono ricoverati in gravissime condizioni. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il Veneto dichiara lo stato di emergenza regionale per la siccità. Lo ha disposto il presidente Alberto Stefani dopo un anno idrologico con un deficit del 28%, pari a 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua in meno. In provincia di Verona preoccupano soprattutto il calo della portata dell'Adige e il livello del lago di Garda. L'ordinanza invita enti e cittadini a limitare gli sprechi e ad usare l'acqua con maggiore parsimonia. E a Bardolino

0: musica e giochi riconosciuti dall'UNESCO. Sentiamo il presidente dell'Associazione Giochi Antichi, Diego Caloi, l'assessora alle manifestazioni, Alessia Rotta, e la console generale d'Irlanda, Mariah Shea.
1: Il gioco tradizionale è effettivamente espressione della cultura immateriale di un popolo e da persone, perché oltre ai giocatori ci sono migliaia di visitatori che vogliono tornare ad essere giocatori, quindi no, sentire il pathos, lo sforzo, l'intensità del giocare, che non è solo attività per bambini, anzi.
2: Il merito del Toccati è che ci fa sempre ampliare i nostri confini, quest'anno ci porta in Irlanda e ci dimostra ancora una volta che il gioco non ha bisogno di traduzione e che a distanze e latitudini completamente diverse i popoli e le persone hanno potuto creare gli stessi giochi pur non incontrandosi.
3: Sono contenta che quest'anno l'Irlanda abbia il ruolo di paese d'onore, che per noi è un'iniziativa molto molto importante per condividere le nostre tradizioni attraverso lo sport, che crea occasioni di scambio reciproco, di comprensione e di amicizia per noi.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona Flashback. Sex.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis: Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente. Raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Anche Verona ha ricordato oggi l'agente Francesco Impezzabile, tragicamente scomparso a Milano durante l'inseguimento di un veicolo che non si era fermato all'alto delle pattuglie. Alcuni colleghi oggi hanno manifestato sulle scalinate della Gran Guardia. L'assessore alla sicurezza Zivelonghi, il comandante della polizia locale Altamura e l'intero corpo di Verona hanno inviato un telegramma di cordoglio e vicinanza al corpo della polizia locale di Milano e alla famiglia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 2 luglio, buona serata da Francesca Pellegrini. Meno acqua nei giardini privati e negli orti, irrigazioni contenute nelle coltivazioni. La Regione Veneto teme possa tornare la siccità di 3 anni fa e ha emanato un'ordinanza che invita ad usare cautela. Nel servizio di Alessandro Delrico, il presidente della Regione, Alberto Stefani.
4: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, meno 21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un meno 28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
5: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica, un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
3: Chiuse le indagini per la strage di Casteldazzano in cui nell'ottobre scorso persero la vita 3 carabinieri. Giovanni Salvatori.
6: È stata la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo in persona a firmare l'ordine di fine indagini per la tragedia di Casteldazzano che dopo 8 mesi dunque vede chiudersi gli accertamenti degli inquirenti. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 fu la notte della follia nel casolare dei 3 fratelli Ramponi, Dino, Franco e Maria Luisa. Una maxi operazione delle forze dell'ordine per sequestrare le bottiglie incendiarie presenti nell'abitazione, di cui si era avuta certezza anche con l'impiego di droni, si trasformò in tragedia quando all'irrompere dei militari Maria Luisa, la sorella, rimasta all'interno dell'abitazione, diede fuoco all'ambiente saturo dei gas lasciati uscire da alcune bombole che i 3 avevano preparato da tempo e l'ipotesi degli inquirenti per respingere ogni tentativo d'ingresso in quel casolare divenuto la loro fortezza assediata. In un attimo l'esplosione in cui persero la vita 3 carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, e una 30ina di persone rimasero ferite. L'atto culminante di un'escalation di minacce che i 3 avevano pronunciato in più occasioni, da quando la casa e le pertinenze agricole erano sotto sfratto e il curatore giudiziale aveva cercato inutilmente di entrarvi per operare delle stime. strage in concorso, l'ipotesi di reato gravissima che accomuna i tre fratelli, a carico dei quali si ipotizza anche la detenzione di esplosivi e la resistenza pubblico ufficiale.
3: Giornata veronese oggi per Ilaria Salis, l'eurodeputata di AVS a Verona, per la campagna di tesseramento del partito e per parlare di G8 al Paratodos. Prima ha deposto fiori sul luogo dell'omicidio di Nicola Tommasoli, avvenuto 17 anni fa a Porta Leona. Sentiamola.
7: Oggi siamo qui a Verona anche per portare solidarietà antifascista a questa città, appunto una città come molte altre dove avvengono ronde messe in atto da esponenti dell'estrema destra, e queste formazioni neofasciste non dovrebbero avere voce, non dovrebbero avere spazi all'interno di una democrazia, all'interno della nostra democrazia che si fonda ed è stata costruita proprio sull'antifascismo.
4: Come conoscere la realtà veronese, di cosa ci sarebbe bisogno qui da noi a sua considerazione?
7: Io credo che ci sia bisogno un po' di tutto quello che c'è bisogno in tutta Italia, che in questo governo non fa da nessuna parte. Io credo che ci sarebbe bisogno di più welfare, ci sarebbe bisogno di più case popolari, ci sarebbe bisogno di attivazione di più servizi sul territorio, appunto, che siano destinate alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, questo non ne ha bisogno Verona, ma ne ha bisogno sicuramente tutto il paese, perché appunto invece sotto questo governo si è tagliato tutto quello che invece andava in una direzione di

0: Servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
1: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dal Mura Festival. Come ogni giovedì ci siamo goduti un'ora di lezione di tango, davvero bella, con movimenti, devo dire, sincronismi che farebbero invidia a tanti calciatori, soprattutto quelli di questa generazione, però è chiaro. Questo mi pare piuttosto evidente, non soltanto per i calciofili, ma anche per chi ha sorriso, evidentemente un po' di calcio se ne intendono, anche per quelli che sono esperti di tango, appassionati di tango, maestri e maestre di tango, per quello che è il momento, per quello che è ovviamente anche il mettere insieme facilmente, no? Il Mura Festival, la musica con la radio, chiaramente con Fuori Gioco, chiaramente con il calcio. Devo dire che dimostrava discreta coordinazione anche Olindo Filippi. Ciao Olindo, buonasera.
5: Ciao Ale, ciao a tutti.
4: Benché il tango non fosse il suo, magari sì, mentre ci guardano e noi ovviamente sorridiamo. Non so se il tango fosse la tua musica, fosse il tuo ballo, Olindo.
5: Mia mamma era una grande ballerina di tango, sì. Walzer, mazurka.
4: Ci stiamo informando.
5: Io ero il più grande dell'imbranato.
4: Allora, tutti i giovedì dalle 18 alle 19. Quindi verremo prima apposta per fare qualche, per fare un po' di lezionità. Vabbè, insomma, parliamo dell'Ella, poi insomma al tango ci pensiamo. Il sottofondo l'abbiamo ormai avviato. 335 60 11 610 gli sms con Olindo. Adesso ce la quiete un po' dopo la tempesta, non dico dopo la tempesta, però dopo quella fine del bilancio che ha permesso a Verona di cedere e di incamerare Soldini da Bella Kotchap, da Lambord, da Eva Regba. Avresti ceduto Eva Regba per meno di un milione? Insomma, è chiaro che poi c'era necessità. Tu mi dirai,
5: ecco,
4: ti può dire Zanzi, non è che devi fare i conti in tasca a me, so io i conti del Verona e ti rispondo io, però l'amaro in bocca e il retrogusto amaro ce l'hai.
5: Ma il retrogusto amaro ce l'ho dall'ultima partita del campionato, quando siamo retrocessi.
4: Ma per operazioni come
5: sì,
4: queste?
5: Sì, no, ma è così, no? La situazione è questa, ormai al retrogusto amaro ci siamo abituati, no? Sappiamo che è così, la situazione è questa, bisogna vendere per comprare, bisogna cercare di realizzare il più possibile per poi comprare giocatori che magari possono essere delle sorprese, come Bega, non come Leali, non come Korac, che anche se l'anno scorso ha fatto 18 partite nel Venezia si vede che aveva qualche problemino con Giovanni Stroppa, e poi da quello che si sente si parla di quel ragazzo lì dello Spezia, artistico, e il Verona è interessato.
4: Ma lui vuole aspettare la Serie A, devo dire che tutti quanti
5: perché
4: in questo momento vogliono andare in Serie A, vogliono andare al Manchester City, tutti quanti vogliono andare al Barcellona, però adesso è il momento in cui tutti quanti vogliono andare là dove non possono andare, questa è la verità.
5: Però questo è un giocatore da Serie A, a mio parere, e io se fossi Rino Gattuso, mi dispiace per il Verona, ma lo terrei
4: della Lazio.
5: Alla Lazio, perché tra l'altro la Lazio ha sempre qualche problemino economico per andare sul mercato, dunque perché lo terrei, perché questo è bravo. Io ho visto, ha fatto 14 gol l'anno scorso, però ha fatto gol in tutte le salse, come opportunista, in acrobazia, di testa, è bravo.
4: Il giocatore che più ti dava l'idea di un ballerino di tango, giusto, che visto che ci siamo, no? Visto che
5: abbiamo purtroppo
4: così,
5: non c'è più.
4: Che era Maradona, dici. Vabbè, quello era classico.
5: Purtroppo no? Non c'è più, no? Perché a Messi, al confronto suo, come ballerino mi sembra un po' imbranato, perché come calciatore è il migliore al mondo, però Diego aveva la musica nel sangue, e la musica è vita.
4: Naturalmente è vita anche al Mura Festival, si sta alzando un po' il volume della musica. Olindo, la questione adesso è questa, no? C'è questo mercato che adesso va un po' a scemare, ci sono le squadre che vanno in ritiro, soliamo

0: dirà adesso bisogna fare gruppo, bisogna andare al ritiro, anche se magari tanti di quelli che partono per il ritiro non saranno poi confermati, anche se tanti poi che non partiranno per il ritiro arriveranno la strada facendo. C'è la questione dei giovani, c'è Calabrese che rientra dal Carrarese, c'è Corradi che rientra dal Trento, c'è De Battisti che comunque il Verona vorrà quantomeno portare in ritiro. De Battisti non è un obiettivo del Mantova, o meglio lo era di Fabio Brutti, che conosce molto bene De Battisti per averlo avuto al Verona, però era un obiettivo del Mantova, adesso lo è meno. Devo dire che non è un obiettivo del Verona fino in fondo neanche Bragantini, Olindo, che era il 2003, tanto talentuoso, che ha fatto parte di quella primavera di Nicola Corrent, quel giocatore che ha fatto molto bene a Mantova quest'anno, per cui c'è l'interesse del Palermo. C'era anche stato questo rimbalzo di mercato di un Bragantini e del Verona. Verona che è alla metà sulla rivendita, quindi se il Verona, se la valutazione è di 4 milioni, voglio dire, il Verona può prendere per 2, ma al di là di questo il Verona non ha fatto un'offerta ufficiale per Bragantini. Bragantini dovrebbe restare a Mantova, poi è chiaro che quello che è il 2 luglio potrebbe non essere il 29 di agosto, però questo non riguarda certamente il Verona. Olindo, l'equilibrio fra quello che dice Sogliano: bisogna partire, intanto andare in ritiro, lavorare, fare squadra, fare gruppo, e la certezza che di quelli che partono poi tanti se ne andranno e tanti al loro posto arriveranno. Che si fa in questi primi giorni di ritiro?
1: Ci si adatta, però con le idee chiare. Si imposta una filosofia di gioco che sia valida nel proseguo poi della stagione, e si imposta alla squadra con un sistema di gioco congeniale ai giocatori, alle caratteristiche fisiche dei giocatori e tecniche che è a disposizione, e si imposta una cosa sobria, valida, già dalla prima partita amichevole, perché poi che uno rimanga, che uno vada via, quella è un'altra cosa. Però il Verona deve partire col piede giusto, e partire col piede giusto vuol dire anche vincere la prima amichevole, anche se giochi contro una squadra di terza categoria.
0: Questo amico dice: ma Tango il pallone? No, non era esattamente il pallone, so, abbiamo visto tango. Dell'altro, abbiamo visto delle ballerine, abbiamo visto un'ora di tango, di lezione di tango, proprio qui sotto il nostro, la nostra posta, quasi a stuzzicarci. Poi Matteo Sambugaro ci darà anche l'associazione il tango e il pallone con cui l'Italia ha vinto il mondiale e il nostro Elas lo scudetto, da parte di Simone. La vostra storia dei palloni, visto che poi adesso il tango ci ha ispirato, ma ci ha ispirato ovviamente per così ballare una sera, quello che non farò mai, quello che farà probabilmente Olindo, quello che chissà magari potrà fare e farà Matteo Sambugaro, magari forse io anche, ma sono al di là di questo. La vostra letteratura sui palloni, caro Lindo, i tuoi palloni, da quando eri bambino ai palloni che sono cambiati facendo la gioia dei tiratori da lontano, a quelli che pesavano 3 kg quando ti arrivavano tutti inzuppati d'acqua, a quelli gonfiati all'estremo. Ecco, raccontateci i vostri palloni.
1: E quelli legati con lo spago.
0: I tuoi, Olindo, dai, dimmi.
1: I miei erano quelli lì, le chiamavano le balone, perché quando, quando andavano nel... tanto non avevano un materiale impermeabile, quando andavano nella pozzanghera pesavano già 2 kg in più, e tu dovevi cacciarli. Il problema era dopo, quando dovevi colpirli di testa,
0: sì.
1: Soprattutto dopo, quando dovevi legarli in quel punto lì dove c'era la valvola, e tu dovevi legare il pallone, c'era un legaccio di cuoio, però ogni tanto si rompeva. Allora noi ci ingegnavamo e cosa facevamo? Mettevamo il fil di ferro. Il problema è che quando colpivi di testa prendevi il fil di ferro, però era così. Ma io poi non li ho mai guardati i palloni, ho sempre guardato i calciatori che calciano i palloni, e io ti assicuro che ho visto Gigi Riva calciare i palloni, non erano i palloni di adesso, ma il piede di Gigi Riva era il piede di Gigi Riva.
0: Cioè non calcia più nessuno, io la mia generazione era quella dei Mihajlovic, chiaramente quella di Pirlo, ma in tempi più moderni, il Di Bartolomei della Roma di una volta, no? Penso al Mateus dell'Inter con Mandolini quando calciava, insomma ce n'erano tanti all'epoca. Non so perché non si tira più, perché si vuole entrare in porta con la palla, non so.
1: Giocatori con poca personalità, L'ho detto più di una volta, no? Avere la palla al piede, in base alla zona di campo dove gestisci la palla, è una responsabilità, e allora siccome che hanno poca personalità cercano di scaricare la responsabilità del mantenimento della palla verso il proprio compagno, poi dopo lo chiamano tutti possesso palla.
0: Questo amico ti chiede però, Lindo, ti chiede se ha un senso il calcio di punizione guardando la valvola, la famosa valvola.
1: Ma Allora che guardava la valvola,
0: c'è un perché.
1: Era il calcio di punizione di Branco, quello che giocava nel Genoa, che lui la calciava e la prendeva il pallone e diceva dove c'è la valvola, dove si gonfiava allora, e con la siringa, e praticamente la calciava con le ultime due dita del piede, dal mignolino all'altro. Però sono punti del piede, dove punti della palla, dove uno si allena. Poi questo qua, quando calciava la palla, calciava a 30 metri, la palla entrava ancora in porta a 110 all'ora.
0: Cominciamo a scherzare, ma non fino a un certo punto. Harry Kane o Haaland? Nicola.
1: Ma è una bella lotta, però Harry Kane, perché tanto è più vecchio di Haaland, e Haaland, per fare la carriera di Harry Kane, ne deve fare di strada. È un giocatore intelligentissimo, sa gestire la palla, fa salire la squadra, è un opportunista, bravo dal calcio, quel calcio da fuori area, destro e sinistro, bravo di testa, e poi intelligente, spalle alla porta, non c'è niente. È un giocatore intelligente, non mi ricordo, ha più di 30 anni comunque, e a più di 30 anni fare 72 gol in una stagione, io non ci sono mai riuscito. E Haaland ci deve riuscire, ha tutte le qualità però.
0: Allora, l'associazione Artango, giusto per gli appassionati di tango, non soltanto. Artango tutti i giovedì dalle 18 per provare a ballare, vedere un po' di belle donne prima di fuorigioco.
1: Soprattutto questo la maestra.
0: È lo slogan che mi tocca leggere e che leggo volentieri. Ma al di là di questo, c'era una bella atmosfera, no? Prima di fuorigioco. Fra l'altro, il tango, quindi l'Argentina, mi fa venire in mente anche quelle che sono le limitazioni di mercato per il Verona, perché non può prendere il Verona giocatori extracomunitari provenienti da quelle federazioni, soltanto attraverso cambi e mercato interno. Però questo cambia poco fondamentalmente, lo sottolineiamo, c'è la solita barriera dei 18 giocatori over, dei giocatori giovani under, che sono una lista illimitata, però under sono i 2003, Carolina, 2003, 24 anni, a voglia di dire under, più i due giocatori bandiera, quelli che sono passati almeno per quattro campionati dal Verona, che sono stati al Verona per quattro anni. C'è Montipò fra quelli. Montipò, però, abbiamo già detto, no, tante volte, quanto Montipò non farà parte del prossimo Verona. Verona che ha già deciso per le ali che sarà ufficializzato a breve, nei prossimi giorni. Non so, non è più un pensiero questo. Le ali è già archiviato. Buona scelta Olindo, rapportata magari anche a Montipò, visto che poi Montipò ha fatto discutere, no, in un senso o nell'altro, spesso in negativo. Quest'anno il totale che fa fra uno e l'altro?
1: Allora, un'ottima scelta, perché è un portiere di 33 anni che ha un'ottima carriera alle spalle, anche se era partito molto bene all'inizio carriera, poi si era perso un po'. Era una generazione, c'erano 3-4 portieri bravi in quel periodo lì, e lui era uno fra questi, tra l'altro anche sotto gli occhi di squadre importanti. Penso che sia la scelta migliore, ma soprattutto per le ali, perché viene a fare il titolare, ma soprattutto per Montipò, che a Verona ha fatto il suo tempo e non poteva più, soprattutto da una certa frangia di persone, essere sopportato, criticato ogni volta che commetteva un minimo errore. Se io faccio un bilancio di Montipò e non sono il suo procuratore, io dico che Montipò a Verona ha fatto più cose positive che non negative. Poi sai, la gente a volte confonde l'antipatia della persona con la professione o la professionalità del calciatore.
0: Allora Paolo,
1: e non va bene.
0: Ciao ragazzi, il pallone perfetto per me era il tango. Se posso da fuori è più difficile fare gol, anche perché i portieri sono più reattivi di un tempo. Parere personale, così?
1: Bisogna chiedere al portiere del Brasile quando l'ha calciato Rossi tre volte. E bisogna chiedere quando lo calciava Cabrini, quella gente lì, perché i palloni sono... Si va avanti, quella tecnologia ti porta avanti. Ci sono giocatori a 39 anni che fanno i mondiali, 6 mondiali. La tecnologia dell'abbigliamento e tutto quello che vuoi, però alla fine che calcia la palla è sempre il piede del giocatore. E che fa viaggiare la palla è la coordinazione dell'atleta. E la coordinazione è perfetta, ce l'hanno solo i grandi fuori classe.
0: Io le faccio sui palloni anche una questione di prezzo, quando ero bambino, perché Super Santos 2500 lire, Tango 5000 lire, insomma, pallone 5000 lire è un pallone da ricchi, devo dire. Adesso non che non avessimo 5.000 lire, però
1: c'erano anche i plasticoni, però
0: devo
1: alla
0: dire,
1: mia età c'erano i plasticoni,
0: c'era il super tela, quello non lo prendevi neanche in considerazione perché la palla ti andava dove capitava, però il super Santos era il compromesso giusto fra qualità e prezzo, il famoso prodotto con il giusto rapporto qualità prezzo. Il Super Santos, il tango era un lusso, il tango era per il compleanno. To.
1: Quando io avevo 12-13 anni studiavo poco, facevo 3-4 ore, 5 al giorno al campo dei preti, sul cortile dei preti si giocava a 5, avevamo i plasticoni si compravano dall'Antonietta alla Tara a 500 lire, ogni tanto si bucavano, allora bisogna fare la colletta, 50 lire a testa e poi prendere i plasticoni.
0: Ecco, siamo in zona fascia, quindi non ti dico cosa mi fece mia madre quando gli portai l'unico tango che mi comprò bucato, quindi vabbè.
1: Si vede che qualcosa avevi combinato.
0: Questa, no, al di là del tango, fascia, torniamo fra poco, qui al Murafesti, al tanto mercato, ci sarà anche il mercato, anche sui giovani soprattutto, ma anche su quelli che saranno questi giorni del Verona, questi giorni che saranno soprattutto dedicati all'allenamento, alla stagione, e quindi gioca già da questi giorni Marco Baroni, Verona che sarà dal 12 al 26 in ritiro a Folgaria, fra poco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Di nuovo insieme dal Mura Festival, in diretta con Fuori Gioco. Ci sta cadendo anche una delle ultime nostre certezze, Olindo Filippi, che insomma si è cimentato in passi improbabili di tango durante la fascia, prendendo non Matteo Sambugaro, insomma,
1: no, la mia partner,
0: abbracciando Matteo Sambugaro, però insomma
1: la mia partner, Matteo Sambugaro,
0: andandogli vicino. Olindo, chi è, che punta è il partner ideale di Bowie, ad esempio? Ammesso oggi Bowie resta, no? Qual è il partner? Che caratteristiche deve avere l'ideale partner di Bowie?
1: Intanto bisogna vedere se giochi con che sistema di gioco giochi. Se giochi con Bowie centravanti, io sono sempre dell'idea di giocare con due ali, due mezzali.
0: Ma è centravanti Bowie?
1: È un centravanti puro e anche intelligente, tra l'altro. Però bisogna saperlo come servirlo per la sua fisicità, per i suoi movimenti. E allora si giocherebbe a 4-3-3, se giochi a 4-4-2 o a 5-3-2 con le due punte che si danno una mano uno con l'altro, io penso che quell'artistico lì, fisicamente e tecnicamente, con Bowie si compensa molto bene.
0: Allora qua si sta alzando il livello, no? con i palloni. Simone, attenzione. Olindo, senti, lascia stare il tango, dopo ti faccio fare lezioni personalizzate.
1: Tango figurato.
0: Quando ero bambino io, super tela, costo 1000 lire più ballon de taia.
1: Vabbè, ricco sto qua.
0: Ballon de taia, scusami. Tango di plastica, 7500 lire, troppo.
1: Sono ricchi sti qua.
0: Business, modello business. Bel ballon, scrive questo, scrive sempre lui, ma guai a bucarlo, ovviamente sì. Ho avuto anche il pallone giallo-blu di Dirceu, ve lo ricordate? Era simile al tango, che spettacolo da parte di Simone. Noi ci ricordavamo come calciava Dirceu, a proposito di tiratori, di grandi tiratori.
1: A proposito di fuori classe.
0: Ce lo siamo dimenticati, no?
1: A proposito di fuori classe.
0: Dirceu, come tirava Dirceu?
1: Ma poi come giocava, come tirava... Mi ricordo che in quel Brasile lì c'era lui, c'era Nelinho, c'erano giocatori che calciavano la palla in maniera incredibile. Ma poi era un giocatore, un atleta, che tra l'altro era un atleta anche minuto, un grandissimo incontrista. Perché? Perché era fuori classe.
0: Allora, che percentuale, scrive questo amico, a Bowie di restare? Allora, il 2 luglio non si può dire, e devo dire, anzi faccio un suggerimento al tifoso, se non è che così per esperienza, non è tanto chi va, è tanto alla fine di quello chi ti resta. Cioè può andare via anche Bowie, ti arriva, che ne so, il grande attaccante e ti interessa poco che vada via Bowie. Credo che il bilancio vada semplicemente fatto alla fine del mercato. Normale che se ci fosse un'occasione per monetizzare da Bowie, il Verona la afferrerebbe. Chiaro che bisognerebbe andare ben oltre i 10 milioni. Io non so, spenderesti 12-13 milioni per Bowie, Olindo? Perché poi io capisco tutto, Tonali 115, quello un sacco di soldi, quello per carità. Però insomma, tu spenderesti 15 milioni per Bowie?
1: No, perché 15 milioni sono esagerati. Intanto deve dimostrare che li vale, ok? Perché Bella Kotsap a 10 milioni. 10 milioni, però un giocatore che aveva già fatto Bundesliga, aveva fatto qualche presenza in nazionale e via di seguito. Adesso si parla di Belgali. Belgali ha fatto i mondiali e ha già fatto un gol, e quindi lì fanno salire il tabellino delle quotazioni. Tutte queste cose qua Bowie le deve dimostrare. Però io, come riferimento, tutti i giorni mi prendo sempre la Cremonese, il Palermo e il Pisa. E questi non stanno fermi, questi acquistano.
0: Cremonese ha preso Berti, attenzione.
1: Questi acquistano, non c'è niente, non aspettano di vendere per comprare. Questi acquistano, e la stessa cosa la sta facendo in Serie A Como. Sta facendo un mercato da grandissima squadra.
0: Ha preso 2007, che il Milan rivoleva e che il Milan ha lasciato andare praticamente.
1: E giocava a Catanzaro.
0: Gratis, si è fatto molto bene a Catanzaro. Di fatto la fortuna di Liberali è stata un po' l'infortunio di Sissé, perché fin quando c'era Sissé, giocava Sissé, poi si è creato il posto per Liberali. Devo dire che Liberali l'ho sfruttato benissimo. Noi abbiamo parlato anche con Gianluca Falsini di Liberali, perché ha avuto un andamento particolare in primavera, nel senso, io non l'ho mai visto giocare benissimo. E Falsini dice è vero che non ha fatto benissimo in primavera, però era uno di 2007, campione d'Europa 2 anni fa, no? Con i Camarda, con quelli suoi della Roma, no? Con Coletta, che adesso è al Benfica, Nardin, con tanti altri. Però è uscito prepotentemente, non so, poi il giovane va anche aspettato lì, no?
1: Però il problema è che se i giovani bravi rimangono promesse e poi sono promesse non mantenute, vuol dire che non giocano mai. Questo è il problema. Nelle altre nazioni un giovane, se è bravo, minimamente bravo, gioca in prima squadra. Invece qua non è così. Qua
0: Olindo,
1: siamo dei grandi conservatori.
0: Ti chiede questo amico chi vince per te il mondiale, chi è la tua favorita per il mondiale.
1: Allora, io faccio il tifo per il Brasile di Carlo Ancelotti, ma lo faccio perché c'è lui. Come squadra non è che mi convinca molto. E la squadra che mi convince più di tutti in questo momento qua è la Francia. Però bisogna vedere stasera la Spagna che partita farà, perché adesso le partite da dentro o fuori. Bisogna vedere che partita farà la Spagna stasera, perché anche la Spagna non ha convinto molto. La Germania ha un allenatore anche lui come quello della, dell'Inghilterra, che sono fatti con lo stampino, sono
0: tutti
1: allenatori
0: uguale.
1: Sì, Tuchel, Nagelsmann, tutta scuola Rangnick, che questa sera gioca contro la Spagna, il CT dell'Austria, è tutta scuola di Rangnick e Red Bull, e questi sono giocatori che la fantasia dovrebbero venire qua al festival, al Mura Festival, per vedere un po', sì, ah. Sì, almeno lavorano un po' di fantasia, perché i giocatori che hanno a disposizione non sanno adoperarli. Una delle Germanie, delle nazionali delle tedesche più scadenti che ho visto in mondiali io. Un'Inghilterra imbarazzante quando difende. Diventa normale vedere che la Francia, con i quattro davanti, i due mediani in mezzo, è migliorata tantissimo in difesa. Mi viene da dire la Francia, però sai, mondiale è mondiale.
0: Allora, il pallone migliore che c'era, caro Lindo, era il primo che trovavamo nella scatola fuori dalla Casa d'Oro. Della Casa d'Oro, in due in bici, il primo che capitava, 5 secondi di paura e via di partitina. Vale 72. Buonasera, Gennaro Borrelli del Cagliari. Potrebbe essere un ottimo acquisto, possibile scambio con Bowie da parte di Tony. Cagliari che sta guardando verso Bowie, non è che stia proprio, si stia affannando. Ripeto, chiuso il bilancio a fine giugno, questa è la settimana serena, questa è la settimana in cui le squadre vanno in ritiro, è in teoria la settimana in cui succede poco. Poi magari il Verona farà 7 giocatori domani, ma lo escludo, a parte le ali, l'unica variante sono i tempi di Leali, poi per il resto se la prenderà piuttosto comoda Sogliano. News nazionali, poi seconda parte di fuorigioco, sempre qui da sempre più adrenalinico Mura Festival.
2: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
12: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
13: Jerry Calapper Seat prima...
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
16: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
16: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
18: Acqua e Sapone,
16: oltre la convenienza.
19: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Seconda parte di Fuori Gioco, sempre qui dalle Due Torri, sempre con Lindo Filippi. Bella serata con tanta musica, fra poco anche con il nostro Matteo Sambugaro, assolutamente scatenato dopo il notiziario delle 20 con la nostra redazione. C'è un sacco di messaggi che riguardano i palloni, che riguarda il Verona, che riguardano il Verona, che riguardano anche i giovani. Questo amico ci chiede se Cazzadori può essere un giocatore da prima squadra. No, nel senso, ha fatto bene al Brescia, verrà valutato, non so come lo valuterà francamente il Verona. La fortuna di Cazzadori è stata per lungo tempo Caia, che ha dato un sacco di assist. Cazzadori ha fatto bene, per carità. Torna dal Brescia, il Brescia non dovrebbe riscattarlo, c'è un riscatto a 300.000 euro, tornerà, credo che possa essere elemento per una buona Serie C. Poi vedremo quello che sarà. In questi casi, ripeto, c'è sempre questa esaltazione dei giovani, no? Soprattutto quelli che vengono dalla primavera, sono tutti fortissimi, sono tutti bravissimi. Poi la vera dimensione, almeno per tantissimi di loro, e una Serie C più o meno alta. Fra l'altro, a proposito di C, caro Lindo, dobbiamo registrare, no, questo vuoto di Serie C in due anni per Verona, no? Che ne aveva tre a un certo punto, non Legnago, Caldiero e Virtus. Ieri, dopo il Consiglio federale che abbiamo seguito di fatto in tempo reale, non c'è neanche la Virtus, che dovrà ripartire dalla Serie D. È un segnale, casualità, Olino? Due anni, perdi tre di C, perdi il Verona che va in B. Sono i casi del calcio, sono situazioni diverse che non sono correlabili. C'è un punto comune, c'è un comune denominatore.
1: Ma allora, la delusione per me di tutti è Legnago, che dopo che è andato via Massimo Donati non ha proseguito sulla stessa traccia, sicuramente perché mancava un allenatore capace come Massimo. La Virtus ha fatto 7 anni, 8 anni di fila in Serie C.
0: 7 più 1, 13, 14, c'era anche tu, no? In C2, in seconda divisione.
1: Sono passato dalla C2 alla C1 e via di seguito. E mi sono anche divertito a allenare dei bravi giocatori. Però poi può succedere quell'anno disgraziato e magari succede quello che è successo quest'anno, che è stato un campionato inconcludente, un campionato...
0: Solo tre vittorie.
1: Sì, tre vittorie e poi... deludente. La stessa roba posso dirla per il Caldiero, perché nonostante la guida certosina di Cristian Soave, che per me è uno degli allenatori più bravi sulla piazza e più preparati, non ha mantenuto la promessa di rimanere in Serie C. La Serie C è un altro mondo dalla Serie D, e quando precipiti dalla Serie C alla Serie D economicamente è un dramma, perché vai a dire tanti, i giocatori si svincolano, vanno, poi i giocatori non ne frega niente, pensano solo a loro e pensano solo a sistemarsi, altro che la maglia, i colori e via di seguito. Dunque c'è un bel vuoto, perché fra Verona dalla A alla B, dalla A alla B, la Virtus, ripeto, però 7 anni, 8 anni in Serie C, e grandi delusioni, a mio parere, nel loro percorso, Legnago, che è una piazza che meriterebbe la C sempre, e Caldiero.
0: Tu dici, una volta che vai in Serie C, insomma, devi restarci in un modo o nell'altro.
1: No? Insomma,
0: è più difficile salire.
1: La Virtus ha dimostrato che ci puoi stare, ma anche il Verona sta in Serie A e poi ogni tanto retrocede, anche l'Empoli sta in Serie A e poi ogni tanto retrocede, però dipende che tempo di permanenza hai nella categoria superiore. E se nelle categorie superiori hai un'organizzazione societaria e di conseguenza di squadra per conoscenza calcistica, puoi andare avanti per anni e anni come ha fatto la Virtus.
0: Cosa ha avuto in più la Virtus rispetto a Legnago e Caldiero per stare per 7 stagioni di fila in Serie C?
1: Ma la Virtus è l'ambiente. L'ambiente è quando arrivi, perché Gigi ti mette a tuo agio, ti responsabilizza, e poi non è che abbucchia tutto, perché che, e poi a lui quando punta un giocatore, a Gigi gli piacciono i giocatori bravi. Bravi, io mi ricordo un...
0: Che non è una battuta.
1: No, no, io mi ricordo che non lo conoscevo io perché non mi sono mai interessato tanto di calcio dilettantistico. Quando è arrivato Andrea Nalini,
0: sì.
1: Allora tutti quanti parlavano di... Lui da Gigi, ma... Perché tanti criticavano anche la scelta
0: dal Villafranca, no? Dall'eccellenza.
1: Sì, e tanti criticavano la scelta del Gigi e qua e là, però sai che criticare è la cosa più facile al mondo che non fare un complimento. Allora una sera gliel'ho chiesto: Gigi Manalini, com'è? È bravo sto ragazzo qua. Allora Gigi mi ha detto: non è bravo, mi ha detto, no, è bravissimo. E difatti ha avuto ragione.
0: Giocando anche in Serie A, sto facendo
1: poi
0: un sacco di...
1: Parliamo di giocatori che sono arrivati lì, la carriera di Odou, ah, che sì, ho allenato, la carriera di Davis, Mensa, la carriera di Trainotti, la carriera di Paleari, cioè...
0: Poi Pellacani, poi tutti gli altri, l'ultimo Meici.
1: Pellacani che io...
0: Pittarello stesso, no, che ha fatto un ottimo
1: Pittarello, ma questi ragazzi qua però io li vedevo da lontano perché allora...
0: Lo stesso Ruggero, il padovano Ruggero che ha fatto bene alla Juve Stabia, no?
1: Sì, in Serie B. Allora gestivo solo in quel periodo lì il settore giovanile, avevo 6 squadre da seguire, dunque erano già abbastanza. E, però, insomma, perché la Virtus ha... La Virtus, io ho sempre detto, può fare la prima categoria, può fare la Serie C, ok, che è la Serie A per la Virtus, però c'è sempre la Virtus, c'è quella base da cui puoi ripartire, non c'è smobilitazione, e questo fino a che ci sarà la figura di Gigi Fresco al comando.
0: Francesco sui palloni, pallone di cuoio ufficiale del Mondiale Messico 86, Ale, buona serata. Questo è Francesco, ma Francesco
1: chi lo calciava?
0: Avrà avuto palloni solo da 50 euro in su, probabilmente, non so, però vabbè, sono.
1: Pensa
0: so,
1: che c'è stato uno che gli ha dato anche di pugno quel pallone.
0: Lo so. Il dibattito è ancora aperto. Casadoro rettifica l'amico che ha scritto prima, se non capivamo, dice il pallone migliore che c'era era il primo che trovavamo nella scatola fuori dalla Casadoro. Casadoro uguale Corso Milano. Casadoro di Corso Milano in due. In bici, il primo che capitava 5 secondi di paura e via di partitina, vale 72. Fabio da Firenze, divertentissimo seguire i vostri dibattiti sul pallone e su tutto il resto. Un saluto al mister e a Alessandro e a Matteo. Questo è Fabio da Firenze. Il mio tango ha fatto la fine del gatto dopo l'ennesima pianta di pomodori e verze che ruppi a mia nonna, me lo fece sparire, da parte di Angelo. Devo dire che insomma,
1: beh, è stato fortunato,
0: sacrificio necessario.
1: C'era quello vicino a casa mia che quando andava a parte di là il pallone veniva al ritorno, aveva vantaggio.
0: Sì, però allora quanto lavoro c'era dietro le verze e i pomodori della nonna di Angelo, tantissimo, quindi
1: sì, però una volta era così, ti facevano filare dritto, mentre adesso si prestano quelli che vanno via. Ci sarà il metodo alternativo, ma che ci sia un'idea chiara e non come il primo anno di Baroni nel primo periodo, che si è scervellato, si è intestardito a giocare a 4-2-3-1 e non andavamo da nessuna parte con giocatori fuori ruolo.
0: Filippo ti chiede se firmeresti per avere a fine stagione la miglior difesa o il miglior attacco.
1: Allora, nel calcio se difendi bene attacchi bene, dunque se difendi bene prendi pochi gol, perché io sono sempre dell'idea che meno gol, tutte le squadre che vincono il campionato di solito hanno la miglior difesa, quelli che retrocedono va peggio. Dunque la prima cosa, la base è la difesa, il portiere, e poi viene il centrocampo e poi viene la fase offensiva. Però se difendi bene nel calcio attacchi bene, difendere bene vuol dire avere un gioco tattico senza palla organizzato e poi ripartire a livello tecnico-tattico con la palla ai piedi con idee chiare.
0: È chiaramente una domanda sbagliata perché te la faccio il 2 di luglio perché c'è tutto il mercato. Ti chiedo se è possibile già pensare a quello che può essere per te o che sarà un po' per tutti e per il Verona l'avversario più complicato fra tutti, fra la Cremonese, fra il Pisa, fra il Palermo. Per carità, sono tutte tele bianche, si è fatto poco, anche se poi il Palermo vuole Hernani, anche se poi la Cremonese ha preso Berti, anche se poi tutti si stanno muovendo. Se dovessi sceglierne una, magari anche a fiuto,
1: Palermo, perché Palermo è ambizioso, però il Verona, secondo me, l'avversario più pericoloso per il Verona è proprio il Verona. E lì è il grande lavoro che deve fare il mister, il direttore sportivo e anche il direttore tecnico e tutto lo staff. Partire col piede giusto vuol dire avere la mentalità giusta, e la mentalità giusta la deve avere anche la società, che deve avere anche il coraggio di farsi vedere e farsi sentire.
0: Allora ragazzi, noi stiamo parlando di cose di campo, però Zanzi giustamente, Puscaccio, tutta la società Olindo, no? Sanno bene quanto sia importante questa stagione, l'abbiamo detto tante volte, quanto sarebbe importante, quanto è importante, mi viene da dire, sarebbe, è un po' presuntuoso cancellare il condizionale, però quanto è importante questa stagione per garantirsi continuità, perché poi restare in Serie B è d'accordo tutto, però sappiamo bene quelle che sono le ricadute negative sulla Serie B.

0: non soltanto perché poi per la seconda stagione non avresti il paracadute, non soltanto perché poi per la seconda stagione di fila non potresti fare chissà quale mercato. Barbara, quanto vale secondo te Belgali, o meglio, non quanto milioni, quanto valore assoluto, perché ha fatto un gol e sale la valutazione. Per carità, ci siamo abituati tutti quanti a queste valutazioni che salgono al minimo soffio di vento, anche se poi non scendono quando fai una cavolata, questo salgono solo, però col mercato è così. Ti chiedo quanto veramente valga Belgali, Olindo.
1: Ma io faccio riferimento a Belacoccia, 10 milioni. Belacoccia guarda i mondiali come me e te sul divano di casa, giusto? E anche Matteo. Dunque, Belgali è ai mondiali, ha giocato, ha fatto gol. Se Belacoccia ti porti a casa 10 milioni, di Belgali minimo 13 te li porti a casa. Poi ci pensano i procuratori lì a fargli evitare le cose, eh? Sono lì apposta, non c'è niente da fare. Cioè, ormai è così, è come dici te. Se fai bene, boh. Se fai male, viene sempre poco evidenziato.
0: Tra l'altro dobbiamo anche parlare di quelli che sono stati in questi giorni, le ultime ore, no? Del Verona prima della fine del bilancio, sono tutto quello che è stato. Verona che è adesso abbastanza sereno. L'unico problema, caro Lindo, ci sono dei giocatori, no? Penso a Sar, penso a Serdar. Vabbè, Serdar ti resterà perché comunque i tempi del suo recupero dopo l'infortunio vengono dopo, no? I tempi del mercato. Che faresti con Sar?
1: Non lo tengo.
0: È chiusa come per Montipò, sì.
1: Non lo tengo, è un giocatore che sarei ipocrita a dire che mi piace. Ma deluso come calciatore, perché come uomo non lo conosco, però insomma mi sembra che le opportunità gli sono state date e mi ha deluso. Io un giocatore così non lo tengo, ma penso che anche lui non voglia rimanere, visto che, come dici te, il buon amico nostro Tony Seric dice che sarà a mercato in Europa.
0: Oddio, lo diceva un paio d'anni fa, non so se adesso non ho aggiornato il file, non so
1: perché,
0: se...
1: e Tony ha giocato a calcio anche
0: non
1: lui.
0: Non so se è ancora valida.
1: Se fai bene... hai mercato, se fai male hai mercato delle pulci.
0: Posso svelare anche la foto di WhatsApp di Seric, che è Baggio che gli dà il pallone, cioè Baggio gli dà il pallone con le mani, ma è Baggio. Queste sono un po' romanticherie.
1: Tony alla fine ha fatto due mondiali con la Croazia.
0: Sì, però anche il terzo posto del 98, ricorderete, no? Quando la Croazia quasi, non dico butta fuori la Francia, quando Thuram fa quei due gol, il Thuram che poi vince tutto in quel 99 con il Parma di Malesani, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, soprattutto la Coppa UEFA, no? Quella di Mosca con il 3-0 al Marsiglia, Crespo, Chiesa e il nostro Paolino Vanoli.
1: Sì.
0: Paolino Vanoli a spasso, vabbè, rimbalzi degli allenatori, dai.
1: Ma sono scherzi del calcio, non è però che negli ultimi due anni abbia fatto come aveva fatto a Venezia, perché il Venezia di Paolino Vanoli era un piacere vederlo giocare. È partito molto bene col Torino, è stato dalla tifoseria del Torino, che è una tifoseria difficile, incensato, e poi è stato scaricato perché c'era qualcosa che non andava. Alla Fiorentina ha trovato una situazione così, l'ha rimessa in piedi con, però, a mio parere, quando io ho visto la Fiorentina di Vanoli qua a Verona, in campo c'erano dei giocatori che lo sentivano, ma non che lo ascoltavano. E allora penso che Paratici abbia fatto due conti anche lui.
0: Da allenatore ad allenatore, ti sei sorpreso della chiamata del Monza per Juric?
1: No.
0: Non viene da un grande momento. Non so che allenatore è rimasto Juric ai nostri occhi, no. Ai tuoi occhi. Pur per dopo me, insomma, due esperienze, qualche esperienza.
1: Per me è un allenatore bravo, è un uomo che quello che ti deve dire te lo dice in faccia, non fa tanti giri di discorsi. E in quell'ambiente subdolo che è il calcio, gente così ha vita dura. Però

0: Chiedo Comuzzo, un anno fa poteva valere dopo 5-6 presenze 20 milioni, distanza di tempo e di esperienza, ha mantenuto le aspettative, ho qualche dubbio, no? Però noi avevamo qualche dubbio su Comuzzo già quando era valutato e ipervalutato. Comuzzo, no? Insomma, qualche lacuna ha dimostrato di avercelo. Tante volte è importante vendere, perché vendi nel punto più alto del tuo giocatore, poi alla fine si scoprono, no? Poi certi difetti, quei difetti che magari sono anche evidenti se non guardi semplicemente.
1: Mi sembra un giocatore che è abbastanza sopravvalutato. Invece penso che a livello, soprattutto a livello tecnico, ha moltissimo da imparare, ma può darsi però che abbia avuto dei allenatori che gli hanno insegnato poco, sia a livello tecnico sia a livello tattico, perché quelle carenze lì le dimostra tutte quando gioca.
0: Mi capita sempre di salutare 10 minuti prima e poi di chiudere 10 minuti dopo, insomma, giusto per arrivare ai 55 e fare è contento Matteo Sambugano. Non sono credo 55, sono 53, insomma ci andiamo vicini. C'è la musica in sottofondo di Mura Festival, naturalmente fate un salto, sempre bello, saremo qui fino noi al 24 di luglio, Mura Festival fino al 2 di agosto, ci sarà Radio Verona anche senza fuori gioco, noi andremo avanti di fatto fino a fine luglio, quasi alla fine del ritiro del Verona, con collegamenti, probabilmente notizie in tempo reale del mercato, collegamenti da ritiro di Folgaria, anche grazie ai colleghi dell'Arena, anche naturalmente al nostro Davide Chelotto, Alessio Pacincani e tutti gli altri. Grazie Olindo, grazie davvero.
1: Grazie a te,
0: Ale. Grazie,
1: grazie
0: a Matteo Sambugaro, grazie a chi ci ha fatto capire che il tango è una cosa bellissima un'ora fa. A giovedì prossimo per Fuorigioco Mura Festival, domani per Fuorigioco dal Due Torri, l'ultima puntata di queste tre splendide settimane al Due Torri. Grazie ancora, abbiamo fatto davvero, adesso alle 19.55, buona serata a voi tutti da Alessandro Del Pietro.
2: Su Radio Verona, Fuorigioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglio, strada statale Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Anche Verona ha ricordato oggi l'agente Francesco Impezzabile, tragicamente scomparso a Milano durante l'inseguimento di un veicolo che non si era fermato all'alt delle pattuglie. Alcuni colleghi oggi hanno manifestato sulle scalinate della Gran Guardia. L'assessore alla sicurezza Zivelonghi, il comandante della polizia locale Altamura e l'intero corpo di Verona hanno inviato un telegramma di cordoglio e vicinanza al corpo della polizia locale di Milano e alla famiglia.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 2 luglio, buona serata da Francesca Pellegrini. Meno acqua nei giardini privati, negli orti, irrigazioni contenute, nelle coltivazioni. La Regione Veneto teme possa tornare la siccità di 3 anni fa e ha emanato un'ordinanza che invita ad usare cautela. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il presidente della Regione, Alberto Stefani.
6: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, meno 21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un meno 28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dal neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
7: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica, un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
4: Chiuse le indagini per la strage di Casteldazzano in cui nell'ottobre scorso persero la vita 3 carabinieri. Giovanni Salvatori.
8: È stata la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo in persona a firmare l'ordine di fine indagini per la tragedia di Casteldazzano che dopo 8 mesi dunque vede chiudersi gli accertamenti degli inquirenti. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 fu la notte della follia nel casolare dei 3 fratelli Ramponi, Dino, Franco e Maria Luisa. Una maxi operazione delle forze dell'ordine per sequestrare le bottiglie incendiarie presenti nell'abitazione, di cui si era avuta certezza anche con l'impiego di droni, si trasformò in tragedia quando all'irrompere dei militari Maria Luisa, la sorella, rimasta all'interno dell'abitazione, diede fuoco all'ambiente saturo dei gas lasciati uscire da alcune bombole che i 3 avevano preparato da tempo e l'ipotesi degli inquirenti per respingere ogni tentativo d'ingresso in quel casolare divenuto la loro fortezza assediata. In un attimo l'esplosione in cui persero la vita 3 carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, e una 30ina di persone rimasero ferite. L'atto culminante di un'escalation di minacce che i 3 avevano pronunciato in più occasioni, da quando la casa e le pertinenze agricole erano sotto sfratto e il curatore giudiziale aveva cercato inutilmente di entrarvi per operare delle stime. strage in concorso, l'ipotesi di reato gravissima che accomuna i tre fratelli, a carico dei quali si ipotizza anche la detenzione di esplosivi e la resistenza pubblico ufficiale.
4: Giornata veronese oggi per Ilaria Salis, l'eurodeputata di AVS a Verona per la campagna di tesseramento del partito e per parlare di G8 al Paratodos. Prima ha deposto fiori sul luogo dell'omicidio di Nicola Tommasoli avvenuto 17 anni fa a Porta Leona. Sentiamola.
9: Oggi siamo qui a Verona anche per portare solidarietà antifascista a questa città, appunto una città come molte altre dove avvengono ronde messe in atto da esponenti dell'estrema destra, e queste formazioni neofasciste non dovrebbero avere voce, non dovrebbero avere spazi all'interno di una democrazia, all'interno della nostra democrazia che si fonda ed è stata costruita proprio sull'antifascismo.
6: Come conoscere la realtà veronese, di cosa ci sarebbe bisogno qui da noi a sua considerazione?
9: Io credo che ci sia bisogno un po' di tutto quello che c'è bisogno in tutta Italia, che in questo governo non fa da nessuna parte. Io credo che ci sarebbe bisogno

0: Meteo.
1: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Giovedì salutiamo anche, saluto Lino Filippi e Alessandro De Pietro che mi hanno preceduto. Intanto noi rimaniamo in diretta rigorosamente qui da Mura Festival per raccontare anche quello che succede al Bastione di San Bernardino.
1: Radio Verona, live.
0: Eccoci qua live, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Saluto immediatamente Luigi che ci ha ascoltato fino a poco fa e ci scrive: se riesco passo a fare un giro. Bene, perfetto, ti aspettiamo Luigi. Quindi noi qui con la casetta di Radio Verona proprio adiacente al bar. Intanto fra poco anche ai nostri microfoni avremo il piacere di avere Sesi, l'artista della voce calda e la presenza scenica magnetica. Questa è un po' la descrizione che ho di lei, che ho di questo progetto. Anzi, mi sta già raggiungendo, ma rimani lì perché, anzi, vieni subito, eccola qua. No, perché io la stavo presentando, però vedo che mi sta già raggiungendo qui. Eccola qua, vediamo se arriva, perché bisogna fare un po' di giretti. Noi siamo sollevati. Ciao, eccola qua. Aspetta che apriamo immediatamente il microfono. Quindi noi avete prova che siamo rigorosamente live. Ben trovata.
2: Grazie
0: allora,
2: mille.
0: Allora, Cecil, dicono di te, io leggo, vediamo un attimo, e faccio sempre sto gioco. Artista dalla voce calda e dalla presenza scenica magnetica, il suo live attraversa soul, R&B, funk e rugby. Reggae, costruendo un viaggio musicale fatto di groove coinvolgenti. Ti ci ritrovi? Sei tu?
2: Assolutamente
0: sì, boh, perfetto. Allora, 20 e 16 minuti, le 8 e un quarto, a che ora inizierete?
2: Tra circa un'oretta inizieremo. Questo sarà un live completamente di inediti, di cui solo pochi brani sono stati pubblicati.
0: Ok.
2: E quindi tutto quello che sentirete stasera è sicuramente materiale che, a meno che non siate venuti a sentirmi, non conoscete.
0: Quindi è proprio, cioè, una prima volta stasera.
2: Allora, noi abbiamo fatto svariati tour tra Sardegna, siamo appena stati in Olanda, Rotterdam.
0: Vedi.
2: E comunque anche il Mura Festival ci ha ospitati già l'anno scorso. Io ormai sono dal 2020 che porto
0: fai
2: fuori...
0: prima a dire i festival e Mura Festival in cui non sei stata, allora, quindi
2: no, ci sono sempre. Fortunatamente ci sono sempre.
0: Senti, abbiamo avuto modo anche di sentire un attimo il soundcheck. In quanti siete sul palco? Raccontami un po' adesso anche come nasce un po' la band, come vi posizionate poi.
2: Allora, io ho scritto tutti i miei brani con quel bellissimo strumento di cui un po' ne hai anche qui, un ukulele. È nato blu. Questo forse è un cavachigno.
0: Lo diciamo perché, ovviamente, perché ci ascolta in radio, noi abbiamo proprio qui nella nostra postazione un ukulele trasformato in lampada, che è molto anche suggestivo, carino. Insomma, ecco. Quindi hai iniziato dall'ukulele te con.
2: Esatto, io ho iniziato in Portogallo. Mi sono comprata un piccolo ukulele. E
0: cosa facevi in Portogallo?
2: Ho studiato biologia marina.
0: Ah, vedi.
2: Stai continuando? No, poi ho fatto il conservatorio di musica. E insomma,
0: quindi.
2: Sì, un po' di depressione vedendo quello che è il mondo, dove sta andando, quindi anche nei miei testi si sente molto questo. E ho iniziato con questo ukulele a scrivere canzoni e poi dopo il 2020 ho iniziato a registrarle. Ho trovato questi meravigliosi musicisti che mi seguono e che danno il tutto e per tutto per me. Tanti di loro suonano in svariati dei miei progetti, tra cui anche altri inediti come Calico, che è un gruppo pink pop, lo chiamiamo, okay. Un po' più femminista. Questo diciamo che è più la mia libera espressione, come una specie di esorcismo dei miei mali interiori. Okay. Per riuscire a trovare un po' di pace.
0: Si è spiegata bene, benissimo.
2: Sì, ottimo, meno male.
0: Allora, 21 in punto, vi apriamo qui sul palco, così giusto per raccontarlo, ma anche magari anche gli amici e amiche che ci ascoltano in questo momento. Qualora non avessero la possibilità di venire al Bastione di San Bernardino, ma noi ci auguriamo adesso che vengano, no? Lo diciamo gli amici in auto in questo momento, alle 21 inizia il concerto di Sesi. Ci saranno altre date poi qui nel Veronese prossimamente?
2: No, in realtà ci piace anche mantenere qui, siamo a casa, e quindi la gente che ci conosce viene a sentirci volentieri. Però adesso saremo in tour in Sardegna nuovamente a settembre.
0: Ah, e che zona della Sardegna?
2: Più o meno tutta la giriamo, perché tutta? Da Portoferro, il baretto di Portoferro su al nord, fino a Cagliari, Ussana, Santa Maria Navarrese.
0: Insomma, la girate tutta.
2: Sì, bellissimo. Sì, sì, ci divertiamo un sacco.
0: Va bene, unica data veronese questa sera, Mura Festival, quindi motivo in più per venire qua ad ascoltare Sessi e tutta la sua band, e buon concerto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Questa è Radio Verona alle 20:20, ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra poco qui da Mura Festival, bastione di San Bernardino, vi aspettiamo.
3: Mamma mobile discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona Live.
1: Rieccoci qui, rigorosamente live da Mura Festival, lo ricordiamo, Bastione di San Bernardino, tutti i giovedì Radio Verona è qui dalle 19 alle 20 con lo sport e poi dalle 20 alle 21 con l'intervista agli artisti, anche ai protagonisti poi del festival. Tra i protagonisti non abbiamo ancora dato voce in queste settimane a chi si occupa poi del bar, del beverage, no? Per creare questi veramente cocktail pazzeschi. Ale, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Alessandro Fabi, allora, tu sei il factotum, diciamo così, il barman, il punto di riferimento poi del beverage, diciamo così, del Mura Festival. Allora, senti, dai, raccontaci un po', cosa si beve nell'estate 2026? C'è qualche, diciamo così, cult?
2: Allora, diciamo che Mura Festival offre una grossa gamma di cocktail e svariate cose. E chiaramente dipende un po'
1: dai gusti,
2: dai gusti, dalle tendenze del momento. Diciamo che quest'anno fortunatamente abbiamo una bella selezione, quindi ogni anno si cerca sempre un po' di migliorare, e una delle cose che sta andando molto dall'inizio del festival, diciamo che è l'americano, famoso cocktail che qui si beve molto.
1: Insomma, l'americano va sempre, quindi
2: va
1: insomma,
2: sempre fresco e tutto quanto. Dopo, chiaramente, grazie a sponsorizzazioni varie, abbiamo una gamma di gin molto molto varia.
1: Ah, quindi gin tonic o
2: gin
1: anche
2: tonic, okay. Sempre il Paloma, che negli ultimi anni sta spingendo molto,
1: è
2: quindi
1: vero,
2: questo cocktail a base di tequila che sta andando molto molto fresco, e ovviamente l'immancabile Muratì.
1: Ah, aspetta, cos'è il Muratì? Aspetta, raccontacelo un attimo, allora, perché questo...
2: questa sorta di spritz a base di liquore e di tè al bergamotto, che noi correggiamo leggermente con un po' di lime, un po' di zucchero di canna, in modo da renderlo bello fresco, una fogliolina di menta, e quindi renderlo molto beverino.
1: Quindi Muratì, che però è alcolico, insomma,
2: è alcolico.
1: Allora, per chi volesse invece bersi un buon analcolico,
2: Abbiamo dal Martini analcolico, quindi il floreale, abbiamo una vasta gamma di bibite, dalla Coca-Cola classica,
1: sui classiconi,
2: esattamente, okay. Sì, dopo chiaro che a seconda un po' delle esigenze del cliente ci si può un po' arrangiare e reinventare anche.
1: Senti, ti faccio l'ultima domanda, tu che magari di Mura Festival ne hai visti da dietro il bancone parecchi, è cambiata poi, diciamo così, la clientela, è cambiato il modo di bere, o così a distanza di anni possiamo dire che alla fine, insomma, un buon americano, una birretta fresca o un qualcosa di analcolico fresco va sempre bene ugualmente?
2: Allora, diciamo che il modo di bere è cambiato, però tendenzialmente la gente ordina sempre quello, quindi, andiamo abbastanza sul sicuro, dallo spritz classico alla veneta, diciamo, che quindi che sia Campari o Aperol, all'americano, altri cocktail che ovviamente pian piano stanno prendendo piede, ovviamente l'immancabile mojito per l'estate,
1: vedi, mancava il mojito all'appello,
2: esatto, sì. Quindi a seconda della serata un po', quindi abbiamo una serata magari latinoamericana, subentra il caro vecchio Cuba Libre, quindi tendenza anche di tornare un po' indietro.
1: Senti, facciamo una cosa, chiudiamo con il tuo cocktail stasera. Metaforicamente, se dovessi offrire un cocktail questa sera, o proporre un cocktail, cosa il giovedì sera, questa sera, 2 luglio, il cocktail della serata è...
2: Beh, ragazzi, beviamoci un americano, che è l'ora giusta.
1: Oh, perfetto. Grazie Ale, le 20:29 minuti, andiamo con i Frey, era 2005, con How to Say a Life.

0: Radio Verona, live.
1: Live, rigorosamente live dal Bastione di San Bernardino, Mura Festival, qui su Radio Verona, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Lo ritroviamo dopo un mese perché l'avevamo incontrato qui ai nostri microfoni in apertura, Alessandro Formenti, direttore artistico di Mura Festival. Ogni sera, insomma, era questa la promessa, ogni giorno attività, concerti, ma soprattutto, diciamo così, artisti importanti. Sessi questa sera ce l'ha contato anche di un tour europeo italiano e con un'unica data qui a Mura Festival. Parte lei questa sera, perché ieri insomma il meteo un po' così così, e poi si va avanti, Alessandro, con un weekend lungo che attraversa un po' tutti i generi.
2: Sì, intanto allora è già passato un mese, prima cosa, quindi, e siamo ancora qui.
1: Siamo ancora qui, direbbe qualcuno.
2: Come dice il maestro, no? Siamo ancora qui, no, tutto bene, è passato il primo mese è andato benissimo, ci sono state delle grandi serate, grandi soddisfazioni, soprattutto abbiamo visto e ascoltato veramente tantissima musica nuova, sia di Verona ma anche da altre parti. Ci sono stati appuntamenti come Tara, che ha portato il suo Arab & B
1: giovedì scorso.
2: C'è stato poi la festa del Pride, diciamo, qui ci sono stati tantissime cose e soprattutto tante belle novità che si sono confermate quest'anno anche al meglio, come i balli del lunedì sera che stanno andando alla stragrande, nonché anche il karaoke del martedì.
1: Attenzione, beh, a proposito, sì, karaoke. Ma poi altra cosa curiosa è che noi l'abbiamo colta questa sera perché siamo venuti qui a preparare per la radio, per la diretta delle 19, adesso il giovedì poi dalle 18 c'è anche una lezione di tango, poi
2: allora, tutti i giovedì, di luglio, appunto, ci sono queste lezioni di tango dalle 6 alle 7, 18 alle 19, insomma, lezioni di tango, ma io credo che arriveranno anche delle altre lezioni adesso, perché ho visto che Attenzione. Tutte le scuole stanno andando, ormai stanno venendo qui e vogliono proporsi, partecipare, perché hanno trovato in questa piazza, Piazza Enriquez, ricordiamo, che è qui davanti, e hanno trovato un bellissimo spazio. Per quanto riguarda luglio, invece, luglio è carichissimo.
1: Carico molle, dicevo,
2: carichissimo.
1: Senti, domani è venerdì, sabato e domenica ci sono un po' di appuntamenti.
2: Beh, domani intanto abbiamo Adriana, che ormai forse è una delle ultime volte che riusciremo ancora a ospitarla qui a Mura,
1: dici,
2: perché
1: sì,
2: credo che ormai ha spiccato il volo già quest'anno e quest'estate sarà fantastica, non so l'anno prossimo dove la troveremo. Quindi domani sera c'è Adriana, che tra l'altro sarà in una formazione speciale perché avrà i suoi due produttori insieme sul palco, quindi sarà live, non solo lei con le basi, diciamo come deve essere l'hip hop, ma bensì sarà un live suonato anche da musicisti. Sabato sera la festa salentina, quella non si tocca, ormai è una cosa bellissima che deve rimanere.
1: Innamorati del Salento, c'è anche il gioco di parole.
2: Innamorati del Salento, esatto. Mentre domenica c'è questa cosa particolarissima, molto originale. Di solito mettiamo sempre al Mura Festival, introduciamo una cosa un po' di colore, di folklore un po' particolare. E domenica sera c'è questi Mandolin Brothers.
1: Attenzione, di cosa quindi si tratta?
2: Sono, sono tre mandolinisti fenomenali, che tra il blues, il folk, suonano una cosa pazzesca e arrivano, mi sembra, da Parma, lì vicino. E insomma, vogliamo introdurre questa nuova cosa, che vediamo, lo strumento del mandolino, che dicono pizza fichi, mandolino, insomma.
1: Invece pizza fichi, vabbè, insomma, quindi domenica sera ci sono loro, vabbè. E poi si riparte con un luglio caldo e carico, vabbè, insomma, avrei modo magari di raccontarcelo,
2: sì,
1: una
2: certo.
1: Delle prossime settimane, ok? C'è qualcosa da segnalare in questo luglio?
2: Beh, c'è da segnalare che la settimana dopo c'è il Britwall, carichissimo anche quello. Poi ci sarà il sabato sera, dopo ancora, una serata con tutti i giovani capitanati dai The Fools.
1: Attenzione.
2: Dove in apertura ci saranno i Something Else e un'altra band che non vi voglio dire in questo momento, prima sempre i The Fools.
1: Attenzione, vabbè, sono un po' di mistero, non guasta. Grazie ad Alessandro Formenti. Le 20:42 minuti, ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra poco per i saluti e ricordiamo alle ore 21 l'appuntamento con Sessi.
2: Un'ultima cosa.
1: Attenzione,
2: perché l'ultima serata, quindi closing party
1: 2 agosto, quindi sei già avanti.
2: Sì, perché poi è una battuta che andiamo a riprendere da un film famoso di John Landis.
1: Sì.
2: Visto che siamo sotto controllo, doppio controllo segreto,
1: okay.
2: Cosa ci vuole?
1: Cosa ci vuole?
2: Ci vuole un toga.
1: Attenzione,
3: toga, toga, toga.
1: Andiamo in fascia. Insomma, avete capito, Mura Festival ci si diverte. 20 e 42, questa è Radio Verona.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, live.
1: Live è arrivati al momento dei saluti in questo giovedì sera 2 di luglio. Le temperature si sono un attimo messe a norma. Si sta un po' meglio, dai, possiamo dirlo, e si sta molto bene qui al Bastione di San Bernardino. Quindi se volete passare, Mura Festival continua, e continua soprattutto con il concerto di cui abbiamo parlato poco fa. Ore 21 si parte, ci sarà Cecil protagonista, c'è una bellissima area food and beverage poi per stare insieme e prendere un po' di aria. Anzi, proprio adesso sta arrivando una bella ariettina di quelle belle belle belle. Vabbè, ne abbiamo parlato poco fa del programma di Mura Festival, che anche quest'anno ci ospita Radio Verona fino al weekend. Insomma, un weekend veramente carico di cose interessanti. Domani ci sarà Adriana, poi sabato la festa salentina, e poi la domenica sera questa serata con i Mandolin. Quindi tre mandolini, tre musicisti molto molto bravi che faranno sentire la loro musica. Vabbè, io vi saluto, vi auguro una buonissima serata, ci sentiamo domani per quello che mi riguarda dalle 17 su Radio Verona. Da Matteo Sambucaro è tutto, ciao!
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
5: Hello, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.